L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.

0: Radio 3 Telesuona.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

buonasera, benvenuti nel mio grotto. Allora, stasera, aghè, costindaleggia e carpaccio di scoiattolo. A seguire, aghè, stambecchi in salsa e meringhe. E come dessert, aghè, il sorbetto

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Radio 3i. State ascoltando il meglio di Amici in affitto, il morning show di Radio 3i.
1: E non puoi scappare.
2: Non puoi scappare.
3: No. Ieri ce l'ho fatta.
1: Oggi no. Sì. Oggi no, e magari dacci anche una giustificazione.
3: No, non ve la do, lui lascia un po' di mistero.
1: Ah, lascia il mistero.
4: Non ho capito cosa è successo.
2: Ieri.
4: Ma non mi sento neanche nel microfono.
2: Tu non ti senti
4: nelle
2: bene?
4: Nelle cuffie. No, adesso sì.
2: Ma non ho toccato niente.
1: No, l'ho visto io il ditino. VAR, il ditino con un tic. Non ho toccato niente, dai.
4: Anche io mi sentivo così basso.
1: Ma partiamo male, però. Se la prima cosa che dice è una balla, il resto cosa può essere? Catastrofe.
2: Ieri abbiamo messo la pubblicità subito dopo la sua chiusura.
4: Sì.
2: E in quei 20 secondi di pubblicità lui è scappato dallo studio.
1: Corso
2: per evitare di essere interrogato.
4: Ma il motivo qual è?
3: Non ve lo voglio dire.
4: Cosa devi
3: sarebbe
4: nascondere?
3: Troppo facile.
2: O
3: ve lo posso dire la prossima settimana, così crea un po' di suspense.
4: Va bene.
3: Suspense.
2: Quindi c'è qualcosa che bolle in pentola.
3: Potrebbe darsi.
1: Non bello, ma è carina come cosa?
3: Molto divertente.
4: Guarda che quando si dice così si crea un'aspettativa molto alta,
2: Per esempio lei ha raccontato della sua mappatura dei nei, la pompata è stata
3: mamma mia,
4: No, nell'anno trascinata loro per un'ora e mezzo, ho detto ragazzi state alzando le aspettative.
2: O anche la storia dei capelli, ho fatto dei capelli rivoluzionari.
1: Flop anche lì. Ma di ascolti, ma lo vedi proprio la curva che scende.
2: Vabbè, quindi non alzare l'aspettativa.
3: No, ho solo detto che è divertente, le avete state alzando voi, come dice l'eco. Guarda, ho capito cosa si prova.
4: Sai che a sto punto io fossi in te lo racconterei, mi leverei, tolto il dente, tolto il dolore.
3: Buon weekend, ciao.
2: Ma il mercoledì, buon weekend non è male. Non è male.
1: Buon weekend non è male il mercoledì. Allora, intanto, buongiorno Margherita.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Che emozioni provi nel venire al lavoro come tutti gli altri allo stesso orario, senza sgranocchiare un'ora?
4: Lo sapevo. Ho detto, adesso me la faranno pagare. Che poi non me la sono manco goduta,
1: È veramente brutto quando una persona non è grata di quello che riceve, cioè.
2: Ma comunque sono girate delle immagini ieri anche sul web di te in doccia.
1: Sì.
2: Sai, sappi che Magnum ha pubblicato.
4: Sì. Come sul web?
2: Sul web.
4: Boh. Ma non è vero.
1: C'è quel vedo non vedo del vetro zigrinato della però si vede.
2: Sì. C'è zigrinato.
1: Sì, ed è un po' più in carne rispetto che coi vestiti. Deve essere che mette dei vestiti che la tengono sotto vuoto. Sotto la doccia l'ho vista un po' più larga.
4: Ciao, siamo la Marghe, Maxi e Michael, siamo gli Amici in affitto, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
1: Vediamo di darci una sveglia. Ancora benvenuta Margherita. Buongiorno Michael e anche l'altro, ma soprattutto voi. Fatevi sentire perché abbiamo bisogno del vostro calore.
2: Basta.
4: Scusami, su Margherita, io mi preoccupo sempre, è successo qualcosa?
1: No, la Marghe,
4: ah, okay,
1: scusa.
4: Okay,
1: No. Assolutamente no. Chi non canta questa sigla oggi non avrà una buona giornata.
4: No. La canto.

0: Piantala lì, basta. Fertig, Schluss, finì.
1: Non è preso bene, eh?
2: No. Scusatemi, non l'ho capita.
3: Niente, oh, mamma mia, però anche
2: e
3: tu.
2: E che cos'è successo?
4: Non c'è Gigi, non c'è Gigi. Poi abbiamo messo la sigla corta, quindi non c'era neanche Michael.
3: Ma cosa capito. Dice la voce che abbiamo sentito? Cosa ha detto? Traduce.
2: Piantala lì. E Fertig, poi qualcos'altro.
4: Fertig cos'è?
2: Feltic?
3: No, non Feltic. Sei infeltlito? No.
2: Fertig.
3: Che è tedesco.
4: Te lo rimettiamo. Sì.
0: Piantala lì, basta. Fertig, Schluss, finì.
2: Fertig sembra quasi il nome di un amaro.
3: Bravissima.
2: Mi portate
3: quale?
2: Un Fertig con due coperte di
3: al
2: ghiaccio.
3: Carciofo classico, il Fertig al carciofo. Chi non se l'è sgolato una
2: volta? Posso dirti che comunque fa digerire bene, eh?
3: No, Fertig è basta, finito. In tedesco.
2: E Schlumpflumpfen?
3: No, Schlumpflumpfen sono i puffi. Gli Schlumpflumpfen.
2: Di che era?
3: Oh no, era Luz, non mi ricordo.
1: Ma riascoltiamolo.
4: Lo riascoltiamo ancora?
2: Sì, non ho capito.
4: Sì, Michael,
0: Fertig, Schluss, finì.
3: Schluss. Cosa vuol dire Schluss, Michael?
4: Schluss, credo che sia. Schluss è tipo vicino a Pfeffigon.
3: Sì. Perché lui cosa dice? Basta andare a Pfeffigo, andiamo a Schluss.
2: Sì. Capito? Ho capito.
3: Perché ci tiene alle origini.
2: Schluss mi sapeva tipo di lozzo, di sporco. No?
3: Certo che le tue traduzioni. Vabbè, non sono male.
2: Sono delle interpretazioni.
3: Vabbè, comunque è un cappello tutto intero per dire stop.
2: Ho
3: ferma
2: capito.
3: Lì.
2: Ho
3: stop,
2: capito.
3: Fatti.
4: Altro contributo.
0: Dai una fetta, dai. Basta. Fertig, Schluss, finì.
3: Ammo. La canna fetta cosa vuol dire?
2: Tagliami giù una fetta.
3: Di cosa?
2: E di torta.
3: Quindi è mattino, taglia giù una fetta che era già a colazione,
2: sì,
3: giusto?
2: No.
4: Brava.
3: Sì, sì.
4: Il programma è sponsorizzato, il nostro programma?
2: Secondo me sì.
3: Ma è una cosa passeggera.
2: Sì.
4: Oggi facciamo tutto il contrario.
5: Amici in affitto è presentato da Banca Stato.
4: Musica. Please don't stop.

0: Devo dire che il progetto integrazione sta dando i suoi frutti.
1: Sì.
0: Marghe, stamattina dai, 1 su 10, beccata, ci sta, è una buona media.
2: Oddio, qual è quello del dialetto? No, non me lo sento.
1: Come te lo senti? Almeno una settimana e mezza che non ti interfacci col dialetto e col supervisor.
2: E guarda che bene che stavamo, no?
0: Hai fatto i compiti a casa, tra l'altro?
2: Sì.
0: Sì, hai gli occhi sbarrati. Sì, proprio.
2: Sì, ho ripassato.
1: Allora, in lontananza sta arrivando il nostro supervisor, sappiatelo che arriva e quindi eccolo qua.
3: Che? Adesso il dialetto.
0: C'è proprio la sigla.
2: Esatto. Va bene.
0: Sentiamo quali parole deve riuscire a comprendere.
2: Posso chiamarvi prof così non uso l'altra parola oggi?
1: Va bene, prof, okay, ci prof. Piace. Puoi farti aiutare su WhatsApp dagli amici ascoltatori ticinesi 079-449-9537.
2: Sì, però io preferirei non guardare all'inizio, quindi chiudo il computer. Okay. Devo farcela con...
1: Sì, ma non ce la fai.
2: Con le mie gambe.
0: Se ci fossero degli ascoltatori di origine cinese ma che conoscono il dialetto, va bene uguale, non è che sei per forza ticinese doc.
2: Ci piace anche di più.
0: Esatto, che ne sai?
1: Eh sì, ma comunque cinese ci sta... E fa parte della radice.
0: Bravissimo.
1: Togli il T, è cinese.
0: Giusto. Cinese, vero.
1: Allora,
0: vero.
1: Fila A o fila B?
2: La B, grazie.
1: E allora scegliamo l'A.
0: Perché darle...
1: Allora, ti senti in forma?
2: No.
1: Hai problemi di salute?
2: Sì, cioè? Lo sai.
1: Vabbè,
2: dobbiamo condividere.
1: No, non ne parliamo.
2: No, ho detto solo, ragazzi, se oggi a un certo punto ogni tanto scompaio, non fatelo notare perché ho dei movimenti intestinali
0: in
2: subbuglio.
0: Sì, va bene, dai.
1: Allora, come sta dis? Questa è facile, guarda, siamo scesi di livello,
2: Quando mettete le mani avanti e dite che è facile, è come lo scricchia.
0: Le parole ce le hanno mandate due asili. Uno di Ponte Tresa e l'altro di Airolo. Ecco, per capire un po' il livello.
2: Il campanello è per me per le risposte?
1: Sì, perché giochi contro te stessa.
2: Ah,
1: devi prenotarti contro te stessa.
0: Per ogni volta che lei sbaglia, noi guadagniamo un'ora di puntata. E beh, sennò io quando guadagno io? Scusa.
2: Ma perché sulla mia pelle?
1: Perché così, è stato deciso così. Oggi non è la giornata della democrazia, ma è la giornata dell'autarchia.
0: L'autarchia, ecco, sì. O comunque di qualcosa che non è bello per te.
2: Va bene.
1: Allora, come si dice sedia in dialetto?
0: Beh, facile.
1: Dai, questo è facile.
0: La Sara, la Sara, Aldo, Giovanni e Giacomo.
1: Vai.
2: Cadrega.
1: È Cadrega?
0: Sì, la Catrec. Sì, questa è giusta, brava. Cadrega, vabbè, dai.
2: Grazie a tutti. Posso avere per favore la base quell'altra da quiz? Perché questa mi sta distraendo.
1: Vuoi milionario?
2: Sì, grazie, mi devo concentrare.
1: Sì, questa ti mette ansia.
2: Grazie,
1: magari
2: sore.
1: Ti complica la... Adesso questo l'hai indovinata.
2: Grazie,
1: vediamo
2: sore.
1: Come sta dis? Angolo in dialetto.
2: E...
0: Questa è cattiva, eh?
2: Allora, sì. Secondo me ogni tanto il dialetto va a pescare in lingue che non ti aspetti.
0: Quindi?
2: Quindi... magari
0: com'è angolo in inglese?
2: Corner
0: sarà corner? No, non il è corner è calcio d'angolo.
2: No. Magari anglè?
0: No,
1: era meglio questa base, no?
0: Questa ti aiutava.
1: Questa ti aiutava.
0: E qua va un'ora al Maxi B perché insomma ecco.
1: Si dice corner.
0: Non corner, no, angolo.
1: Angolo,
0: angolo, angolo. Come si dice?
2: Sarà angolo.
0: Dagli un,
2: angolo.
0: Almeno un indizio.
2: Allora, dagli un indizio degli
1: inizia
2: ascoltatori.
1: Inizia con la C.
2: Ah. Scusatemi, siccome non voglio leggere gli ascoltatori, ma voi li state leggendo, un suggerimento c'è, non ditemi la parola giusta, eh?
1: Aspetta, vediamo se ci sono gli ascoltatori prima di tutto, perché non ho ancora guardato.
2: Ma certo che ci sono.
1: Ah, sono arrivati, sì, sono arrivati.
0: Allora, suggerimenti, no, ci sono solamente soluzioni.
2: Ah.
0: Però, ecco, forse un indizio te lo posso dare.
2: Sì.
1: Vai.
0: Comunque, di questa parola, in Svizzera, ce n'è più di uno.
2: Ah!
0: Beh,
1: è vero.
0: E li studi, eh? Li studi tutti! Chi? Ti ho messo lì in un
2: canton.
0: Canton.
1: Cos'è che dici?
0: Cinese. Prima sei canton.
1: Canton, brava!
0: In un canton.
2: Ma siete serio?
0: Angolo. Sei lì in un angolo, un canton.
2: Ma davvero?
0: Infatti è l'angolo Ticino, l'angolo Turgovia. E quello è il significato.
1: Ma torniamo seri.
2: Ma veramente?
1: Si dice canton, in tutti i canton.
2: Ragazzi, ma mi viene da piangere.
0: Qualcuno però dice cantun. Canton. Canton
2: c'è scritto, la pronuncia canton. Non è importante, dai.
1: Quanti sono i cantoni in Svizzera?
2: Ecco. 26?
0: Bella!
1: Mamma mia!
0: Ma purtroppo, da ieri cambiamenti.
1: Sì. Ne hanno tolto uno.
0: Il cantone è stato diviso in 8 parti.
1: In otto feudi,
0: quindi.
1: Allora, terza parola.
2: Sì.
1: Come si dice in dialetto? Prosciutto.
0: Con la J.
1: Prosciutto.
0: Con la J.
1: Vai.
2: Jamon.
0: No, quasi. Però brava.
2: Perché
0: è
2: dallo spagnolo, tipo
1: jamon serrano.
2: Jamon. E quindi
0: è
2: forse...
0: più francese.
2: Jambon.
0: Duetti da jambon.
1: Cioè, quella
0: da
1: G jambon. In realtà è jambon.
0: Sì, però non ci arrivava se li dicevo con la G.
2: Oddio.
0: Jambon.
1: Vabbè. L'ultima.
2: Sì.
1: Perché abbiamo detto che ne facciamo 5, ma siamo alla quarta. Ne facciamo 4.
0: Quattro.
1: Come si dice in dialetto?
0: Ma difficile.
1: Difficile?
0: Dai.
2: Insomma.
1: Nodo.
0: Urca,
2: fermi.
1: Nodo.
0: Nodo è tosta.
2: Nodo tosta.
1: Nodo in dialetto.
2: Ma non mi lascerò abbattere da questa ansia che mi state creando.
1: Nodo in dialetto.
0: Vocale.
2: Sì.
4: Ciao ragazzi, canton a lei Veneto Tosi. Capio. Visto che parliamo il dialetto.
0: Ti capisco.
4: Abbraccio forte. Mauro.
0: Ciao Mauro.
2: Anche Mauro.
0: In Veneto si dice canton.
2: Però è vero che ci sono delle somiglianze tra questo dialetto nostro.
0: Allora,
2: e quello
0: ti do un indizio.
2: Nostro, io non lo parlo, però.
0: Ti do un indizio. A volte
2: sì.
0: Ce l'hai in gola.
2: Davvero?
0: A volte ce l'hai in gola.
2: Il nodo.
0: Però si dice. Ho un.
2: Raspin.
1: Raspin, no, è quella roba fastidiosa. No.
0: Proprio il nodo. Quando...
1: I marinai gli è veramente bravi a fai. I marinai gli è bravi a fai.
2: E i nodi, ho capito.
1: Ma non è un indizio.
2: Cioè, me lo stai mettendo in una frase, ho capito che è il nodo, ma.
0: Sulle scarpe si fanno, sulle scarpe. Capito? Ma non cambia la solfa della difficoltà.
2: Mikey sta sempre come aiutarlo.
0: Inizia con la G. Come il jambon.
1: Aspetta.
0: La sai? Se la sai veramente togliamo un'ora a Michael, nel senso che gliela aggiungiamo, fa 4 ore.
1: Ne faccio 4 dalle 6.
2: Allora, groppon.
0: No, attenzione. No,
1: non è groppon.
2: È un groppo in go.
0: Ce l'ho sul. Vedi che? Ma vedi che è il mio
1: allora
0: indizio.
1: Sì.
0: Com'è?
2: Groppo.
0: Sì, ma in dialetto.
1: In dialetto.
2: Grop.
0: Allora! Alza il boccalino. No.
1: Come no?
0: No, il boccalino no. Alza la fiaccola della pace. È meglio in questo periodo.
1: Ah, è vero.
0: Ma cavolo, allora, devo sempre dire tutto.
2: Grazie. Posso avere la base, quella della consegna degli Oscar?
0: Ma ringrazio i genitori, guarda.
2: Grazie mille. Grazie a chi mi ha supportato in questo periodo. Grazie a mamma, grazie a papà, perché senza di voi non avrei mai raggiunto questo traguardo. Grazie al mio Maxi B, che tutto sommato comunque è un aiutino, me lo dà sempre. Non posso dire grazie ai tuoi aiuti, Mikey, perché...
0: Le scarpe, i marinai. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra?
2: Però... Grazie a tutti, davvero, è stato bellissimo.
1: Come si dice posta in dialetto? Posta.
2: Ma non avevamo finito.
1: L'autopostale, no? Perché lanciamo la prossima canzone così. Autopostale in dialetto.
0: Tut sulla?
1: Tut sulla?
2: Curiera.
0: E allora?
2: Curiera.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose

0: biglietti e prova a vincere fantastici premi.
1: Stanco delle solite pareti?
2: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
1: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
2: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
1: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
3: Cassoni Color.
2: Coloriamo i tuoi sogni.

0: State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3.
1: Chiedetegli come si chiamano gli stivali.
2: Ma non avevamo finito, scusatemi, un'altra volta.
3: Se il pubblico vuole quella ciliegina che va a completare la torta, sì, noi gliela mettiamo.
4: Esatto, sì.
3: Stivali.
4: Tu lo sai, Maxi?
3: E io ne so due modalità.
2: Ah.
3: Io le conosco in due modi.
2: Ah.
3: Allora, una, ad esempio, galosh.
4: Ma non devi dirglielo.
3: Vabbè, ma questa non è, secondo me, quella in dialetto. Però galosh. La mia nonna chiamava i galosh.
2: Quindi galosh non è.
3: Non è.
4: Io non lo so.
2: Tu lo sai?
3: Io no. Sì.
2: Ah, e allora come facciamo a sapere se la dico giusta?
3: Finisce con farima con via vai. Via vai.
4: Ah. Oddio, nonna, che botta che mi sono dato. Scoppiate. No. Mi sono scoppiate le cuffie.
2: Scusami.
4: Maxi,
2: mi sono scoppiate la base un attimo.
3: Ma
2: allora,
3: cosa ho fatto?
2: Allora, a tutti gli amici all'ascolto vi devo raccontare la scena, perché se non siete collegati a Teleticino non potete capire. Ci stava parlando, mi stava dando un suggerimento, ho visto le cuffie esplodere in mano, si sono separate. Cos'è successo?
5: Non sento.
2: Non senti?
5: Vedo le vostre bocche muoversi, ma non sento.
2: Vero?
5: Ho perso l'udito.
2: Come è successo, scusami, questa esplosione?
3: Mi sono emozionato, ho fatto una mossa di karate con le mani, ho picchiato dentro il filo si è teso e le cuffie sono esplose in faccia.
4: Mi sembrava la scena di Giustizia Privata, avete presente Giustizia Privata?
3: Sì, quello con Liam Neeson.
4: Bravissimo, che c'è...
2: Bravo,
4: il momento in cui risponde al telefono il giudice, che era il giudice donna, e nel telefono c'era una sorta di mini esplosivo.
3: Sì.
4: Ho visto questa scena, mi ha ricordato questa scena e mi aspettavo che cadessi per terra.
3: Sì.
2: Questo collegamento immediato non è male.
3: Sì, che qualcuno voglia farmi fuori in radio, devo dire che... Stivali in dialetto. Prima con via vai, sto fermo con le mani.
2: Via vai. Aspetta.
4: Vai.
3: Qualcuno dice che gli stivali si chiamano anche cotorni.
2: Ma quello non è il contorno quando mangi?
4: Esatto, sono le patatine.
2: Cosa vuole di contorno?
3: Il contorno come si dice in dialetto? Contour. Comunque cotorni, qualcuno lo scrive, io poi non lo so.
2: Farima con via vai.
3: E vedi, cotorni, molti li chiamano i cotorni.
2: Tipo
3: via vai,
2: sti vai.
4: Ma io semplicemente sti vai.
3: Io li ho sempre chiamati
4: ma
3: mia nonna.
4: Sì, ma sti vai è abbastanza semplice.
2: Aprire il computer, Micaela dice che sono gli stivai.
3: Stivai, altri cuturni, vedi?
2: Sì.
3: E puoi dirlo, qua c'è scritto anche i borzighini, termine utilizzato in alcune valli per indicare gli stivaletti o gli scarponi più alti.
2: Ah!
3: I borzighini.
2: Ah!
4: Bello sapere che in Ticino comunque ci sono varie sfumature della lingua, quindi vale tutto un po'.
2: Vale tutto.
3: Sì, puoi inventarti anche un nome e dire, in quel paese si dice.
4: Esatto.

0: Io sono pazza di Benson Boone, ve l'avevo mai detto?
1: Benson Boone, che ho scoperto anch'io, sono pazzo, durante le scuole ha fatto, era campione di tuffi. Ecco perché ora sul palco fa le capriole, i salti mortali all'indietro.
0: Dal pianoforte si lancia.
1: Sì, che è una sua peculiarità.
0: Avrei voluto dire vorrei andare a un suo concerto, ma non so se ve l'ho mai raccontato, amici, ma una volta ho detto voglio andare a vedere Amy Winehouse. Beh, e niente.
1: L'hai detto?
0: Poco tempo prima, poi ho detto voglio andare a vedere Michael Jackson.
1: Ma sai cos'è? Che molte volte dice vorrei venire a una tua serata, magari se evitiamo, se stai a casa. Perché noi siamo stati a casa di Amy Winehouse.
2: Sì, Michael, siamo stati io. Davanti alla casa di Amy Winehouse.
1: Non Emine, ma Amy Winehouse.
0: C'era un mix tra Amy Winehouse ed Eminem.
1: Eminem Winehouse.
0: Ma scusatemi. Beh, siete a Camden Town, che c'è la sua statuetta, la statua.
1: No, stati davanti a casa, la statua è dall'altra parte.
0: Ah, non è lì?
1: No, la statua è a Camden Town, in centro ci sono i pub.
0: Sì.
1: Mentre la casa, sempre a Camden Town, molto bella, davanti a un albero, ancora oggi, con tutti i fogliettini appiccicati dai fan, perché ogni tanto sì.
0: Ah, che bello.
1: Ed era una villettina schiera, nulla di che per essere una star, una casa normalissima.
0: Beh, sapete quanto costa una villettina schiera a Camden Town?
1: Lo sai tu?
2: No, non mi sono mai informato.
1: Basta, non lo sappiamo.
0: Punto.
2: Con o senza contorno?
1: Allora, contorno è companatic.
2: Companatic?
0: Ma si dice companatic o companatic?
1: Companatic no, sicuramente companatic.
0: Ho capito.
1: Che è come il termine companatico, che deriva dal latino cum panis, cioè indica tutto ciò che si mangia insieme al pane.
0: Perché in effetti, se ci pensate, il contorno lo tiri su sempre con il pane.
1: Fa lo scarpino,
0: sì, scarpetta. Sempre, che sia la verdura, anche le patate. So che non si farebbe pane e patate, io lo faccio.
1: Perché sono due carboidrati.
0: Anche perché scusatemi, voi non tirate su anche i pezzi di pasta col pane, io sì.
1: Tu lo fai?
0: Che buona scarpetta.
2: No, il pane ultimamente no. Non sono uno di pane io.
1: Cosa ti provoca? Nei vari dolori
2: mi gonfia,
1: che hai.
2: Mi gonfia tanto. Sì. Anche la crosta mi gonfia.
0: Perché? Perché devi mangiare la mollica, non la crosta.
2: Hanno sempre detto didascalie, protocolli, che non si mangia la mollica.
1: Invece no.
0: Ragazzi, intanto purtroppo è mollica.
2: Sapevo.
0: No, volevo dirlo.
1: Se al plurale è mollica, singolare mollica. Dai.
0: No! Perché ragazzi,
1: No, vabbè, paga.
0: Adesso pago, amici.
1: No, aspetta, no. Questa cosa. Questa cosa del pago dopo è come al bar. Il solito pago poi. Il solito te lo bevi se paghi.
0: Sto tirando fuori il portafoglio, eccolo qui.
1: Sentire la grana.
0: Se mi metteste un QR code, magari. Non so dov'è il.
1: Butta dentro 5 franchi e la facciamo finita.
0: Dov'è
1: dai.
0: Il salvadanaio?
1: Dov'è il salvadanaio?
2: Dobbiamo mettere anche il 5 franchi di Banca Stato.
1: Dov'è il salvadanaio? Il
2: salvadanaio è dietro. Vai a prendere.
0: Grazie.
2: Il salvadanaio. Intanto facciamo sentire un vocale di un ascoltatore, Diego.
0: Sì.
2: Non so se è pertinente a quanto detto poc'anzi. Sentiamo.
3: Ma infatti Benson Boone era campione di tuffi al liceo e da lì nasce il suo cognome che si è dato, perché era specializzato nel tuffo a bomba, è da lì che nasce BOOM!
0: Molto bene, vi faccio sentire il mio contributo.
1: Molto bene, punto. Sì?
2: Oh, questo è bello pesante.
1: Ma oddio.
0: Beh, 50 centesimi, cosa
1: mancano
0: devo fare?
1: Mancano 5 franchi all'appello che deve dare Michael, perché sono sul suo conto.
0: Ah.
1: Che tu hai speso ieri a tutti completamente della
0: pedata. No, ma ieri da casa non vale. Solo quando siamo in radio.
1: Ma se da casa sei collegata con la radio, esci in radio.
0: Ma mi avete sorpresa, eravate al telefono con Magnum.
1: Quindi,
0: ero sotto
1: tu
0: shock.
1: Quando sei sorpresa la prima cosa che dici è ragazzi.
0: Beh, ero in doccia, dai.
1: Tra l'altro ci sono le foto, in internet, diciamolo, sono state già divulgate.
2: I vostri messaggi. Stamattina mi avete sbloccato un ricordo. Sino a 7 anni ho parlato solo dialetto. E primo giorno al collegio suoro ho chiesto dove sono le mie shavat e ho ricevuto uno slavadenc. Ancora oggi incredula.
1: Slavadenc che è schiafunel.
2: Sì. Poi qualcuno dice stivali, schnabuz, anch'io mi sono aperto un chakra.
1: Quindi coturni, schnabuz sì. E stivai, perché io ho sempre sentito stivai.
2: Io schnabuz, mia nonna Ludovina li chiamava sempre così.
0: Scusatemi, sì. Poi la chiudo. qualcuno ha scritto: Marghi, guarda che Casanova ieri ha detto attenzione quando sei entrata in studio, pagare.
4: Sì, ma io attenzione lo dico raramente. Ah.
0: No. Ah.
1: Voglio sentire i 50 centesimi calarsi nel vetro.
4: Non ho liquidità. Posso chiedere un prestito?
1: No.
4: Con interessi.
1: No. Ah, quanto di interessi?
4: Sì, 300%.
1: 300%.
4: Quindi tu mi dai un franco, dopo te ne do tre.
1: Beh, dagli a me. Dagli a me.
4: Quindi prestami il franchetto.
1: Sì, fatto. Sì. Fatto.

0: Radio 3
1: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99%. E solo da Emil Frey in Oranco, con una nuova Jeep, hai le ruote invernali al 50%.
2: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
1: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
3: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
4: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
5: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
6: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
7: Questo mercoledì alla Splash Spa. Entrata 4 ore, a partire da 19 franchi, sia adulti sia ragazzi. Dai uno splash al tuo mercoledì. Divertiti, rilassati. E per maggiori informazioni, splashespa.ch.

0: posso farvi una domanda a bruciapelo? Pugile casalingo.
1: Ruby Bag.
0: No. Pugile casalingo.
2: È un gioco di parole tipo.
0: Pugile casalingo.
2: Andrei
0: vai.
2: Per i boschi con le robe.
0: Quella roba lì, dai.
1: Di qua, del nostro posto, del Ticino.
2: No, ma no.
0: Pugile casalingo, gioco di parole.
1: Lo so.
2: Pugile casalingo.
1: Allora, ha a che fare con lo stiro.
2: No.
1: Ti stiro.
0: Ve lo dico.
1: È giusto, ti stiro.
0: No. Mike Dyson.
1: Era più bella,
0: non l'ha capito, non l'hai capita te.
1: Era più bello,
2: no, no, è che non l'ha capita,
0: non l'ha capita.
1: Ma Dyson è un aspirapolvere.
0: Mike Tyson è un pugile casalingo.
1: Ah, è bella, mi piace.
2: Vabbè.
1: Ma era più bella, ti stiro.
2: Ti piace talmente tanto che vuoi raccontarci di tuo fratello.
1: Sì, esatto, perché mio fratello è a Olivone in questo momento.
2: Sì.
1: È Olivone con le classi, perché lui è docente di educazione fisica e quindi ha portato le classi a Olivone.
0: Bello.
1: Tra l'altro, Olivone è uno dei pochi paesi che in dialetto non si chiamano Olivone, si chiamano...
2: Non ho capito niente, scusatemi.
1: Olivone, in dialetto non si dice Olivone, si dice in un altro modo, come
0: non
1: si potrebbe dire.
0: Olivone.
1: Non è neanche Olivone.
2: Ah, ha un altro nome.
1: Sì.
2: Tipo quelli che si chiamano Chiara ma si fanno chiamare Sara perché non gli piace il nome Chiara?
0: Non è proprio così.
1: Non è proprio così.
0: Comunque
1: però.
0: In dialetto non si dice Olivon, come potrebbe. Ma è un altro modo.
1: Si dice, tu lo sai?
0: No.
1: Con la R.
2: Con la R?
1: Sì.
0: Ratafia.
1: No, un messaggio è arrivato.
2: Rivoi. L'ho scritto.
1: Esattamente, Rivoi. Mio fratello in questo momento è Rivoi, ossia Olivone. E ieri sera ci ha mandato, o meglio, ci ha chiamato mentre stavamo pranzando, cenando.
2: Sì.
1: Con mio padre. E abbiamo messo il telefono in viva voce perché volevamo sentire tutti.
2: Sì.
0: Lui, la chiamata del presidente.
2: Ma infatti non ho capito.
0: Ha chiamato il fratello. Tutti in mezzo al tavolo, tutti zitti, ferma la tele.
1: Ci ha raccontato che gli è capitata una cosa che non gli era mai successa ed era abbastanza, la voce era anche abbastanza colpita.
2: Ha provato?
1: Sì,
0: provato. Ma i ragazzi tutto a posto, i ragazzi delle scuole
1: tutto a posto. Ragazzi tutto a posto.
0: Ah, okay.
1: Lui è andato nel bosco con altri docenti a cercare i funghi.
2: Ma la sera o di giorno?
0: No, di giorno.
1: Di giorno, di giorno. Ed è successa una cosa un po' particolare, nel senso che lui è andato su un tronco.
2: Perché sul tronco?
1: Era su un tronco, per terra c'era un tronco ed è saltato su un tronco perché comunque era abbastanza in pendia.
0: In pendia. Madonna.
1: C'erano dei pendii.
0: Era scoscesa.
2: Va bene.
1: Ma stava salendo lui.
0: Era scosalita allora.
2: Sì, ho capito.
1: E a un bel momento tocca il tronco e sente un ronzio.
0: Perché qua sotto c'è uno squalo. Sotto c'è uno squalo e poi c'è un ronzio.
1: Sento un ronzio.
2: È successo a mio fratello.
1: Ha scomodato uno sciame di vespe.
2: Sì.
1: Che ha iniziato a rincorrerlo per tutto il bosco.
0: E lui è sportivo, diciamolo, perché
1: è stato punto sul collo. Si sono infilate in mezzo alle...
2: Aiuto!
1: Ovunque.
2: No.
1: Mutande. Sì, è stato punto ovunque.
0: Non è riuscito a scappare.
1: Esatto, è scappato, è sceso, in quel caso è scosceso. È scappato 200 metri ed è riuscito in un qualche modo a tuffarsi in un piccolo stagno.
2: Ma figurati.
1: No, è vero! Sì!
0: Lo stagno di Rivoi.
1: Il famoso stagno
2: di Rivoi.
1: Certo. Il problema è questo. È che se voi andate a vedere cosa non bisogna fare se si è inseguiti da uno sciame, è proprio quello di tuffarsi nell'acqua.
2: Perché?
1: Perché ti aspettano.
2: Ma no.
0: E sanno che tu non respiri sott'acqua.
1: Lo sanno.
0: Esatto,
1: ti aspettano e l'hanno aspettato.
2: E come ha fatto poi alla fine?
1: Ha preso, avete il bambù.
0: Questo è inventato.
1: È uscito dall'acqua. Per fortuna sono state distratte perché c'erano altri maestri, sono stati distratti e alla fine si è salvato. Però mai tuffatevi in un fiume, in un lago, in uno stagno.
0: Mai se tuffarsi. Mai tuffatevi. È veramente brutto da sentire. Io sto sopportando
1: voi,
0: tanto.
1: Mai tuffatevi.
0: No, io non ce la faccio più.
1: Ma perché sono preso da mio fratello.
0: Sì, no, certo.
2: Va bene, mai tuffatevi in uno stagno.
1: Sì.
2: E vabbè.
1: Sì.
2: E allora cosa fai se devi dare un suggerimento agli ascoltatori? Ti insegue uno sciame di vespe e dove vai?
1: La prima cosa da fare, o l'unica, è fermarsi.
0: e chiacchierarci, parlarci
1: e farsi il segno della croce.
0: Sì, sì, e sperare che qualcuno lì dentro sia cattolico.
1: Seriamente, è stato seguito da questo sciame.
0: Che è brutto, eh?
1: Sì, è stato punto. E lui è riuscito, grazie alla sua velocità, a salvarsi, perché appunto ha il consiglio è quello di correre almeno 200 metri, ma come Usain Bolt, sostanzialmente.
0: Però in discesa, mezzo al in discesa, sì, in mezzo al bosco, rischi di farti male.
1: Sì. E il consiglio è proprio quello di non tuffarsi nell'acqua, proprio perché le api o le vespe ti aspettano fuori,
0: sì,
1: ti aspettano. E ho scoperto.
2: Ma non si è gonfiato tutto, poverino, ad andare all'ospedale? Mio fratello ha ridotto uno straccio.
1: No, perché non è allergico.
0: Ah. Fortuna, eh.
1: E la cosa che ci inquieta ancora di più e inquieta lui.
0: Ci inquieta la famiglia, dice.
1: Ci inquieta, ma inquieta lui soprattutto.
0: Sì.
1: È che una particolarità delle vespe è che si ricordano la tua faccia per giorni e poi vengono a vendicarsi.
0: E lui è ancora su. Non è sceso. Allora, per farvi capire la preoccupazione del nostro pubblico verso, lo dico, Christian, fratello di Michael, senti questo messaggio accorato.
3: Olivore sarei srivei.
0: Ah no, non c'è interesse. Ah, no, forse ho sbagliato io. No, ma ho sbagliato io. C'è interesse, lo sento. Sentiamo.
4: Si dice rivei.
0: Non frega. Non frega. Quando la cosa non frega.
1: Se non abbiamo abbastanza vespe, allora musicalmente lanciamogliele a rivei.
0: No, non ci credo. Però la prossima volta, prima di andare a infangare il tronco degli altri, guardati in giro. Scusa.
2: Ma poi che bisogno c'era di attaccarsi al tronco?
0: Perché si è attaccata al tronco?

0: Che bello vedere comunque l'empatia che si crea col proprio pubblico. E beh, ma è questo il bello della radio,
1: Scusa, io non ce l'ho fatta, ma ho riso tutto il tempo. Mi spiace per tuo fratello, però aiuto.
0: Beh, però aiuto finale fa capire.
2: No. Dai, è una domanda.
0: Sgraviamo un po' da questa situazione.
3: Alleggeriamo.
0: Spero che Christian comunque stia bene, nel senso, vabbè, che non è allergico, però fanno male le puntate.
2: Come sta?
3: Non l'ho chiamato stamattina.
0: Beh, c'è interesse nella famiglia. Ieri tutti col telefono sul tavolo, oggi è già andata.
3: No, spero che abbia superato la notte.
0: Ma non lo so, perché non l'ho chiesto. Ho capito.
2: Dopo gli mandiamo un messaggio, magari.
3: Dopo,
0: Scusa, mandagli un messaggio in diretta.
2: Sì.
3: Gli chiedo come sta.
2: Manda un audio.
3: Dai, gli mando un messaggio vocale o perché
2: io
3: vocali. Ma i vocali dopo.
2: E allora se è scritto lo fai fuori onda.
0: Ciao Christian, come stai dopo la disavventura di ieri? Punto. Non è che.
2: Sì.
4: Ciao Chris. Devo chiederti.
0: Ma perché sussurro?
4: Perché siamo in diretta. Volevo chiederti come stavi dopo la puntura.
0: Le punture.
4: Le vespe, grazie. Fammi sapere.
0: Vabbè. Era meglio non chiedere.
3: No, perché io anche con ChatGPT parlo così, quindi alla fine.
2: Ho capito.
3: Tu mi hai sgamato con ChatGPT.
0: Sì, fa così. Domanda:
2: sì.
0: Cartone animato odiato dai surfisti.
2: Cartone animato odiato dai surfisti. È un gioco di parole?
0: Ovvio.
3: Ancora, basta.
2: Aspetta.
0: Cartone animato odiato dai surfisti. Facile, facilissima.
2: Surf.
0: Puoi provarci anche tu,
2: Surf.
3: Snurf.
2: No.
3: In Goofy si dice qualcosa. In inglese si dice snurf.
2: No, sì. L'abbiamo detto l'altro giorno.
3: In inglese snurf.
0: Strumpf. Cartone animato odiato dai surfisti. Per favore, a casa. Fate vedere.
3: Saranno i Beach Boys lì.
0: Ma non è un cartone animato.
3: Anche l'altra volta la Beach Boys.
2: Ma un cartone animato classico? Un classicone della Disney?
0: Non so se della Disney. Qualcuno dice Surf Up. No, cartone animato odiato dai surfisti.
2: Odiato dai surfisti perché evidentemente.
3: Con l'onda,
2: si vede che non c'è l'onda perché sennò i surfisti lo amerebbero.
0: Ve lo dico?
3: Calma piatta.
0: Vado?
2: Vai.
0: Poca ondas.

0: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto. Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
2: Allora vuoi un HR-V?
3: Nuovo Honda HR-V. Eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, The Art of Gaming.
5: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
6: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
1: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
2: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
3: A tutto Pilates!
4: A tutto Pilates!
3: Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
5: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narina Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
6: State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3i. Questa è Radio 3i.

0: quanti ricordi, eh? Tu, tra l'altro, ci hai anche vissuto a Orange County.
1: Allora, ragazzi, sì.
0: Ah, devi pagare.
2: Cosa?
0: Soldi, soldi, soldi.
2: Ah, si auto.
0: Brava, però, brava. Sì. Vedi, vedi che stai cominciando ad accorgerti?
2: Sì.
0: Vuol dire che stai migliorando.
1: Davvero?
0: Eh certo.
1: Posso guarire?
0: Aspettate, sai che...
1: Devo avere un franchetto così recupero l'altro 50.
2: Sì, ma lei mette
1: qui
2: uno e toglie uno. Non so se hai notato, ultimamente è sempre, resta sempre un solo soldo.
0: Vero?
2: Dentro.
1: No, amici, non è vero. Sapete che io, se c'è una persona onesta, sono io. Ecco
2: come
1: qua.
2: Lo sceriffo di Nottingham.
1: Recupero 50 centesimi.
0: Ma lasciali dentro.
1: E metto un franco.
2: Guarda che toglie.
1: Eh beh, perché?
0: Perché hai tolto i due franchi?
1: No, ce l'ho in mano qua.
0: Ah,
2: quant'è quello?
1: Siamo a tre.
0: Più 5 franchi che ha donato Biccio.
2: Cioè, quindi lei volete farmi credere che da lunedì a oggi,
0: franchi,
2: che è mercoledì, ha solo 8 volte ha sgarrato?
1: Vabbè, no, si chiude 16. Un po' un occhio.
2: Perché 16?
0: Perché se è 50 centesimi
1: sì,
0: e sono 8 franchi alle elementari, non dico alle medie, alle elementari. Ma oggi veramente volete farmi uscire di testa.
1: Comunque, vi stavo dicendo, amici, che sì, ho vissuto un anno a Orange County, a 20 minuti da Los Angeles.
2: Sì, sì.
1: Ho fatto il mio quarto anno di liceo lì.
0: Ma come mai?
1: E avevo messo su, se non erro, almeno, allora, o 20 o 21 chili.
0: Ma va?
1: Sì, sì. Se trovo le foto ve le faccio vedere.
0: Ma anche no, va bene così.
1: E no, perché le avevo messe, siccome poi erano passati gli anni, avevo anche una videocassetta, una VHS, ok? E mi ricordo che con un ex, non mi ricordo quale, un giorno avevamo detto, dai, riviviamo un po' il momento.
0: Riviviamolo, certo.
1: E mi ricordo che lui diceva, ma cos'è che avevi sempre in bocca che stavi masticando? Io, no, era la mia faccia.
2: Perché facevi sempre un... No. Le guanciotte.
1: Cos'è che tenevi sempre in bocca? Sapete che ci sono quelli che mettono il coso di tabacco sulla...
0: Sì, lo snus.
1: Lo snus, sneeze. No, come si chiama?
0: Ma lo snus, veramente.
2: Lo snus te lo metti sotto, no?
1: Come si chiama?
0: L'osbus. Lo snus. Sneeze.
1: Con l'osso buco contro la gengiva. Beh, amici, alla fine pensava che avessi qualcosa di fisso dentro nelle guance per proteggermi, sai, tipo per i denti.
0: Sai chi fece questa cosa, questa operazione? Ti do questa piccola chicca. Nel film Il Padrino.
2: È un gioco di parole?
0: No.
1: No.
0: Nel film Il Padrino, al provino chiamarono Marlon Brando.
1: Ah.
0: Marlon Brando, per sembrare reale, parlando, sai che il padrino parla, ciao, devo farti una proposta, capito, così? Per fare questo, e ha la bocca in avanti, cosa fa? Senza dire nulla al regista, prese del cotone e se lo mise qua dentro, nelle...
1: No.
0: Come si chiamano queste? Mandibola.
2: Le guance.
1: La guancia, la parte sotto, però, attaccato alla mandibola.
0: Alla mandibola.
1: A mascella.
0: Si è girato di colpo verso il regista ed è uscito il personaggio.
1: Posso dire?
0: No. E da lì, ovviamente, tutti applausone e l'hanno preso. Ecco.
1: Pensa a un cotone, che differenza può fare?
0: E non è un coton fiocca?
2: A me è capitato quest'estate, ero in vacanza con un gruppo di amici.
1: Con Dormiente?
2: C'era Dormiente e c'era anche un'amica.
1: Che non conosco, ma per me ormai è un mito questo Dormiente, portatemelo una volta.
2: Un'amica russa che era longilinea come te. Quale? Longilinea.
1: Grazie, apprezzo.
2: Però appunto eravamo a cena e sembrava che avesse in bocca qualcosa.
0: Sì.
2: Non stava mangiando.
0: Cosa aveva?
2: Aveva in bocca, sapete cosa?
1: Cosa?
2: Un tappo di sughero.
1: Perché?
0: Perché in Russia è un modo per dire.
2: No. Perché stava facendo la ginnastica del viso. Ginnastica del viso con il tappo di sughero.
1: Ma va?
2: Sì. E lei ha questo segreto. Lei fa la ginnastica del viso col tappo di sughero. Quindi,
0: cioè lo mastica? No, lo cosa fa?
2: Tutti gli esercizi. Tu metti il tappo. Domani mattina lo facciamo.
1: Vi prego, sì. Allora ognuno porta un tappo da casa?
0: No, un tappo per tutti. È più comodo.
2: Metti il tappo e poi... perché se metti il tappo...
1: Sì.
2: Non si creano le rughe e puoi fare la ginnastica del viso.
1: No, se metti il tappo davanti ti vengono le rughette qua, il codice barre.
2: Il tappo è dentro, non è sulle labbra.
0: Ecco, dov'è il tappo?
2: È sul palato lingua. Palato lingua, pensa. Anzi, la lingua deve essere libera, perché tu con la lingua fai il giochettino con la lingua.
0: Destra-sinistra.
2: Destra-sinistra e i muscoli si rafforzano e non ti arrivano le rughe. Lei non ha rughe.
1: Vabbè, magari c'è 15 anni, quanti anni ha?
2: No,
0: 16.
2: Cosa? Grande di te.
0: 70 anni?
1: Dai!
0: Così tanti?
1: Stupidini, quanti anni ha?
2: È più grande di te.
1: È tipo?
0: 50.
1: Eh?
2: Sì, più o meno.
0: 50.
1: Cinque.
2: Sì. un po' meno forse.
0: Aspetta, siamo, oh, ma sai che per ogni cosa qua è un quiz, tra i 30 e i 50 o siamo sotto
2: non
0: i 30?
2: Lo so,
1: non lo so, ma
0: dillo,
1: ma non lo sa, non lo so.
2: È tra i 40 e i 50.
0: Quanti anni ha la Marghe?
2: Come i gatti.
0: Bravo, 44 gratti.
1: Bravo
0: gratti.
1: Bravo, però io non mi ricordo mai quanti anni ho, lo sapete, ho un problema.
0: Però tendi sempre ad abbassare.
1: No, dico 45, 43, non mi ricordo, 44.
2: Vabbè, fatto sta che la russa tutte le sere chiamava il vino e non prendeva il vino perché voleva berlo, ma perché voleva il tappo. Cioè era così, sì, così.
1: E non lo beveva.
2: E non lo beveva, era all inclusive alla fine. Quindi
0: anche se ordini una bottiglia in più,
2: esatto,
0: qualcuno la finirà.
2: Esatto. E ci ha insegnato ogni sera un esercizio con il tappo in bocca.
1: Lo sapete se avete la pappagorgia cosa dovete fare?
2: Lo so, sempre col tappo.
1: Devi, no, basta che quando state in silenzio appoggiate la lingua sul palato. Provate a casa.
0: Passa la pappagorgia?
1: Sì, si alza il mento, vedrai.

0: zona di Venezia per prendere l'autostrada venendo dalla Vediggio, un casino.
1: Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 m e basta. Amici in affitto, il morning show, altamente consigliato per il buon umore. Questa è Radio 3i. Radio 3i.
2: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
3: Marino Bernasconi.
2: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
4: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.
7: Dal 17 al 20 settembre torna Autonass. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. Autonass, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: cioè, mi sta arrivando una carica d'energia.
1: La voce in sottofondo che sentite è quella del nostro ospite, che però voglio lasciare giustamente la parola a Michael, perché lo conosce meglio di tutti noi, addirittura lo ha frequentato in anni precedenti, molto precedenti.
2: Lui è il master of proverbi africani.
1: Giusto, vero.
2: Perché adesso è conosciuto come con questa carica, ma lui è stato anche un grandissimo calciatore.
0: Ma non esageriamo.
2: Guilherme Afonso! No.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno. Però scusate, adesso non voglio fare il solito tignosone, però Guilherme mi sembra... No, è Guilherme.
0: Ma sai che in Ticino mi chiamano tutti Afo, perché non voglio mettervi in difficoltà.
1: Però è Guilherme?
0: Sarebbe Guilherme.
1: Scusa, facile.
4: Ti voglio dire...
0: Ma alla fine mi chiamano tutti Afo, è più semplice.
1: Io ho sentito Alfonso in realtà. Molti si chiamano Alfonso.
0: Perché Afonso è portoghese.
1: Sì.
0: E voi in italiano dite c'è la L, ma in portoghese non c'è la L, quindi è Afonso.
1: Afonso.
0: Sì. Ma mi chiamano tutti Afo. Così è più semplice.
4: Ma non c'è la L, non si pronuncia o si pronuncia in un altro modo?
0: No, non c'è la L.
4: Ah, non c'è. Tu che l'hai frequentato per tanti anni non lo sapevi?
2: No, io non lo vedo dal 2011 forse.
0: Lui non mi vede da 2012 e 25 chili fa. Quindi
1: perché è importante anche dire chili.
4: Certo.
2: Stiamo vedendo le fotografie che girano su Teleticino in questo momento. Tu del passato.
0: Bello, magro, mamma mia.
1: No, una cosa che ci ha detto Michael, lo dico perché è vero, quando mi fa, sai, potremmo contattare Afonso. Poi io già ho fatto i complimenti ad Afonso per il programma di questa estate per i mondiali, che secondo me è stato
4: esilarante.
1: Il migliore in assoluto.
4: Sì,
1: ma
4: sì, è vero.
1: L'ho detto.
4: No, è vero, è vero.
0: Mi la testa.
1: Però è così. E una cosa che mi ha detto lui fa: guarda che nello spogliatoio lui era con il fisico più scolpito. Sì. Ti ricordi che mi dicevi? Non che adesso non è così, perché non è quello.
4: Scusami, puoi mettermi
0: sento.
4: Una base sexy per Afonso?
2: Una base sexy per Afonso?
4: Sì.
1: Non me lo sconvolgere, per favore, che è appena arrivato.
4: No, però voglio dire, Afonso, tu sapevi di avere questa responsabilità? Perché
0: No, non lo sapevo, veramente.
1: No, è vero, Michael mi ha detto, guarda che quando giocavamo insieme tutti invidiavano il fisico di Afonso perché era veramente perfetto.
2: Sì, allora c'era il massaggiatore che mi diceva, perché ogni tanto io ero sempre sul lettino del massaggiatore, e mi diceva, lo senti questa cosa qua che hai qua di fianco? È grasso, mi diceva.
1: Ma dai, tu che sei un chiodo.
2: Comunque mi diceva, questa cosa qua è grasso. Guarda il fisico di Afonso, lui che va tutte le mattine a passeggio.
0: Sì, è vero.
2: Perché tu andavi tutte le mattine a passeggio.
0: Ma anche adesso, cioè ieri sera, mi sa che ho camminato un'ora ancora, perché a me passeggiare mi rilassa, cioè mi permette di mettere le cose
1: idee in chiaro.
0: Sì. Quindi stare attento al fisico, lo ero, ero un professionista, quindi prendevo cura del mio corpo, però non pensavo che
1: eri invidiato nello spogliatoio.
4: Negli spogliatoi maschili c'è un po', si crea un po' quell'ansia da prestazione che dovete farvi vedere tutti nudi, uno dice no,
2: ma il fisico, nel senso, cioè ognuno
0: guarda,
2: cura bene,
0: sì. È come la carrozzeria di una macchina, è la prima cosa che vedi, no?
1: Sì.
0: Quindi, però, diciamo che sì, ogni tanto ridiamo, scherziamo su chi ha. Però alla fine, sai cos'è? È molto. È molto.
1: No, ma sai cos'è? Perché è il fisico più bello.
0: No, è molto. Come si dice? Alla fine si sa che i ragazzi africani hanno un fisico colpito.
1: Sì, cioè, sì. Che la muscolatura comunque risalta molto di più.
0: Risalta molto.
1: Quindi, certo,
0: io
1: certo.
0: Per esempio, quando vedevo i ragazzi africani, perché alla fine io sono nato in Africa, ma sono cresciuto qua.
1: Sì.
0: Quindi uno pensa che siamo diversi, alla fine no, c'è genetica. E io quando vedevo i ragazzi africani ero sempre sorpreso dal fisico che avevano.
1: Certo. In che ruolo giocavi?
0: Allora io ero una prima punta, ma potevo fare anche esterno e seconda punta, quindi diciamo tutti i ruoli in attacco potevo farli.
1: Ma proviamo a collocarlo, magari qualcuno, visto che parliamo di Lugano, proviamo a collocare in che Lugano era Michael, così diamo anche una collocazione all'ospite.
2: Era nel Lugano del 2010, lui è arrivato nel 2010, la stessa estate in cui sono arrivato io a Lugano, e qui c'è un aneddoto particolare, perché quell'estate è arrivato Afonso, è arrivato Dante e sono arrivati altri giocatori, hanno fatto la fotografia con i nuovi arrivi.
1: Bello,
2: e
1: anche tu.
2: Con i nuovi arrivi, guardate chi c'era.
1: Chi c'era? Vediamo in TV, andiamo a descrivere.
2: Manco io.
1: Eh sì, l'unico che.
4: Ma scusa!
1: Perché manco non ci io. Sei?
2: Non ci sono.
4: Ma
2: non ci sono.
4: E perché tu non ci sei?
2: Perché ero secondo portiere. Secondo portiere, capito?
1: No, no, non è per quello.
0: A parte che non arrivano tutti lo stesso giorno.
2: No, è vero, io ero arrivato dopo.
0: E ogni tanto il giocatore va annunciato un po' dopo. Cioè, perché dipende un po' da come va la trattativa.
1: Sì, sì.
0: Quindi non è che arrivano tutti

0: come che non eri alla foto? Ah, ecco.
1: No, in discoteca no, avrò una decina con lui.
2: Siamo qui con Guilherme Afonso, sì. Ex giocatore dell'FC Lugano, del Vaduz, di tante altre squadre, oggi procuratore di calcio
3: e di

0: Guilherme Afonso, ospite ad Amici in Affitto. Grazie ancora Guilherme per aver accettato il nostro invito. Abbiamo parlato del passato, del calciatore, però tu hai finito dicendo adesso procuratore.
1: Eh sì, sei procuratore. Aspetta, ti apro il microfono se non ti si sente.
2: No, è bello perché non avrei mai pensato. Se quando giocavo a calciatore, a calcio, qualcuno mi dicesse che tu tra qualche anno sarei diventato un procuratore, non ci avrei creduto.
0: Non invece, l'avevi proprio in testa?
2: No, invece mi è successo. E poi diciamo che io nella mia testa mi vedo come un procuratore particolare, nel senso che cerco di essere molto vicino ai ragazzi, di essere come un fratello maggiore, però allo stesso modo comunque cerco di essere comunque il tuo protettore, cioè vuol dire quelli che ti difende.
3: Sì, no, esatto, specifichiamo perché sul protettore è meglio specificare.
0: Sì, sì, no, però sì, la persona che ti copre.
2: Che ti copre le spalle.
0: In un mondo difficile,
2: sì,
0: certo.
2: Quindi è abbastanza particolare perché alla fine il procuratore dei giocatori è quello che gestisce la parte contrattuale, no?
0: Sì.
2: Quindi magari uno ha in mente uno con giacca e cravatta che arriva con la maletta, cioè
0: con la valigia.
2: Con la valigia. No, invece io con loro cerco di essere vicino a loro, di capirli, però allo stesso tempo di essere duro e difficile con loro, di spiegargli che

0: Niente si ottiene facilmente, se vuoi qualcosa devi lottare per averlo, se magari con la squadra, dipende sempre dopo delle società, se hai un buon rapporto con la società, quelle che la società magari non riesce a far capire al ragazzo, se sono lì per farglielo capire,
1: sì, ma
0: con parole semplici.
1: Io ho una domanda da ignorante del settore,
0: okay.
1: Il procuratore fa da mediatore con la squadra e il giocatore, o una volta che è chiuso il contratto il procuratore smette di avere valenza per il calciatore?
0: Allora, normalmente il procuratore sarebbe quello che rappresenta il giocatore, quindi sarebbe quello che dovrebbe sempre fare da mediatore tra il giocatore.
1: Okay.
0: Però bisogna essere, dire la verità, tanti prendono i soldi e basta, dopo li
1: vanno.
0: Dopo ti gestisci da solo, no? Mm-hmm. E i procuratori che ho avuto io nella mia carriera erano così, li vedevo il giorno della firma, poi ciao.
1: Basta.
0: Quindi,
1: però ti manca in realtà una figura su cui contare.
0: Infatti io quando ho cominciato a fare il procuratore mi sono detto, cioè dov'è che posso fare una differenza? E essere quello che mi è mancato nella mia carriera. Quindi credo che oggi i ragazzi con cui che gestisco io abbiamo questo rapporto, perché cioè, non è che dopo la firma non ci vediamo più, no, ci sentiamo,
1: c'è un rapporto,
0: io cerco di farli crescere, perché alla fine dico, i soldi sono importanti, chi dice che non è importante mente, i soldi sono importanti, però possiamo anche mantenere un buon rapporto, cioè io e Michael non ci vediamo da anni, però siccome abbiamo sempre mantenuto un buon rapporto, oggi ci vediamo e come se non siamo, cioè, come se non siamo mai lasciati, no?
1: Certo, hai quella felicità nel vederlo.
0: E io
1: certo.
0: Col calciatore lo vedo così, lo vedo che abbiamo un rapporto, speriamo che vada bene, però cerco di essere lì per loro, quindi, però essere come sono io è difficile, perché è pesante, cioè ti leghi molto al ragazzo e sì. ti leghi alla sua famiglia, quindi non
1: è vero, c'è di mezzo anche gli affetti suoi, che comunque sono importanti per un giocatore.
0: Ti dirò, più il ragazzo è bravo e forte, più dipende anche da dove vieni, no? Diciamo che in Europa, magari ti prendi un giocatore svizzero, la famiglia è lì, ma non troppo presente. Prendi un ragazzo che viene da un'altra realtà, la famiglia è presente, perché la sua situazione, magari ci campano 10 altre persone.
1: Con il contratto del ragazzo,
0: sì.
1: Poi c'è una famiglia dietro che
0: sì.
1: Ci vive, certo.
0: Quindi devi essere, secondo me, per essere procuratore come lo voglio essere io, devi essere molto bravo con la
1: sì.
0: Gente.
1: Una domanda, qual è il calciatore, non so se si può dire se è giusto, però vabbè, qual è il calciatore più noto che stai curando? Non più bravo, perché quello...
0: No, più noto Giordano Tomba, adesso che ho appena fatto al Celtic.
2: Dopo avrai una storia da raccontarci.
0: Mamma mia!
1: Perché?
2: Sulla curva del Celtic.
3: Eh sì, la sappiamo!
2: Sì.
0: Se non avete ancora riso stamattina direte di brutto. Ma comunque, Giordano Tomba, che è Edmilson Fernandez, che è giocato in nazionale, Kevin Babu, Ulises Garcia.
1: Ne hai tanti però.
0: Sì, no, questi ero con loro, però adesso non siamo più insieme. Però che adesso che conoscete, sì, direi Giordano Tomba. O Yvon Vogo anche.
1: Ho
3: capito. Sai chi mi ricorda lui tantissimo? Tom Cruise in Jerry Maguire.
1: Vabbè,
0: sono il
3: proprio, sì.
0: Tom Cruise di colore.
3: Tom Cruise di colore del Ticino.
2: È lui, è lui.
1: Oh, io voglio sapere la storia di Glasgow, eh. Cioè, non è che scappate, mo.
0: No, ragazzi. Io pensavo di rincontrare Gesù prima di Cristo, era incredibile.
2: Ce lo dici dopo.

0: State ascoltando il meglio di Amici in affitto, il morning show di Radio 3.
1: Guillermo Afonso, ospite di Amici in affitto, però è vero, do ragione alla Marghe, perché dice, cavoli, stavamo chiacchierando amabilmente fuori onda e dice, adesso mi dirà uno dei suoi detti africani, ma ancora non ci hai snocciolato niente.
2: Me l'aspettavo, avevo...
3: Da quando sono arrivato c'è così tanta energia che dopo magari si... Ma sai che adesso in Ticino ogni tanto qualcuno mi ferma e dice... Dimmi un detto africano. Io dico, oh.
1: Su cosa, tra l'altro?
3: Ci deve essere un contesto. Preparami una scena, non lo so.
2: Sei un po' l'oracolo del Ticino. Cioè, ormai sai il saggio del giorno. C'era quello che dovevi provare
1: la sigla, certo, la sigla. Facciamo così, perché io non voglio rimanere con la bocca asciutta. Storia di Glasgow, da quello che ho capito.
3: Ragazzi. Sì, io allora, in pratica, ho firmato il ragazzo a Glasgow, al Celtic, no? Quindi. Di solito la maggior parte dei procuratori, cioè tu rimani un po' qualche giorno con un ragazzo, no? Che si ambienta, poi lui era lì con la famiglia, quindi sono rimasti qualche giorno.
1: Okay.
3: E siccome loro avevano una partita vicina a Glasgow, a mezz'ora, mi sono detto vado a vedere la partita e dico al giocatore prendimi un biglietto, no? E lui mi prende un biglietto, quindi io mi aspettavo un biglietto come al solito, no? Nel così VIP, seduto bene, mangi qualcosa, no? Arrivo, prendo il biglietto e vedo che sono nella curva con i ultras. e poi parlavo con i miei amici, dicono ragazzi non so se torno stasera, questa storia mi farò fuori. Cioè tu immaginati, unico ragazzo di colore, una curva, ecco. Le vedi tutti alti, rasati, mi sono pensato mamma mia, oggi incontrerò Hitler, se succederà un casino.
1: Non è la giornata giusta.
3: Avevo paura perché mi dicevo cioè succederà un casino, e alla fine ci dicevo, ma va, dai, se mi hanno messo lì, vuol dire che è fattibile, no? Quindi, comunque, mandavo gli ultimi saluti ai miei familiari per messaggio.
1: È stato bello.
3: È stato bello conoscervi. E, arrivo lì nella curva e mi rendo conto che, cioè, non capisco bene l'ambiente. Li vedo tutti in pace, tranquilli, sorridono. Nessuno che mi parla, ma fino a lì tranquillo. Mi sono detto, ok, sta andando bene. E a un certo punto uno si mette a parlare con me, parlo con lui, ridiamo, scherziamo, Celtic segna, ma abbracciano, io ho detto ma cavolo che figata. E alla fine ridiamo, parliamo e diventiamo amici, e gli dico, cioè, mi chiedono tu come torni in albergo a Glasgow, gli dico beh prenderò un Uber, no? E dico ma va, ti portiamo noi.
2: Ma non c'è, no,
3: veramente mi hanno portato loro a casa in albergo, ed è stato bellissimo perché mi hanno fatto capire la storia tra loro e i Rangers, che noi sappiamo che c'è sta rivalità, ma io non la capivo questa rivalità. È come se tu dici c'è una rivalità tra Milan e Inter, ci sembra una rivalità normale, invece lì è molto più profondo, quindi ho potuto capirla, perché in pratica quelli del Celtic sono cattolici,
1: religioso,
3: religioso, e mi spiegano che anche lì per trovare lavoro ti chiedono, cioè di
2: no,
3: chi tifi,
2: non ci credo.
3: Pazzesco. E loro mi spiegavano che
1: sono
3: per loro,
1: cattolici e protestanti,
3: protestanti sono quelli del Rangers.
1: Ok.
3: E io lì ero in macchina, dicevo ma mi chiederanno se sono protestante.
2: Certo.
3: Io ho detto io credo in Dio.
2: Bravo.
1: Ma tu non hai detto che eri procuratore di un calciatore?
3: Sì, perché a un certo punto chi era intorno a me mi guardava e guardava il giocatore, che anche lui è di colore. E quindi hanno fatto il collegamento, dico ma tu sei il suo fratello? Dico no, sono suo procuratore, e siamo messi a parlare di quindi io dico è una domanda tra bocchetti,
2: certo.
1: Sai perché? Michael ed io, adesso dico un'esperienza meno coinvolge due persone che sono in studio, siamo stati non proprio in curva ma molto vicini alla curva della Lazio, e la curva della Lazio, lo dico con tutto rispetto per i laziali, non è proprio come questa curva che fai amicizia nella curva della Lazio. Sono gente.
4: Vi faccio sentire cosa cantavano dietro di noi. Ce n'era uno che urlava tutto il tempo questo.
5: Sì. Oh, miserabili!
1: Questo non è una finta, questa è veramente una persona lì in curva.
3: E tu
1: noi eravamo lì.
3: Io pensavo che erano tutti così. Quindi
2: certo.
3: Ero lì. E poi, sai cos'è la cosa bellissima? È che alla fine mi portano a casa, parliamo, patati patata, e rimaniamo 20 minuti sotto l'albergo a parlare di calcio, ci scambiamo i numeri, e alla fine mi dicono, tu adesso fai parte della Celtic Family.
2: Oh!
1: No, però guarda che non è adesso, non è che i Celtic abbiano questa nomea. Capisco che uno dice va in curva a paura, cavolo, invece sono dimostrati molto affabili. Bella no, questa cosa.
3: Poi sai cos'è? Da noi c'è un detto africano che dice: chi non viaggia non conosce il valore della gente.
2: Eccolo, lì, finalmente
3: lì, questa parola ce l'aveva tutta la serie in mente, perché io sono arrivato con dei pregiudizi che alla fine sono normali, mi sono guardate, li ho guardati e ho detto ragazzi finisce male, e invece è andato benissimo. Quindi mi sono detto, cioè spesso noi ci fermiamo ai pregiudizi su una persona, su una situazione, ed è sbagliato. E invece ho passato un momento ma fantastico. Io ormai sono Celtic fan fino alla morte, sono
1: bravissimo. Per chiudere, adesso anch'io ho qualcosa di mio personale, è vero che puoi non amare il Ghepardo, ma però devi ammettere che è veloce.
3: È stato pazzesco. Ho passato un momento fantastico. Poi Glasgow è magnifico, la gente.
1: Ti è piaciuta come città?
3: Magnifico Glasgow. Glasgow è una città pazzesca, ma sai perché? Perché vedi la gente super aperta, disponibile. Sai lo sguardo. Che non dice niente, nel senso che non ti giudica, danno lo sguardo.
1: Ho capito.
3: E sentono che non sei di lì, ma sono molto aperte. E poi dice, magari sarà la gente della mia generazione. No, anche gli anziani, cioè tutti. Io ho passato un momento pazzesco.
1: Allora andiamo in musica, perché poi abbiamo altre domande per Guillermo Afonso.

0: Musicalmente, Afo, tu hai un artista preferito? Ascolti musica particolare oppure no?
1: Sì, io ascolto musica particolare, cioè di solito mi piace la musica urbana, però ascolto un po' di tutto, cioè se mi metti un po' di bachata l'ascolto, però principalmente la musica che a me piace è il rap, l'R&B.
0: La musica urban.
1: Sì, la musica urban.
0: Perché abbiamo visto un video dove tu canti When I See You di Fantasia, si chiama.
2: Ah, lei. Sì.

0: cantare.
1: L'ha dovuto cantare.
2: In macchina la cantavi mentre andavi alla IL Arena.
3: Ma sempre perché dopo anche questo è culturale. Cioè, per me la musica è un. Oggi, per esempio, vedi i calciatori con la musica. Cioè, la musica mi mette in una certa atmosfera. Se sono. Non so, vado a un evento importante, no? Ascolto la musica. E la cosa bella che ho vissuto quando sono andato a giocare in Africa, cioè ho visto che lì lo vivo ancora di più così. Cioè, noi prima, se qua magari in Europa i ragazzi prima della partita sono seri, loro invece lì festa. Cantano. Perché tu metti una musica che ti piace, no? Dal momento in cui canti questa musica, no? Non pensi più all'evento importante, riesci
0: a rilassarti.
3: A rilassarti. Quindi per me la musica è proprio un modo di.
0: I brasiliani anche usano anche questa tecnica tantissimo, ecco.
3: È molto culturale, cioè, non so, per esempio, se sono. Devo andare a un evento importante, leggerò una parola biblica importante, perché mi trasmette tantissime cose, come mi trasmette la musica.
0: Certo.
3: Per noi è proprio un modo di vivere.
0: Lo spogliatoio nel Canton Ticino, visto che tu ci hai giocato, com'è? Sì. Di solito ognuno si isola, com'è l'ambiente? O va a fazioni, ad esempio? Beh, vi dividete?
3: Si divide sempre. Cioè, tu vai naturalmente dalla gente che ti assomiglia. Nel modo di vivere, cioè se nella spogliatoio sono tre ragazzi di Ginevra, più facilmente andrò a parlare con loro. Antoine è di Losanna, io sono di Ginevra, è ovvio che andiamo più d'accordo.
0: Vi trovate più subito.
3: Sì. Poi alla fine nell'anno scopri delle nuove amicizie, no? Quindi io all'inizio ero un po' sulle mie riserve, conosce un po' lo spogliatore, di lui posso fidarmi, di lui no. E poi nell'anno ho capito che era un bel ambiente, un bel gruppo, mi sono sentito più a mio agio.
0: Ora che sei procuratore, come spieghi ai tuoi calciatori, soprattutto quelli super giovani, come affrontare ad esempio le invidie, le rivalità, che però è giusto che ci siano, perché sì. Comunque è un lavoro, è vero, è sì, sport, sì. Ci si deve divertire, ma è un lavoro. Come fai a fargli capire, cioè, devi affrontare tutto a muso duro, oppure ci sono altri metodi per stare in uno spogliatoio e comunque fare il proprio?
3: Io cerco sempre di, prima di quando mi rapporto con un ragazzo, cerco sempre di capire chi è. Cioè, se lui è un ragazzo timido, non gli dico fingi di essere allegro, ovvio, no, lui è timido, gli dico tu sei come sei e va bene così. Cerco sempre di fargli capire che credo tantissimo che nel calcio e nella vita è più importante la tua personalità e il tuo carattere del resto.
0: Sì.
3: Quindi cerco di fargli capire che divertiti, però allo stesso tempo ricordati che sei in competizione, siete amici nell'esploratore, perché quando vai in campo c'è quello che gioca il tuo ruolo, cerca di farti valere.
0: Certo.
3: Quindi cerco sempre di dargli, siccome quelli che stanno passando l'ho già vissuto, cerco sempre di fare in modo che spicca il loro carattere e la loro personalità.
0: C'è stata una richiesta, magari soprattutto da parte della famiglia, un po' particolare? Cioè,
3: sì,
0: sono arrivati, Afo, guarda, io vorrei due punti.
3: Sì, sì, ma tantissimo. E ti dirò che all'inizio cercavo di accontentare tutti.
0: Ma poi cose economiche o anche
3: sì,
0: solo
3: sì,
0: di...
3: Sì, ma tutto, economiche, qualsiasi cosa. Però alla fine ho capito che se neanche Dio riesce a contentare tutti, neanche io ci posso.
1: Bella puoi questa, starci. Ragazzi.
0: Questo quindi, è africano, segnali. È un detto africano, ditelo.
3: Quindi mi sono detto... poi sono cresciuto come procuratore. Oggi sono come procuratore come mi vedi adesso.
0: Sì,
3: cioè,
0: sì.
3: Io la fortuna che ho proprio fatto... Cioè, ho scelto di essere così, cioè io riesco a dire a chiunque la verità e dopo ne fai quelli che vuoi tu, se ti piace bene, se non ti piace
0: certo,
3: amen.
0: Però tu l'hai,
3: però io te l'ho detto, cioè io sono contento di questa cosa che sia una società, un giocatore, i suoi genitori, riesco a dire a tutti la verità e soprattutto quelle che penso. Poi oggi sono un po' più affermato, quindi sono proprio me stesso. All'inizio magari quando avevo una richiesta strana dicevo cavolo, e qua come cavolo faccio? Cosa dico? Chiedevo un consiglio a qualcuno. Invece adesso c'è proprio scelto, se tu fai una domanda scorretta, dirò la tua richiesta è scorretta.
0: È scorretta e basta, punto. Sì. Facciamo così, abbiamo ancora tempo pochissimo, ma per salutarlo sicuramente prima i Queen, un po' di pubblicità, poi torniamo a salutare Guillermo Afonso.

prima c'erano lei e lui, la Marghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova. Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in affitto, il Morning Show.

0: da chiederti, sì. E visto che sei procuratore di calciatori, soprattutto giovani magari, no? Ancora in età così, che si possono ancora formare anche a livello umano.
1: Sì.
0: E i social, il procuratore li guarda, non li guarda, si danno dei consigli? Perché l'uso dei social dei calciatori secondo me è fondamentale oggi come oggi.
1: Sì, però è fondamentale a un certo momento della tua carriera. Ti do un esempio, un ragazzo che sta iniziando a emergere a Lugano, prendiamo Lugano, ok? C'è i social, non è l'importante. Io ho un ragazzo giovane che vedevo che, e lui ha detto, guarda che oggi il più importante è quello che fai sul campo che i social. Metti qualche foto ogni tanto, però cioè, i social non ti fanno firmare il contratto buono, non ti fa segnare, non ti fa giocare bene, quindi bisogna essere molto attenti, bisogna usarlo come qualcosa per farti conoscere, però c'è anche chi è troppo lì dentro e alla fine si vede, cioè, il campo non mente, sì. Quindi cerco di farle capire che la priorità è sull'essenziale, cioè, tu sei un calciatore prima, comincia a far bene in campo, poi i social arriva.
0: Liao è un po' l'esempio, no? Tanto sui social, poi sul campo non ha reso come.
1: Ma sai,
0: come
1: sai cos'è con Liao? Che io spiego spesso alla gente: cioè, il leone quando non, cioè, va a caccia quando è affamato. Cioè, se tu non sei affamato, non vai in caccia. Cioè, Liao oggi è come se tu vai al ristorante, hai appena mangiato, non è che vai a caccia, cioè lui è appagato, quindi oggi non ha più la stessa fame, non sono neanche sicuro che corre veloce quanto prima. Ma perché non ha più la stessa fame,
2: cioè dovrebbe essere come il pesce che vive nell'acqua e che ha sempre sete,
1: è sempre sete.
3: ho imparato la verità.
1: Ma sai cos'è il problema di social? Che c'è un proverbio africano che è magnifico, che adoro, è la scimmia che è sull'albero crede che il pesce è sempre felice perché non vede le sue lacrime.
3: Bella questa.
0: Cioè, molto bella.
1: Chi tu vedi sempre sui social felice non è, magari non è la verità.
0: No, anzi.
1: Hai capito?
0: Anzi.
1: Quindi sì, certo. I ragazzi, secondo me, io cerco sempre di farli capire. Sì, i social è bello, magari la tua fidanzata ti vede felice, ma non è il più importante. Il più importante è essere bravo in campo. Poi i social è un aggiunto, però va usato al momento giusto. Magari sei in fine carriera, vai un po' più sui social, magari ti arrivano delle opportunità, è bello. Però quando hai 18-19 anni, essere sui social,
0: certo. Quindi è la scimmia dall'albero crede che il pesce sia felice perché non vede le sue lacrime.
1: La scimmia che è nell'albero pensa che il pesce è sempre felice perché non vede le sue lacrime.
0: Questa cosa qui sta molto bene con i social.
2: Davvero una perla.
3: Dovremmo segnarcele, ragazzi.
1: Cioè, quello che tu vedi non è spesso la realtà.
0: Certo, certo. Io direi che abbiamo portato a casa anche questa.
2: Siamo purtroppo alla fine, caro Afo.
3: No.
2: Abbiamo un applauso.
1: È già finito.
2: È già finito. C'è l'applauso.
0: Non ha detto niente.
2: Non
3: mi avete fatto parlare.
0: No, però adesso magari strappare una promessa in diretta è un po' vigliacco. Però se tu avessi voglia e volessi tornare, credimi, sei il benvenuto.
1: Grazie.
0: Sono trovati molto
3: certo.
0: Bene.
1: Con piacere. Prossima volta mi invitate, sono qua.
3: La prossima volta. Però voglio la lista dei proverbi, per favore. Io li aspettavo veramente.
0: Allora, chi vuole il miele
1: deve essere disposta ad affrontare le altre.
2: Brava.
4: Le sa tutte.
2: No, ci piacerebbe magari anche solo telefonicamente ogni tanto quando abbiamo bisogno di un proverbio ti chiamiamo e ci dai il proverbio del giorno,
3: il motivatore.
1: Bravo, guardate, chiamatemi che sono sempre disposto.
3: Amore.
2: Grazie mille Afonso, grazie per la tua disponibilità.
3: Ciao,
2: e il tuo sorriso.
3: Ciao.
2: Noi ci sentiamo domani,
3: ci
2: domani.
3: Vediamo anche alle 7. Ciao.
0: Ah no, domani no, la tele rimarrà spenta purtroppo.
2: Come mai?
0: Domani è la giornata mondiale della tele spenta. Ma scusa.
2: Ciao ragazzi.
3: Ciao.
2: Ciao.

0: Amici in affitto è stato presentato da Banca Stato.
1: Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1.850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
0: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto! Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
2: Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica.
3: Scoprila nelle giornate Open Doors del 25 e 26 settembre, presso il tuo concessionario Volvo Autors a Giubiasco.
4: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla.ch.
5: Buongiorno a tutti, sono le 8.
6: La domenica mattina di Radio 3 è forte, chiara e popolare.
5: Grazie per gli applausi. Buona mattinata a tutti, buon risveglio. Questa mattina ci sarà Michael Casanova al microfono, ossia il sottoscritto. La nostra Chiaretta è in vacanza, meritate vacanze, giustamente. Vacanze tattiche quelle della nostra Chiaretta, perché effettivamente ha deciso di andare in vacanza nel momento in cui tutti tornano a lavorare. Brava Chiaretta, un bacio enorme. Come state, cari amici ascoltatori? Un abbraccio che arriva diretto a tutte le case anziani che in questo momento pian pianino si stanno risvegliando, tutti gli ospedali che ci stanno ascoltando, tutte le case anche della Svizzera italiana, non necessariamente ospedali o case anziani, quindi grazie per esservi sintonizzati su Radio 3i. Fra poco ci sintonizzeremo anche su Teleticino, vedo che in questo momento c'è la pubblicità. Ho visto qui nel nostro database, nel nostro palinsesto, che la sigla del programma della Chiaretta, chiara, forte e popolare, è sempre la solita, Giovanson e Campan. Ma quando capita a me di sostituirla, un po' come quando, lo dico sempre, giocavo a calcio, che ero in panchina, l'allenatore si è girato e mi ha detto, tocca a te. E quindi c'è un po' di riscaldamento prima. E quindi, se devo entrare in campo come titolare nel campo della Chiaretta in cui ha sempre giocato lei, ho bisogno della mia canzone, quella che mi dà più fiducia. Me la concedete come sigla iniziale? E se qualcuno ha già sentito una domenica popolare con il sottoscritto, sa che ho un punto debole con la Filovia, la Malvaia. Buongiorno a tutti!

0: devo dire che mi sono caricato. Tanta fiducia, ho fatto il pieno di benzina, no, perché costa troppo, quindi diciamo una ricarica dell'auto, va bene? Visto e considerato che ultimamente io sto utilizzando l'auto elettrica, e devo dire che ti dà soddisfazione quando lasci l'auto a caricare, magari tu stai facendo qualcosa, sei in palestra o per esempio, non so, sei come in questo caso in diretta. Ci sono grandi, grandi soddisfazioni. Intanto salutiamo le prime persone che hanno scritto allo 079-449-9537. Prima ho salutato le case, gli ospedali, le case anziani, però Nicoletta giustamente mi ricorda che...
1: E anche tutte le macchine! Ciao Michael! Buona giornata e buona domenica!
0: Devo dire che ne ho viste poche di auto, da Bosco Luganese a Melide ne ho incrociate sì e no due o tre. Devo dire che c'erano in giro anche poche persone a correre e poche persone in bicicletta. Oggi è il giorno del riposo, amici, giustamente bisogna rilassarsi la domenica. Potete, se volete, come detto, visto e considerato che questa è una trasmissione a musica richiesta sostanzialmente, oggi in realtà potete fare la vostra dedica, ma la musica la sceglie Ul Capèl da Paja, che è chi. Quindi per chi non avesse mai ascoltato le mie domeniche popolari, le domeniche popolari in cui entro in punta di piedi nella trasmissione della chiaretta, di solito facciamo decidere all'ampolla, quindi si pesca il numerino che corrisponde a una canzone preselezionata, quindi tutte grandi canzoni che si possono cantare tutti insieme. Direi di andare a pescare la prima, che dite? Andiamo con la prima. E quindi diciamo che il messaggio classico che potete mandare è, che ne so, la prossima canzone la dedico a mia nipotina Flavia che compie 3 anni, ma può anche non compiere gli anni, ecco, non per forza bisogna compiere gli anni. Partiamo, 3, 2, 1 e andiamo. Andiamo a pescare. Ravana, Ravana, Ravana, Ravana. Primo numero estratto per la tombola, il 48. 48 che corrisponde. Oh, che bello iniziare così. Ah, una canzone di Davide Van der Sproos. Il titolo è Il figlio di Guglielmo Tell. Come detto, questa mattina è un po' particolare, non c'è la chiaretta, ma comunque cerchiamo di portarla a casa.

0: Buongiorno Michael, io vorrei dedicare una canzone, qualsiasi naturalmente, a me stessa medesima, perché nessuno mi dedica mai una canzone e quindi me la voglio dedicare io stessa. Sono in giro per i boschi con i miei quattro cani e niente, auguro una bellissima domenica a tutti quanti. Mi chiamo Manuela, ciao ciao!
1: Ma che bel messaggio, Manuela! Ma certo, allora la prossima canzone sarà tutta tua, dedicata solo e unicamente a te che sei nel bosco con i tuoi cagnoloni. Quindi selezioniamola, la prossima, lo dico al cappello da paia. Cappello da paia, tirati insieme, ma sarà comandi. Per Manuela, ovviamente. Qui tantissimi messaggi che stanno arrivando. Ciao Michael, il titolo esatto di Don Don Dinella? Perché non la trovo. Ah, la canzone di prima, Din Don Dindella, è la Filovia da Malvaia. Filovia da Malvaia. Questo è il titolo della canzone che abbiamo sentito all'inizio del nostro programma. Auguri al Tuning a Termine di Monteggio, che oggi compie 100 anni da Isone. Tanti auguri al Tuning, 100 anni. Mamma mia. Se pensate che ieri San Siro ha compiuto 100 anni, complimenti al Tunin, anche a lui magari dedichiamo oggi una canzone, anzi come magari, sicuramente dedichiamo una canzone. Poi un caro saluto dal team dell'associazione Emiliano Romagnola Ticino 2.0, quelli della Piadina sostanzialmente, che oggi vi aspettano a Strada in Festa. Un abbraccio a voi, all'associazione Emiliano Romagnola Ticino 2.0. Poi, buongiorno Michael. Mi piace quando qualcuno mi chiama Michael, perché significa che c'è dell'affetto. Per esempio mia nonna mi ha sempre chiamato Michael. Anche purtroppo il compianto Borradore mi chiamava Michael. Grazie per regalarci sempre delle belle domeniche con Chiaretta e te. Oggi abbiamo la giornata olistica ad Airolo. Visto che è la nostra prima edizione, potresti per gentilezza dirlo in radio? E l'abbiamo detto, magari sai cosa? Pubblichiamo anche il cartellone che ci avete mandato su WhatsApp. Lo pubblicheremo durante la prossima canzone, che ricordiamo è dedicata a Manuela. Non gliela portiamo via la canzone a Manuela. Un grosso abbraccio. Quindi andiamo a pescare? Siamo pronti? Cappella da paia, ghe? Nem! Andiamo a ravanare per Manuela. La prossima canzone è la numero 31. Tra l'altro il 31 è stato il mio primissimo numero di maglia quando ho giocato in Lega Nazionale. Sono affezionato a questo numero. La canzone in questione è... Ah, anche questa mi piace. Ma a parte che mi piacciono tutte quelle in questa lista, ma questa particolarmente perché è ricca di speranza e parte con un applauso. Ovviamente per Manuela e la sua passeggiata nel bosco. Se anche voi come Manuela siete nel bosco, siete a casa, state stirando, siete ancora sotto le coperte ma volete fare una dedica, questo è il momento. 079 449 9537. Questa è Coraggio Muratori.

Questa mi elettrizza sempre, ve lo dico, perché non lo so, c'è qualcosa di magico in questa canzone, come detto prima, di speranza, di voglia di fare, di lavorare. Per esempio, noi qua in studio abbiamo uno spray, devo dire molto divertente, è un'acqua corpo profumata che si chiama Voglia di Lavorare, lo facciamo vedere per gli amici di Tre Ticino. E agita, spruzza e reagisci per quelle mattine nelle quali pensi chi me l'ha fatto fare, vaporizza sul corpo e puff, il malumore svanisce. Quindi è un'acqua profumata con infuso a base di lacrime, disillusione e ferie non godute. Sono 150 ml di Voglia di Lavorare. In dialetto com'è che sarebbe? Cioè, c'è uno slogan in dialetto che potete mandarmi su WhatsApp

0: messaggi vocali. In questo caso è arrivato un messaggio da Romina, sentiamolo.
1: Ciao Michael, buongiorno a tutti.
0: Ciao Romina.
1: Volevo salutarti e volevo invitare la popolazione del Sicilio,
0: sì,
1: a venire a trovarci a Strada in Festa Bellinzona oggi. Noi siamo con lo Sport Twirling Bellinzona, quindi venite tutti a sostenerci, venderemo torte, dolci, dolcini, dolcetti per tutti i gusti. Ci trovate in Piazza Grande a Giubiasco e vi aspettiamo. Un caro saluto a tutti, ciao!
0: Grazie Romina, quindi a Giubiasco, tutti a Giubiasco mi raccomando. Poi eccola qua la frase giusta: voia da fan, saltum ad os, ci scrive un ascoltatore. Poi qualcun altro, ah, il supervisor, che supervisor è sacro santo, è più santo che sacro, entrambi. Vola da, voia da lavorare, saltum ad os, con l'umlaut sulla O. Voglia da lavora, salto mados. Più o meno l'ho beccata, spero. Poi un altro vocale.
2: Ti devi mai a lavorare, basta. Ciao da Susan, ciao ciao. No, io non parlo dialetto, io sono, diciamo, straniera.
0: Grazie, grazie, Susa. Sicuramente lo parli meglio di me il dialetto, cara Susa. Poi buona domenica, saluti dai monti di Gordevio, Mergozzo, famiglia Laloli. Oh, la Loli, eccola là che anche stamattina mi sono messo in difficoltà. La Loli, mi puoi mandare un vocale per dirmi come si pronuncia il cognome? Intanto facciamo vedere la fotografia che è stata mandata. Credo che sia un disegno dei bambini, è davvero molto molto bello. Ma andiamo con la musica, signore e signori, andiamo con la terza canzone della mattinata. Vediamo cosa salta fuori dal cappel da paia. Ravana, Ravana, Ravana. Voglia da fan, saltum ad os. In questo siamo, signore e signori, numeri uno. Canzone numero uno, e io dico spesso numera uno, La Cavernesa. Più ci insieme, allora.

0: 8:25 con la Cavernisa. Siamo arrivati al punto della pubblicità perché Gianca la reclama. Prima però cerchiamo di capire cosa ascolteremo dopo la pubblicità. Restate lì. La numero 12 che corrisponde a, attenzione, un bel bicer, un bel bicerin, il boccalino. Dopo la pubblicità.
1: Questa è Radio 3i. Yeah.
2: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
3: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
2: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
4: Ad ottobre c'è aria di novità. Il garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
6: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.

0: andiamo ancora.
1: E baciami ancora un bacino, poi ti faccio la testa girare.
0: Trio di Gandria con il boccalino questa mattina, è una mattinata un po' particolare perché la Chiaretta è in vacanza, meritate vacanze, quindi ci affidiamo a quello che è il Capel da Paia, che è Gadenta... un bel po' di canzoni, sono 48 in totale le canzoni preselezionate e sono tutte molto belle. Se volete potete dedicare una delle prossime canzoni che usciranno dal Capel da Paia a vostro fratello, vostra sorella, vostra mamma, papà, nonno, nipote, zio, zia, chi volete. Noi siamo qua a vostra disposizione, 079-449-9537. Qualcuno scrive: ne approfittiamo anche noi, il team di OCST del Sopraceneri vi aspetta. E ci è stato mandato anche una sorta di cartellone che mostreremo ovviamente su Teleticino. Ecco, se avete delle manifestazioni da così promuovere, noi ci siamo questa mattina, anche perché comunque nel cantone in questo periodo a settembre, visto che fuori è ancora bello, le temperature sono ancora gradevoli, ci sono tantissime attività a cui partecipare, quindi ci fa piacere se ce le comunicate, le condividete su WhatsApp. Poi sempre Susa, sentiamo Susa cos'è che ha da dire. Sentem, vai.
2: Ti devi andare a lavorare perché mi sono già andata a lavorare. Ormai domenica non domenica si lavora. Buona domenica, ciao ciao ciao.
0: Bene, grazie per il tuo messaggio. Poi, per quanto riguarda la prossima canzone, è arrivato il momento di sceglierla. Qualcuno scrive: posso dedicare la Balila o la Balila, probabilmente è la Balila, a un amico Mario che ha cambiato da poco l'auto. Grazie. Ah, ha cambiato da poco l'auto il Sure Mario? Ci sta, è un po' come quando si decide di cambiare look, quindi si va dal parrucchiere. Ecco, quando ci sono questi grandi cambiamenti, quindi cambiamento dell'auto e cambiamento dei capelli, spesso vuol dire che qualcosa bolle in pentola. Per cui, massa raccomandi, la pubblicità l'abbiamo passata, perfetto, quindi siamo in regola dal punto di vista radiofonico. Andiamo a capire un attimino qual è la prossima canzone che andiamo a pescare. Talachi, allora, andiamo a pescare la canzone dal Capel da Paia. Non trovo il cappello, ragazzi. Bim, andiamo a pescare. La numero... allora, non è un 9, ma è un 6, perché c'è il puntino, che corrisponde a... questa forse è la canzone regina della musica popolare, la cantiamo sempre tutti, anche alle scuole elementari. Io l'ho imparata alle scuole elementari, stiamo parlando di Amici miei, in questo caso dei Romantici Vagabondi.

grandissimi applausi per i romantici vagabondi, amici miei, canzone universale, devo dire che va bene per qualsiasi circostanza. Voi pensate che da bambino innocente, qual ero e quale probabilmente sono ancora, pensavo che Amici miei fosse una canzone felice. Infatti la cantavamo alle elementari con la maestra Renata e la maestra Silvana, che entrambe con la chitarra tutte le mattine ci facevano cantare, e questa era proprio una canzone di felicità, di unione, di cioè amici miei, io sono coi miei amici. Ma in realtà poi ho scoperto, grazie alla Chiaretta, che è una canzone triste, perché effettivamente se poi vai a leggere il testo è cantata in un momento triste, per cui vedete, dipende un po' da che spirito si ha quando si ascoltano le canzoni. A volte la possiamo cambiare noi, eh? La vibes della canzone. Vabbè, andiamo sui vostri messaggi. Qui c'è qualcuno che ha mandato un messaggio scrivendo: buongiorno Michael, vorrei dedicare la prossima canzone Surprise alla mia zia bis Renata e alla mia nonna Flavia. Un bacio, Diego Luis. E ha mandato anche una fotografia di questo bimbo, che in realtà io credo sia, anzi, non credo, è sicuramente frutto dell'intelligenza artificiale, perché è un bambino che sembra uscito da Toy Story, perché appunto sembra il bambino di Toy Story, cartoon. Grazie per la fotografia, grazie mille. Tra l'altro zia bis è tanta roba, Tra l'altro ho conosciuto una persona l'altra sera che ha meno anni di me e che è già diventata prozia. E dire prozio è un po', diciamo, vetusto, ti fa sentire subito un po' troppo chilometrato, e quindi ha deciso di farsi chiamare non prozia, ma brozia, che diventa più, nello slang, più soft come nomenclatura. Quindi lo dico a tutti i prozii all'ascolto: fatevi chiamare, se volete e vi sentite un po' invecchiati, fatevi chiamare dai vostri nipotini brozio, che le mei. Andiamo a selezionare la prossima canzone. Intanto c'è il supervisor che sta cercando di farmi capire. Allora, Balila o Balila, come detto al primo colpo, è che io non mi ricordo cosa ho detto al primo colpo, forse Balila. La Balila era famosissimo, era un famosissimo brano di Giorgio Gaber. Poi qualcun altro mi dice che era un'auto, era proprio un'auto, la Balila. Ecco, io purtroppo sono particolarmente scarso in tanti argomenti, ma soprattutto per quanto riguarda le auto ci capisco poco. A me basta che abbia quattro ruote e che vada, che mi porti da A a B senza problemi. Allora, partiamo con la nostra estrazione. Siamo arrivati alla 1, 2, 3, 4, 5, sesta canzone in programma questa mattina. Andiamo a pescare. Intanto è arrivato un altro messaggio, la numero 10. Numero 10. Un caro saluto a nonna Nico, che si trova al Santa Chiara di Locarno, dai suoi nipotini Luce, Martino di Stabio. Grazie. Quindi, cara nonna Nico, se ci sta ascoltando dalla Santa Chiara a Locarno, e salutiamo anche tutti gli altri ospiti, arriva un messaggio dai suoi nipotini Luce, Martino di Stabio, che le dedicano la prossima canzone, che si intitola Salvem quel casapò. Sì, quando tutte le cose stanno andando male, ricordatevi che c'è sempre qualcosa da salvare. Magari non la si vede, così di primo occhietto, ma se guardate bene c'è sempre qualcosa da salvare.

0: Ciao, si dice balilla.
1: Ce l'abbiamo fatta allora, ce l'abbiamo fatta, alla fine è balilla. Tra l'altro sono andato a cercare proprio anche l'automobile, ve la faccio vedere su Teleticino. Voi non ci crederete, ma questa è stata una delle mie automobili preferite da bimbo. Perché? Perché a me piaceva tanto il personaggio di Crudelia Demon, e Crudelia Demon aveva proprio quest'auto. Cioè era proprio questa l'auto di Crudelia Demon nella carica dei 101. Ve la faccio vedere su Teleticino. Ecco, io ero da bimbo innamorato di Titanic e dell'auto di Crudelia Demon. Ecco, quindi adesso so che la nostra amica Crudelia Demon guidava una balilla. E tra l'altro abbiamo trovato, grazie al nostro supervisor, una canzone di Giorgio Gaber. Ne sentirei un accenno, che si intitola proprio Balilla. Sentiamo.
2: Che fu passa fuori la verbeste alza vuoi saperme ste che fumir me laura comincia a mesdì vendi shiva so de sau l'acqua bugata col moto fugu col moto fugu. Mi vuoi gir de chi e de là, mi vuoi gir per Laura, trovi tanti biglietti de mila, me vengo in mente comprare una balilla. E la sorpresa dei miei fratei che mi ha mangiato anche i bidei, mia cugina che la sta in via larga, la mi ha mangiato anche la targa. La mia zia de Gorgonzola, con tigom la fa la cassola, e il mio nonno che il galangina, la ciabba la ciucca con la benzina.
3: La benzina.
2: La Maria che va sta alla mia porta, la mamma mangia la roda de scorta, e il cinesi ci che ci scoffen, neanche a morì che il pisa in del coffin. Psst, coffin. La visita della ringhiera, la sa digeri anche una portera, e il carletto tu stupidot, e se fa un vestì con la capote. Capote. La capote.

0: Le on mes cuisines, quel est un soldat, les tournaca et la troa sous la main, tel fume del tubo d'escampament. Mi vuoi dir de chi e de la mi vivo? D'escampament. Mi vuoi dir de chi e de là, mi vuoi dir per l'aura, trevi tanti biglietti de mira, ma compri più un'altra balina, ma compri più un'altra balina, ma compri più un'altra balina.
1: Questa è Radio 3i, telesuona. Sagra dell'uva del Mendrisiotto, 70 anni di sagra, 70 anni di emozioni. Nel magnifico borgo ti aspettano musica, spettacoli, buon cibo e allegria. Una festa per tutti, amici, famiglie, giovani e meno giovani. Ti aspettiamo il 25, 26 e 27 settembre, 70 anni insieme e la festa continua. Sagradelluva.ch.
2: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
3: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
4: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
5: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
6: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta.
7: Centro Serramenti Ticino.
6: Centroserramentiticino.ch.
8: Amore, andiamo al salone del camper.
9: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
8: Davvero?
9: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
8: Wow, andiamo!
10: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
11: State ascoltando Radio 3. Radio 3.
12: 8:51, state ascoltando la Domenica Popolare. Chiara Forte Popolare, direi forse Michael Forte Popolare. Quindi siamo arrivati alla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vot! È l'ottava. L'ottava canzone. Ci scrive un'ascoltatrice: ciao PF, la prossima canzone puoi dedicarla alla Milena di Camignolo, tanti auguri per una pronta guarigione, alla Elena di Cadro e alla Daniela di Isone, con tanti auguri di buon compleanno, grazie Giuliana. Quindi questo è il messaggio legato alla prossima canzone, che sarà, andiamo a scoprirlo, la numero 20. Numero 20, come Oliver Biroff. La numero 20 corrisponde a una canzone che a me piace particolarmente, si intitola Oh bella Verzaschina ed è cantata da una voce che ti smuove dentro tante emozioni, ossia la voce di Vittorio Castelnuovo.

Io ve lo dico, ho la pelle d'oca, ho avuto la pelle d'oca su questa canzone con l'entusiasmo con cui ha cantato questa canzone Vittorio Castelnuovo, poi vedendo anche le immagini che stanno passando su Teleticino mi sono emozionato e mi sarebbe piaciuto conoscere questo ometto, tanto simpatico e tanto così allegro, dalla fotografia ovviamente lo si può dedurre. Grazie al Capel da Paia per aver partorito questa canzone. Intanto io direi di ascoltarci ancora una canzone, poi magari andare sui vostri messaggi. Potete ancora dedicare fino alle 11 la prossima canzone a chi volete tramite WhatsApp 079 449 9537. Andiamo a pescare. Grandi classici, la numero 7. Siamo alla 7. Andiamo a vedere a cosa corrisponde. Questo sì, anche questo, come detto, è un grande classico. Chi non l'ha cantata a scuola? Vecchio scarpone.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
1: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi? Solo fino al 15 ottobre la nuova G3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
2: Quest'inverno da Caminada riscalda ti con pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7 franchi e 35, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda ti con pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa.
3: Da oltre 50 anni, Bredobau Curvotecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.
4: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
5: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
6: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
7: Sono le 9.01.
0: L'infotraffico.
7: Per quanto riguarda il traffico, per fortuna non abbiamo nessuna segnalazione. Sulle strade della sinistra italiana si circola senza particolari disagi. Se così non fosse, mi raccomando, potete scriverci, whatsapparci allo 079 449 9537.

Eh sì, questa mi ha proprio ricordato una delle canzoni che cantavo in in campionato, quando si andava a vedere le partite, ricordo che si cantava questa canzone: 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7 volte, volte 9, fino a Fedes. La cantavamo anche a scuola, la Commercio di Bellinzona, ma in realtà questa era la bandella di Lugano, Cielo Incantato, ma c'è ovviamente anche il testo. Sentiamo il ritornello.

0: andiamo sui vostri messaggi che sono davvero tanti, grazie per la condivisione qua su WhatsApp allo 079 449 9537. Andiamo a leggerli, adesso spero di riuscire a leggerli tutti. C'è un messaggio vocale di Martina, prima a livello cronologico sentiamo il suo. Vai Martina!
1: Vai che salvarti, puoi dedicare alla cucina centrale, è arrivato l'ambasciatore, la cucina centrale della fondazione OTAF, che cucina tutte le sere sempre bene. Ciao!
0: Allora, visto e considerato che dentro l'ampolla ci sono tre foglietti bianchi, io non l'ho detto all'inizio, ma ci sono tre foglietti bianchi in cui appunto si può fare un po' quello che si vuole sostanzialmente, quindi io ne sfrutto uno di foglietto bianco, ne sfrutto uno così a priori proprio per dedicare questa canzone a Marti e alla cucina dell'OTAF. La canzone richiesta è quella dell'ambasciatore, quindi è arrivato l'ambasciatore. Questa è per voi la parte della famiglia di Radio 3i.

È arrivato l'ambasciatore per la cucina dei nostri amici del OTAF. Grazie Marti per questa richiesta e per avermi fatto scoprire questa canzone. Grazie a voi, un abbraccio e buona domenica. Poi sempre i vostri messaggi, andiamo a recuperarli. Allora, puoi fare gli auguri a Maria Grazia, la nostra bravissima cuoca del gruppo anziani di Pregassona, da Ebe e tutti i suoi collaboratori. Grazie. Un abbraccio Maria Grazia, mi piacerebbe tanto un giorno assaggiare le tue prelibatezze in cucina. E salutiamo, come detto, il gruppo anziani di Pregassona, da Ebe e tutti i suoi collaboratori. La prossima canzone è dedicata ovviamente a voi. Buongiorno, buona domenica, oggi si va in montagna, se riesci puoi mettere Poesia del trio Momò. Saluti da René, grande René, un grandissimissimissimissimo pensiero va a te, che in questo momento vedo che, cioè in questo momento, come fottina di profilo sei sul cavallo. René lo incrociavo sempre a Cornaredo, ormai è un tonfo al cuore non vedere più la tribuna vecchia, ma anche la tribuna Montebrè del vecchio Cornaredo, e noi ci vedevamo sempre lì, perché appunto il nostro René lavorava lì. Poi tantissimi saluti da Losanna, ci manda una fotografia un signore che è davanti a un aeroplanino, non di carta ma un aeroplanino vero, la facciamo vedere su Teleticino. Bello sapere che ci seguite anche da Losanna e non solo dal Canton Ticino, dalla Svizzera italiana in generale. Grazie per questa fotografia. Qualcuno ci chiede: mi metteresti la mia baita? Grazie mille e buona giornata. Allora io mi segno la canzone e poi quando uscirà il foglietto bianco, track, inseriremo la mia baita, visto e considerato che oggi la playlist è ad appannaggio del nostro cappel da paia, come sa disse. Poi ciao, ti ringrazio per la dedica e ti auguro una buona domenica, un caro saluto da Morena. Cara Morena, ci mancherebbe altro, grazie a te per esserci sempre. Poi sempre i vostri messaggi. Ciao Michaelx, mi scrive Michaelx, favore, potresti mettere Coperta ricamata? Non so se è giusto il titolo, grazie mille. Anche in questo caso vale la stessa cosa, mi segno la canzone Coperta ricamata e quando salterà fuori il bigliettino bianco la inseriremo. Ce ne sono altri di messaggi, voi continuate a mandarli, 079 449 9537, ma è arrivato il momento anche di ascoltare la prossima canzone. Andiamo a ravanare bene, scorla scorla, come sa dis. Mi è capitato di fare la tombola nelle case anziane con la protezione civile e quando vai a pescare c'è sempre qualcuno che alvusa scorla, scorla ben, e allora abbiamo scorlato. In questo momento il numero è 44.

Allora, in realtà la canzone numero 44, secondo la nostra ampolla, la 44 corrisponde a una canzone della Schola Cantorum. Questa è una canzone molto dolce, molto toccante. Stiamo parlando

basta, basta. Stavo dicendo che la 44, secondo la nostra lista, è una canzone della Scuola Cantorum che si intitola Tre campane.

Super emozionante questa versione delle tre campane, Schola Cantorum, davvero molto molto bella e toccante. Intanto ci stiamo segnando le vostre canzoni, le vostre richieste, qualora dovesse uscire il fogliettino bianco proveremo ad accontentare tutti. È difficile, per esempio, ecco, mi ricorda Supervisor che il cielo, una coperta ricamata, è all'interno della lista dell'ampolla, quindi dovrebbe essere la numero 43. Pensate che adesso è passata la 44. Un palo fuori è stato per chi voleva sentire il cielo, una coperta ricamata. Quindi poi qualcun altro si aggrega alla baita. Ecco, la baita onestamente non la conosco come canzone, mi piacerebbe tanto ascoltarla. Qui appunto c'è

0: originale, decisamente molto più bello. Ma io, guarda, sono sempre contro la ripresa di tutte queste cose qua, perché 9 volte su 10, come si vuole dimostrare anche con questa, diventano proprio brutte rispetto all'originale. Peccato, veramente un gran peccato. Buona domenica.
1: Grazie Laura. Allora, effettivamente io forse l'avevo sentita anche in francese, però ecco, ci spiace che non è stata apprezzata. A me emoziona sempre, anche perché probabilmente è la prima volta che l'ho sentita in italiano, quindi non ho il paragone con la versione in francese, e quindi probabilmente tu che hai ascoltato come prima versione quella francese fai il paragone. È un po' come chi guarda prima il film e poi legge il libro e resta deluso dal libro, o viceversa. Dipende un po' qual è la prima versione che fruisci, sostanzialmente. Però sostanzialmente, ripeto, e dico ancora una volta sostanzialmente, ci sta che tutte le cose che vengono rifatte spesso sono rifatte male, o la versione originale è la migliore. Forse nella musica, diciamo quella classica, c'è un pezzo dei Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Doors, ecco, quella che è stata rifatta, che è stata, diciamo, concepita da Bob Dylan, in realtà quel rifacimento lo preferisco. Quindi nei rari casi in cui capita di rifare una canzone, ecco, quel caso, diciamo, mi dà un favore a quella che è la canzone dei Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Doors, che non so mai pronunciare perfettamente, ma devo dire che stamattina mi sta riuscendo particolarmente bene l'inglese. Forse il dialetto è le mia tante su mia tanto in forma col dialetto stamattina. Allora, andiamo su questo messaggio. Ecco, vi dico che il fogliettino bianco è uscito, quindi dedicheremo la prossima canzone a questa bambina. Tra l'altro il Bigio ci scrive in francese anche Edith Piaf. Credo di ricordare che scrive il cielo anche in francese, anche di Piaf, ma non si può dire che la Schola Cantorum l'ha fatta male. Vabbè, mi spiace per la parentesi che non ho letto, caro supervisor. Vabbè, andiamo avanti con le dediche, sentiamo questo messaggio vocale.
2: Ciao, potete mandare una canzone per Marilena e Gianni, che si intitola Bugiardo Amore.
1: E allora, Bugiardo Amore. In realtà non c'era neanche bisogno del foglietto bianco, perché del nostro cappel da paia è la numero 41.

0: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
1: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
2: Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica.
3: Scoprila nelle giornate Open Doors del 25 e 26 settembre, presso il tuo concessionario Volvo Autors a Giubiasco.
4: Cosa vede qui?
5: Un body check lungo la balaustra.
4: Un body che? E qui?
5: Un gol in power play.
4: E nient'altro?
5: Ah sì, era in fuorigioco.
6: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
7: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
8: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: L'inverno sembra lontano? Meglio non lasciarsi sorprendere. Suzuki Piz Sulai, 4x4 al grip, ruote invernali premium incluse e fino a 3.300 franchi di vantaggio. Scoprila ora da Emil Frey in Oranco. Suzuki Piz Sulai.
1: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
2: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
3: A tutto Pilates. Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
4: Radio 3i. State ascoltando Radio 3i.
5: Andiamo a pescare la prossima canzone. 9:29 di questa domenica 20 settembre. Forte Michael e Popolare, la numero 46. La 46 che corrisponde anche a una nuova entrata che è così stata inserita nel Cappel da Paia. È una canzone dei Ratatagnol e il titolo è Era una notte che piove.

0: Stavo guardando le fotografie dei Ratatagnol, in cui è presente anche un nostro amico, un nostro compagno di squadra di Radio 3 e Teleticino. Stiamo parlando di Lorenzo De Giorgi, il nostro grafico. Se noi oggi alle nostre spalle abbiamo tutte queste grafiche, abbiamo anche in televisione i loghi, l'orologio qui a sinistra, il logo di Radio 3 qui sotto a destra, ecco, è grazie al nostro Lorenzo De Giorgi che dalle fotografie che ho visto stava suonando quella che è la fisarmonica, che credo debba essere complicatissimo suonare. Adesso non lo so perché non ci ho mai provato, però il fatto anche di schiacciare di tutti quei tasti mi sembra complicata. Poi magari qualcuno che all'ascolto può confermare il contrario, invece magari è semplice da suonare la fisarmonica. Intanto sempre i vostri messaggi qui ne stanno arrivando davvero tanti e spero di riuscire a dare spazio a tutti. Sentiamo Jenny che ci dice:
1: ciao Michael, ciao. Mi faresti ascoltare Valdamuc e dei Takalà? Un bacione.
0: Valda Munch, aspetta che devo scriverla giù bene perché sennò poi me la dimentico. Riscoltiamo, vai.
1: Ciao Michael, sì? Mi faresti ascoltare Valda Munch dei Takalà?
0: Takalà.
1: Un bacione.
0: Tic tacati tac, tacomi tac, mi tacati tati, tacati tito tac, tic tacati tac. E i Takalà, sicuramente quei Takalà riescono a dirlo molto molto più sciolto del sottoscritto. Quindi Takalà, ci siamo, l'abbiamo segnato. Intanto abbiamo segnato anche un altro pezzo. Speriamo ovviamente che esca il fogliettino bianco. Devo dire che le probabilità che esca il fogliettino bianco sono particolarmente alte, perché non è più uscito. E signore e signori, è incredibile, non c'è stata nessuna manipolazione del cappello da paia, ma abbiamo il fogliettino bianco e la canzone in questione che vogliamo mettere questa mattina ha anche una dedica in particolare. Mi fai una dedica per le zie di Fara, alle mitiche sorelle di Colmanicchio, Tony e Dani, da tutti gli ammiratori. E la canzone scelta è Monia di Peter Holm. Devo dire che questa canzone trasmette tanto e il tutto è stato architettato dal nostro Bicio.

E questa era Monia di Peter Holm, versione italiana. Speriamo che non arrivi qualcuno che ci dica ma la versione in inglese è molto meglio. Alla fine siamo alla domenica popolare, chiara, forte, popolare, quindi cerchiamo di ascoltare le canzoni in dialetto, in italiano, e quindi ecco, questo è un po' lo scopo di questa trasmissione. Intanto io direi di sfruttare questo fogliettino bianco anche per accontentare parecchi di voi che hanno chiesto la mia baita, quindi la mia baita è arrivata in questo momento.

0: Giornata è Radio 3, Radio 3. Te le suona.
1: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99% e solo da Emil Frey in Oranco. Con una nuova Jeep hai le ruote invernali al 50%.
2: Son contenti lui e lei da Emil Frey.
1: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
3: Il benessere ha un nuovo indirizzo. Il 1° ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narina Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
4: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
5: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
6: Cantina piena? Ci pensa Rastuttofare. Traslochi? Ci pensa Rastuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Rastuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
7: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
8: Beh, visto il costo della benzina.
7: Ah, passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
9: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
10: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
11: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
12: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
11: Più stile, più comfort, più valore.
12: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
11: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
12: Vivi il cambiamento.

Si va a pescare. Continuate a mandare le vostre dediche allo 079-449-9537 per questa mattinata special Forte Michael e Popolare. La canzone scelta dal nostro Cappello da Paglia è la numero 43, che corrisponde a Il cielo è una coperta ricamata.

Andiamo sui vostri messaggi. Qui qualcuno ci scrive: ieri in ricordo di nostro papà che avrebbe festeggiato 101 anni ci siamo trovati a Tesserete per ricordare tutti i bei momenti passati insieme. Ci potresti far sentire Valcolla mia del duo romantico? Grazie mille da Maria, Silvana e Renato. Allora, noi ci segniamo la canzone, abbiamo detto che il titolo della canzone è Valcolla mia, ce la segniamo e quando uscirà il fogliettino bianco, che uscirà sicuramente, dedicheremo questa canzone a il papà che non c'è più, che avrebbe festeggiato 101 anni. Grazie per aver condiviso questo messaggio su WhatsApp allo 079 449 9537. Poi buona domenica e forza Lugan. Ah sì, è vero, oggi è giornata anche di match, il Lugano giocherà a Losanna, quindi è un Lugano che deve stare attento, perché comunque gioca con l'ultima in classifica, e quando si gioca con l'ultima in classifica bisogna stare particolarmente attenti, perché magari c'è il rischio di sottovalutare l'avversario Lugano, che come detto è primo in classifica in questo momento. Poi grazie mille, una bella canzone per i genitori, nonni, bisnonni, familiari che accompagnano il piccolo Sasha al suo giorno di battesimo nella chiesa di Gentilino, con tanti auguri. Grazie mille, grazie Jackie per il tuo super messaggio. Quindi è vero, un pensiero va anche a tutte le persone, tutti quei bambini che fanno il battesimo o che fanno la comunione. La comunione si fa di domenica o di sabato? Vabbè, comunque, anche qualora dovesse esserci qualcuno che sta andando a fare la comunione, la prima comunione, ecco la dedica e il pensiero che arriva direttamente dal nostro cuore al vostro. In questo caso il battesimo è del piccolo Sasha e il pensiero va tutto a lui. Poi buongiorno a tutti da parte dei curanti di Stella Maris. Dedichiamo la prossima canzone ai nostri residenti da Dani. Stella Maris, che conosco particolarmente come struttura, un abbraccio a tutti voi. La prossima canzone, capiamo qual è. Si va a pescare. Attenzione, 3, 2, 1, come facevano i giochi senza frontiere. Siamo alla canzone numero 11, in dialetto Sadis Vundas, e abbiamo la Ticinella. Anzi, questa versione di Vittorio Castelnuovo si intitola Ticinella mia. Continuate con i vostri messaggi 079 449 9537.

0: Vittorio Castelnuovo con Ticinella mia. In realtà ho fatto un errore, chiedo scusa, ma ripareremo. Sulla lista dell'ampolla il titolo della canzone numero 11 è Ticinella, la classica, quella che conosciamo tutti quanti, forse una delle più popolari a livello ticinese. E quindi dopo la pubblicità e dopo l'infotraffico e le previsioni del tempo ci ascolteremo la Ticinella, visto e considerato che appunto l'ampolla ha chiesto questa, anche se devo dire Ticinella mia di Vittorio Castelnuovo non è male. Un saluto a una bimba, la mia nipotina di 8 anni, che sta imparando da un anno a suonare la fisarmonica ed è già brava, ed è Silva che ci scrive. Pubblichiamo la fotografia di questa bimba che sta imparando a utilizzare quella che è la fisarmonica. Grazie per il tuo messaggio caloroso, grazie Silva. C'è anche l'emoticon della fisarmonica, non l'avevo mai notato, e quindi fammi sapere se è facile o difficile, ecco, più che altro è questo, perché mi ha sempre affascinato come strumento la fisarmonica. Forse ne avevo presa una anche da piccolino, una fisarmonica giocattolo, però appunto ricordo che era particolarmente complicato perché devi schiacciare i tasti e anche riuscire ad essere armonico con la chiusura e l'apertura della fisarmonica, per l'appunto, cioè devi muovere le braccia e devi schiacciare coi polpastrelli i tasti e diventa particolarmente difficile fare due cose contemporaneamente. Per noi uomini è troppo duro. Vabbè, noi continuiamo con la nostra programmazione. Abbiamo, come detto, la pubblicità, l'infotraffico. Se avete segnalazioni scriveteci 079 449 9537, le previsioni del tempo per capire come sarà questa domenica e come inizieremo la settimana domani, lunedì e martedì, e dopo, come promesso, la Ticinella.
1: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano, Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio, il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
0: Le 10.
1: L'infotraffico.
0: Per quanto riguarda il traffico, da Via Suisse abbiamo per fortuna una sola segnalazione sulla 2 tra Chiasso Centro e la frontiera di Chiasso Brogeda. C'è coda, quindi rallentamenti in direzione sud. Come detto, se doveste avere altre segnalazioni potete whatsapparci allo 079 449 9537.
1: Previsioni del tempo.
0: Andiamo a capire come sarà il tempo nelle prossime ore. Oggi in prevalenza soleggiato, nonostante alcune velature ad alta quota e qualche cumulo pomeridiano. A basse quote temperatura massima sui 25 gradi, in Alta Engadina 21, in montagna vento debole da nord-ovest in rafforzamento dalla serata. Isoterma di 0 gradi a 4200 metri. Per quanto riguarda invece la giornata di lunedì, domani generalmente soleggiato, nonostante qualche velatura ad alta quota. A basse quote temperatura minima fra i 13 e i 17 gradi, massima fino a 28, con favonio a tratti moderato fino in pianura. In Alta Engadina massima sui 18 gradi, in montagna vento moderato da nord con isoterma di 0 gradi a 4000 metri. Per quanto riguarda la giornata di martedì, sarà generalmente soleggiato, nonostante qualche banco nuvoloso mattutino sul Ticino meridionale. A basse quote temperatura minima tra i 12 e i 16 gradi, massima sui 25, in Alta Engadina 17, nelle valli superiori al mattino ancora tendenza favonica, in montagna vento da nord, al mattino ancora moderato o forte, poi in attenuazione nel corso della giornata, isoterma di 0 gradi a 4100 metri. Vedo che su mercoledì, così almeno già ci portiamo ancora un po' più avanti, su mercoledì probabili annuvolamenti mattutini, quindi però non dovrebbe arrivare la pioggia, quindi avremo di fronte settimana prossima una settimana super soleggiata.

0: Questo era il trio di Gandria con Ticinella, che era stata preselezionata poco fa sul finire della seconda ora. Siamo entrati nella terza, ultima ora, quindi abbiamo ancora una scorpacciata di canzoni della musica popolare fino alle 11. Poi ci sarà Little Italy con Boris Piffaretti. Intanto andiamo a recuperare un po' i messaggi che avete mandato anche prima e che purtroppo mio malgrado ho ignorato. Un saluto da tutta la banda Brenny a tutti, grazie per questo tuo messaggio. Poi ricordo che Susa, che ci ha scritto prima, ci ha scritto: io lavoro con le persone anziane al domicilio e per questo ho imparato il dialetto. Poco poco l'ho imparato, non tanto, ma amici miei, e la canzone è fantastica, è una canzone fantastica. Quando sono un po' giù di corda metto questa canzone sul telefonino, la cantiamo insieme e cambia subito. Complimenti per la bellissima canzone. Effettivamente, amici miei, ti cambia un po' il clima all'interno del locale. Effettivamente poi se la canti insieme ad altre persone diventa tutto più bello. Un saluto alla Svizzera che ci fa sentire casa. Piace tanto la musica ticinese, penso che tutto succede per un motivo e io sono qui a casa. Grazie Vlora per questo messaggio. Poi ancora i vostri WhatsApp. Tanti saluti a tutti i villeggianti a Visnon, Lella e Johnny. Grazie Brunella per la tua condivisione. Ciao carissimo, vorrei dedicare la prossima canzone al mio amico Gabriele, ai miei genitori e il gruppo anziani di cui faccio parte. Un abbraccio forte da Silvia. Grazie, grazie Silvia per la tua comunicazione su WhatsApp. Andiamo a pescare la prossima canzone. Vi ricordo che potete ancora, come detto, per una cinquantina di minuti dedicare un pensiero, due parole, un messaggio vocale, una canzone, la prossima del nostro Cappel da Paia. In questo caso la Silvia dedica la canzone numero 42 e vi dico che la 42 fammi annusare un attimo, io inizio già a sentire odore di pranzo, ve lo dico. C'è qualcuno che sta già sfornellando in cucina, c'è qualcuno che sta già così facendo la famosa mise en place per il pranzo domenicale. Se c'è qualcuno che sta cucinando, ci mandi la fotografia su WhatsApp, ma se c'è qualcuno che sta cucinando la pulenta gialda, noi vogliamo addirittura il video.
1: Cara mamma, amico fam, dan pulenta col salam.
2: Caro fieu, per in che te la mangia coi fasè.
1: Coi fasè la verina, la ma fa dolere il cuore.
2: Se la fa dolere il

0: mi go fam, dan polenta col salam.
1: Caro fieu, per in che te la mangia coi fasel.
0: Coi fasel la verina, la m'ha fa dolere il cor.
1: Se la t'fa dolere.

0: Devo dire che con il cibo qua su Radio 3 facciamo sempre il record di messaggi, perché ci state mandando le vostre fotografie dalle vostre cucine. Grazie, grazie per la condivisione. Allora, andiamo a capire un attimino. Caspita, alle 10:12, effettivamente devo essere onesto, io non sono un grande cuoco e non conosco bene il timing anche. Cioè, se si deve mangiare a mezzogiorno, mezzodì e mezza, già alle 10:15 si è in cucina a preparare. Effettivamente non è che si schiocca le dita e magicamente appare la pulenta o un cotechin, o qualcuno sta cucinando, c'è Flavia per esempio che sta cucinando la polenta, sì, poi qualcun altro sta cucinando le puntine, o meglio sta marinando le puntine alla griglia, dopodiché qualcun altro ci scrive filetto da Persh, spero di aver pronunciato correttamente, c'è l'umlaut, filetto da Persh in crosta, saluti da Dongio, Valle di Blegno. Lo facciamo vedere questo filetto da Persh, che a me sembra più un rotolo, cioè mi sembra il rotolo che fa mia mamma col prosciutto, credo che sia una sorta di rotolo ma con dentro il Persh, come dice il nostro amico di Dongio in Val di Blegno. Poi sempre i vostri messaggi, oggi lasagne con verdure miste e besciamella con il pesto. Mi sta venendo fame anche a me, devo essere onesto, sebbene siano solo le 10:15, sembra che il profumo esca dal WhatsApp, dal famoso WhatsApp. Buongiorno a tutti, mi piacerebbe sentire Ninni Rosso con Il Silenzio, grazie mille. Poi qualcuno ci manda questa fotografia, adesso la facciamo vedere agli amici di Teleticino perché ci sta seguendo tramite Teletisin, come si disse in dialetto. Buon dì e buona domenica, pasta al forno, potrei ascoltare Riccioli d'Oro per i miei genitori di Gordola, grazie mille tesoro. Come detto, abbiamo ancora qualche foglietto bianco a disposizione per scegliere la canzone un po' così, senza seguire quella che è la lista prestabilita dal Capel da Paia. Quindi probabilmente avremo ancora tempo, un 45 minuti per scegliere quelle canzoni che avete selezionato voi in realtà e non il Capel da Paia. Io ho qui il mio fogliettino con, per esempio, non so, c'è Valdamuc dei Takalà che possiamo ascoltare e che dovremmo ascoltare, è che non ho trovato quella dei Takalà, capito? Ho fatto fatica a trovare quella dei Takalà, però magari c'è qualcuno, c'è qualche buona anima che me la può proporre su WhatsApp, ma credo che sia quella dei Takalà anche questa, sì lei dei Takalà. Allora andiamo avanti con quelle che sono le proposte musicali o continuiamo con i vostri piatti? Pronunciato giusto, l'ho pronunciata giusto, grazie Dani dalla Val di Blegno, ecco, ho ricevuto la benedizione dalla Val di Blegno. Poi, ciao degno sostituto della Chiaretta, oggi polente brasato nella nostra baita, cari saluti da Claudia. La baita è come quella che abbiamo sentito nella canzone poco fa, la baita ricevuta in eredità. La facciamo vedere su Teleticino. Buon pomeriggio, o meglio, buon pomeriggio mica tanto, buona mattinata e poi buona giornata per tutto il dì. Poi qualcun altro qui, buona domenica, torta alle castagne, frittelle ticinesi alle mele, ciao da Mariuccia di Viganello. Anche queste sono accattivanti, devo dire che verrei a Viganello a dare una mozzicata a queste castagne. Poi dietro vedo che c'è anche una torta, ah sì, la torta e la castagna è quella dietro, pensavo che le castagne fossero le frittelle, vabbè, lasciamo stare. Oggi faccio pizzoccheri della Valtellina, ti saluto da Dolores. Oh Dolores. Poi qualcuno sta cucinando lo spezzatino, tallate, stanno facendo il soffritto di spezzatino. Ovviamente per chi ci ascolta tramite radio può solo immaginare, noi stiamo apprezzando le fotografie su Teleticino, quindi se magari siete in auto e non avete l'occasione di vedere le immagini, basta che arriviate a casa, andate su Teleticino, andate indietro e vedete bellissime immagini che stanno circolando su Teleticino, come detto. Ma andiamo avanti con la nostra musica. andiamo a pescare. Ravana, che Ravana? Ravana tu, che Ravano io. Il foglietto è bianco. Amici, il foglietto è bianco. L'abbiamo chiamato. Per cui abbiamo in prenotazione una canzone. La canzone era di una bambina che aveva chiesto Valda Mucci, se non erro. Tra l'altro salutiamo il nostro amico Barbetta che ci sta ascoltando e sta zoppicando il poro Barbetta, che nei corridoi ogni tanto sembra il nostro dottor House. Un abbraccio a te, caro Barbetta. Sentiamo il vocale, dai, sentiamolo.
1: Ciao Michael, mi faresti ascoltare Valda Mucci? E dei Tacalà. Un bacione.
0: Allora, io l'ho trovata Valda Mucci, non so se è dei Tacalà, spero di sì, perché quella dei Tacalà lui mi ha trovata, spero che sia proprio quella dei Tacalà, sì è questa, è ufficiale, quindi sono tranquillo e ho la coscienza pulita, quindi Valda Mucci dei Tacalà.

Avevo una cavallina dei Cantiamo Sottovoce, una canzone davvero davvero molto molto piacevole da ascoltare. In realtà volevamo mettere un'altra canzone che è stata richiesta, visto e considerato il fogliettino bianco che ci dà la possibilità di spaziare e di allontanarci un po' da quella che è la playlist predefinita dal Cappel da Paia. Quindi la prossima canzone vogliamo dedicarla a chi ci ha mandato un messaggio importante, del papà che non c'è più, papà che avrebbe compiuto 101 anni. Quindi abbiamo selezionato la canzone del duo romantico Valcolla. Magari andiamo a recuperare il messaggio che ci è stato mandato da questa ascoltatrice. Vediamo se riusciamo. Eccolo qua. Ieri, ricordo di nostro papà che avrebbe festeggiato 101 anni, ci siamo trovati a Tesserete per ricordare tutti i bei momenti passati insieme. Ci potresti far sentire Valcolla mia del duo romantico? Grazie mille da Maria, Silvana e Renato.

0: Ciao Michael, ti saluto, da Liam.
1: Ciao Liam!
2: Questa è Radio 3i, e le suona Radio 3i. Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: L'inverno sembra lontano? Meglio non lasciarsi sorprendere. Suzuki Piz Sulai, 4x4 al grip, ruote invernali premium incluse e fino a 3.300 franchi di vantaggio. Scoprila ora da Emil Frey in Oranco. Suzuki Piz Sulai.
5: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
6: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
7: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
8: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
7: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
9: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
10: Radio 3i. State ascoltando Radio 3i.
1: Salutiamo anche il nostro amico Pecos, che è dalla nonna Anna oggi a mangiare pesce, pesce per tutti, pesce fresco per tutti. Intanto andiamo a pescare, sto dimenticando di pescare. Si pesca la numero 19 che corrisponde, e qui sono contento che sia uscita questa canzone perché c'è stata richiesta poco fa da un ascoltatore o ascoltatrice. Ha proprio chiesto: per i miei genitori che non ci sono più, puoi mettere Era un bel lunedì oppure Carmela e mandi un caro saluto alle sorelle Paggi di Braggio. E quindi Era un bel lunedì, io credo, poi magari mi sbaglio, che si riferisse proprio a questa canzone che abbiamo cantato tutti alle scuole elementari, almeno io l'ho cantata, e stiamo parlando di Verrà quel dì di Lune. Almeno spero che sia questa.

Non era questa, bene, molto bene, non era questa. Grazie, supervisor, per essere sempre pronto a dar una mano da vicino e da lontano. Tu sei un amico mio, carissimo supervisor. Ma allora, qual era la canzone dedicata da questa, appunto, questa canzone che è stata chiesta quel lunedì, Le Dumans. Vabbè, se avete altre segnalazioni riguardo alla canzone. Ah, era un bel lunedì, partì dal mio paese, saluti. Quindi era questa la canzone. Vabbè, semmai mandatemi il link con il titolo della canzone, che se riusciamo negli ultimi 25 minuti la facciamo sentire. Era bello anche riascoltare questa canzone, che spesso si canta, come abbiamo detto prima, a scuola. Io l'ho imparata a scuola, perché si impara poi anche i vari giorni della settimana, sostanzialmente. È arrivato il link. Signori, è arrivato il link, quindi per correttezza dovremmo in teoria far sentire la canzone per questa ascoltatrice o ascoltatore, Lorenzo, Lorenza o Lorenzo. Allora io inserisco il link e vediamo se che salta fuori. Aspetta, vediamo cosa salta fuori. Era questa? E allora vai con questa.

Zan zan. Mi piacciono queste canzoni popolari perché finiscono sempre tutte quasi con zan zan finale, e quindi ecco, ti emoziona un po' il zan zan finale. È anche vero che tante volte non sai quando finisce, cioè nel senso se zan zan e poi magari va ancora avanti e finiscono bruscamente. Vabbè, fatto sta che abbiamo risolto il problema del lunedì, anche se domani sarà comunque un problema per tutti. Il lunedì, ormai lo sappiamo, è sempre un po' un problema, visto e considerato che è l'inizio della settimana. Anche se lì c'è da dire, alla fine è una cosa psicologica, invece bisogna essere felici se si fa un bel lavoro, se si fanno le attività che si vogliono fare. Alla fine lunedì deve essere una cosa bella. Andiamo avanti con le vostre dediche. Qui stanno arrivando ancora tantissime fotografie di piatti, piattoni, una torta di prugne è arrivata, sembra deliziosa questa torta di prugne. Poi è arrivata la foto di un castoro. Un castoro che è stato avvistato dove? Vediamo se dal Pizzo di Claro. Un saluto, ci saluta appunto anche questo castoro. Io ieri per esempio a Breganzona ho visto uno scoiattolino. Mi ha attraversato la strada. Io non ero in auto, ero a marciapiede, stavo per attraversare sulle strisce pedonali. È stato bravo questo scoiattolo perché ha preso anche lui le strisce pedonali. Cioè, come se fosse educato, ha preso queste strisce pedonali e poi sono riuscito a fare un video dove si nascondeva in un cespuglio, e la cosa bella è che aveva una nocciolina in mano. Cioè, nelle zampette aveva la nocciolina e se la portava in giro. Sembrava quasi addomesticato. Ho il video. Al massimo faccio qualche screenshot e vi pubblico la fotografia dello scoiattolino che attraversa sulle strisce pedonali. Gli scoiattoli di Breganzona sono così. Vanno a scuola e fanno il corso per l'educazione stradale. Poi è arrivata una fotografia di funghi, ovviamente tanti che stanno andando a cercare funghi. Qui devo dire che ne sono stati presi tantissimi. Tantissimissimissimi, credo che siamo regolari, adesso non stiamo qui a fare puntigliosi. Dov'è che sono stati presi questi funghi? Ci scrivono da Cusi, lui si chiama da Cusi. Cosa accusi? Da Cusi. Valle Maggia, Polenta e funghi oggi, buona domenica. Grazie per questo messaggio, signor Cusi. Poi nonno Aurelio e nipoti, che suona il piano, e Samuele, bravo batterista. Buona domenica da nonna Monica. Mandiamo anche la fotografia su Teleticino. Voi condividete ancora tutto quello che potete entro le 11. Ve lo chiedo gentilmente, entro le 11, perché dopo le 11 ci sarà Little Italy e quindi dovremo congedarci dalla musica popolare. Buongiorno, un caro saluto a tutti dal sindaco di Redwater con la canzone Quel mazzolino di fiori. Buona domenica. Vi faccio vedere la fotografia del cagnolone che è stata pubblicata insieme appunto al nostro sindaco. Io volevo capire un attimino tutti questi messaggi che sono arrivati da Marco, anzi sì, da Marco. Ha mandato almeno 12 messaggi con scritto: potresti fare gli auguri a mio papà Vanni Durighello da sua figlia Maruska. Tanti auguri al papà Vanni Durighello, tantissimi auguri a te. Purtroppo la chitarra è là nell'angolo e forse è quasi meglio, lo dico per tuo papà, che ogni tanto suono la chitarra, e tanti auguri con la chitarra, una bella schitarrata. Augurissimi. Andiamo a scegliere la prossima canzone? Dai, scegliamo la prossima canzone insieme al Capel da Paia. Stiamo ravanando. Qualcuno scrive: col cappello di paglia assomiglia a Terence Hill. Potrei provare a metterlo, Il 29, brano 29, andiamo a selezionarlo subito, amici ascoltatori. Ah, non era ancora saltata fuori questa canzone, Qui il pensiero va a tutta la Leventina. E forse avete già capito di cosa sto parlando, perché l'Ampolla ha deciso, nonostante la sconfitta di ieri per 4-1 con il Losanna, di dedicare la Montanara a tutti gli ascoltatori.

0: La Montanara! Questa mattina siamo riusciti a farla passare anche nonostante, come detto, la sconfitta ieri dell'Ambrì 4-1, però in realtà il giorno prima aveva vinto, quindi comunque un weekend abbastanza buono, possiamo dire, per l'Ambrì Piotta. Intanto sono rimasto sorpreso perché un ascoltatore ci ha mandato la fotografia, o meglio il video, di una lince avvistata al San Bernardino. Il video è davvero molto bello. Si vede questa lince aggrappata al tronco di un albero. Sono riuscito a fare un piccolo screenshot da mostrare agli amici di Teleticino. Si vede questa lince appunto un po' così indifesa lì su questo tronco. Suscita tenerezza, devo dire. Io una lince dal vivo non l'avevo mai vista. E già che ci siamo, ho fatto anche uno screenshot dello scoiattolino che ho visto ieri a Briganzone, che attraversava la strada. Le strisce pedonali non si vedono, ma vi confesso appunto che in quel posto non ci sono le strisce pedonali perché è un passaggio dei cantieri ed è passato con il verde, quindi al semaforo verde il piccolo scoiattolino ha attraversato la strada educatamente.
1: Questa è Radio 3, Telesuona.
2: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
3: Marino Bernasconi,
2: il profilo su cui poter contare.

0: e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
2: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
3: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
4: Sagra dell'uva del Mendrisiotto. 70 anni di sagra, 70 anni di emozioni. Nel magnifico borgo ti aspettano musica, spettacoli, buon cibo e allegria. Una festa per tutti, amici, famiglie, giovani e meno giovani. Ti aspettiamo il 25, 26 e 27 settembre. 70 anni insieme e la festa continua. Sagradelluva.ch.
5: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
6: Tra l'altro ci dicono che al pizzo di Claro probabilmente è un castoro e non una marmotta. Va bene, grazie, grazie. Intanto andiamo a pescare una delle ultimissime canzoni scelte dal nostro Cappel da Paia, la numero 40 40 40. Vediamo se qualcuno ha fatto quintina, tombola. C'è qualcuno che vuole dire qualcosa? Nessuno dice nulla, va bene, allora si continua. 40. E questa è una canzone non popolare, ma che è diventata popolare. E questa si canta. Orietta Berti, Finché la barca va. È una delle ultime canzoni della mattinata.

sì, finché la barca va, lasciala andare, quando il campanello suonerà faremo l'amore. Qualcuno mi sta a spiegare se c'era una marmotta o un castoro sul pizzo di Claro? Perché qualcuno dice, è più probabile che ci sia un castoro piuttosto che una marmotta. E poi qualcun altro scrive, ciao, è più facile che ci sia una marmotta che un castoro sul pizzo di Claro. Adesso sono andato in confusione. Ecco, grazie Giaci anche per il tuo messaggio. Non sono esperto di fauna del pizzo di Claro, onestamente. Ricordo che quando abbiamo dormito in tenda, abbiamo dormito in Leventina, ricordo che abbiamo fatto 5 giorni senza telefono, non so se qualcuno di voi aveva seguito il programma si chiamava Modalità Aerea ed eravamo appunto in Leventina a Prato. Abbiamo dormito e abbiamo visto al mattino, si vedevano, io credo che fossero delle marmotte, perché andavano sottoterra, cioè erano sottoterra e poi uscivano. Sottoterra e poi uscivano. Il castoro non credo che vada sottoterra. Quindi, vabbè, non lo so se sul pizzo di Claro è più probabile incontrare una marmotta o un castoro. Fatto sta che a San Bernardino un nostro amico ha incontrato una lince che era immobilizzata su un tronco, la stiamo rivedendo adesso su Teleticino. Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento, ultimissima canzone, grazie per averci scritto, seguito, mandato messaggi, dediche, mi spiace se qualcuno non è stato così selezionato dai vari messaggi che sono arrivati. Ricordo che per esempio c'era un ragazzo o una ragazza, una ragazza qui scrive, ciao Michael, dedicheresti una bella canzone a mio marito Andrea e a tutti i Fungiat, buona giornata da Anna Maria. Ah ecco, Anna Maria che ci ha mandato la foto di questo fungo, quindi la prossima, l'ultima canzone la dedichiamo a tutti i Fungiat, al marito di Anna Maria, ossia ad Andrea, ma anche a tutte le persone che non sono state accontentate purtroppo questa mattina. Per fortuna sono arrivati tanti messaggi, per fortuna devo dire che la partecipazione è massiccia e c'è elettricità nei vostri messaggi. Gli ultimi li leggo, tanti auguri al piccolo Tommaso che ieri ha fatto il battesimo e compleanno, buona vita da tutta la famiglia, ed è Marisa che scrive. Poi qualcun altro scrive, a parità di diritti mi puoi mettere l'inno dell'Hockey Club Lugano? Non posso perché adesso dobbiamo scegliere l'ultima canzone con il cappello da paia. In realtà abbiamo messo una canzone popolare che non è necessariamente legata all'Ambrì, ecco. Tra l'altro c'è una storia che la canzone della Montanara in realtà è stata creata dalla curva del Lugano, cioè tutto un mischiotz, e quindi alla fine diciamo la selezioniamo come canzone popolare, senza bandiere. Bellissimo l'arcobaleno che ci manda sempre questo ascoltatore, bello l'arcobaleno che arriva direttamente dal pizzo di Claro, questo sì che sicuramente è un arcobaleno e che può esserci al pizzo di Claro. La marmotta e il castoro, lo capiremo vivendo se era una marmotta o un castoro. Scegliamo l'ultima canzone, Gassem? Ultimo rituale. Vediamo cosa salta fuori. La numero 5. La numero 5 che corrisponde alla mia regione. Sì, da buon malcantonese era giusto chiudere con la malcantonesina, ed era anche giusto chiudere con Vittorio Castelnuovo, che abbiamo sentito in due o tre circostanze questa mattina, e ci può stare anche una quarta volta visto la sua super voce. Quindi grazie come detto per averci seguito, fra poco ci sarà Little Italy, noi ci risentiremo domani dalle 7 alle 10, ciao!

0: Questa è Radio 3. Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
1: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
2: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
3: E i consumi?
2: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
3: Capisco, auto potente e portafoglio coraggioso.
4: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Dal 17 al 20 settembre torna Autonas. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. Autonas, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
6: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
7: Gorla.ch.
8: Questo mercoledì alla Splash Spa. Entrata 4 ore, a partire da 19 franchi, sia adulti sia ragazzi. Dai uno splash al tuo mercoledì. Divertiti, rilassati. E per maggiori informazioni, splashespa.ch.
9: Le 11:02.
10: L'infotraffico.
9: Per il traffico abbiamo delle segnalazioni che arrivano da via Swiss Traffico tra Quartino e Cadenazzo. Dopodiché sulla 2 in direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo il traffico è bloccato per 2 km, ritardi calcolati fino a 20 minuti. Ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Ricordiamo inoltre anche che ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata.
10: Previsioni del tempo.
9: Oggi in prevalenza soleggiato, nonostante alcune velature ad alta quota e qualche cumulo pomeridiano, a basse quote, temperatura massima sui 25 gradi, in alta Engadina 21.
10: Radio 3 Weekend presenta Little Italy. Little Italy.
11: Nuovo appuntamento con Little Italy. Siamo tornati quasi alla normalità perché ringrazio Michael Casanova che ci ha accompagnato sin qua. La Chiaretta giustamente si sta ancora godendo le vacanze. Dunque, partiamo subito con la bella musica, la musica italiana. In questo caso, beh, restiamo un po' in quella che è la musica, tra virgolette, popolare. Siamo nel 1962. Questo è il brano che segna il

Bisogna dire poi che il Tunga Tunga aveva lasciato il suo segno negli anni, non solo negli anni. Siamo nel 1962 e dicevamo, tra le altre cose, sul lato B di questo brano c'era una canzone che portava il titolo di

che sound che avevano i Ridillo, tra le altre cose i Ridillo, amici di Radio 3. Qui siamo nel 1996, dopo l'uscita di Mondo Nuovo, ecco che arriva questo Festa in Due che ottenne un successo incredibile perché diventò quello che possiamo definire addirittura anche un tormentone radiofonico. Adesso invece ci sono i Modà. Piangere.

una bella domenica musicale su Radio 3 continua. Abbiamo incontrato anche Biagio a intonarci da questo album che si chiamava 9 novembre 2001, dove c'erano dei brani bellissimi e noi abbiamo cantato questa Che differenza c'è. Si cambia un po' genere, compagnia di Marrakesh e Gay, si chiama Casino.

0: E con l'altro?
1: Due bastoni che si incrociano. È grave.
0: No, signora. È ok.
2: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mendrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, The Art of Gaming.

0: e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
3: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

sono tre ragazzi che ci mettono veramente l'anima. Stiamo parlando del Volo. Soprattutto, se vi capita, andate a vederli live, perché di ogni concerto esce veramente un inno all'amicizia. Li abbiamo ascoltati con il brano che vinse il 65esimo Festival di Sanremo, era il 2000.

0: beh, qui troviamo un po' di italiano, troviamo un po' di napoletano. Poi per quanto riguarda chi deve sempre presentare il brano, è complicato, almeno nel mio caso, no? Amore Penna Sera, eccolo qua. Dicevamo il tropico su Radio 3 all'interno di Little Italy, e adesso spazio a Tiziano Ferro e alla sua Raffaella.
1: Ho dovuto pagarla tanto, ho dovuto pagarla cara. Ho deciso, detto tento, mal che vada, solo nega. Ho girato in Latino America, Cuba, Messico, Argentina. E non c'è nome più potente, non c'è nome più importante.

Era il 1966, brano d'apertura di un album stupendo che portava il titolo semplicemente di Cremona. Abbiamo incontrato Mina su Radio 3, a voi buona domenica, questa è la nostra Little Italy. Bianco.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
1: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
2: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
3: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta.
4: Centro Serramenti Ticino.
3: Centroserramentiticino.ch.
0: Sagra dell'uva del Mendrisiotto. 70 anni di sagra, 70 anni di emozioni. Nel magnifico borgo ti aspettano musica, spettacoli, buon cibo e allegria. Una festa per tutti, amici, famiglie, giovani e meno giovani. Ti aspettiamo il 25, 26 e 27 settembre. 70 anni insieme e la festa continua. Sagradelluva.ch.
5: A tutto Pilates!
6: A tutto Pilates!
5: Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.

Abbiamo spazio anche per le novità, in Little Italy infatti è uscito proprio all'inizio di settembre Malika Ayan, questo detto tra noi, tra le altre cose settimo album in studio, non sono tantissimi perché lei è un po' che gira comunque nel mondo musicale, ma diciamo che ci regala delle perle col contagocce.

numero 8 per quanto riguarda Piero Pelù e Ghigo Renzulli, il chitarrista storico della formazione dei Litfiba. Era il 1999, primo singolo estratto appunto da questo ottavo album, come dicevamo, che portava il titolo di Infinite. Si cambia genere, si continua nella nostra domenica musicale con Alessandra Moroso. Come

Alla fine questo brano è anche quasi angosciante, cioè proprio con la vocalità di Alessandra Amoroso. Cambiamo totalmente genere, siamo alla fine della prima ora, dunque possiamo già cominciare a augurarci anche un po' di buon appetito, un po' di buon aperitivo. Alan Sorrenti, Non so che darei.

0: Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
2: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama a RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
3: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
4: Da oltre 50 anni, Bredobau Curvotecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

Quanta profondità che c'è in questo Un uomo, Eugenio Finardi. Eravamo nel 1996. Ben ritrovati, seconda ora di Little Italy. Little Italy con voi, con noi, sino alle 14.

anche lui una voce magnifica che secondo me tiene troppo spesso nel cassetto. Francesco Renga, qui nel 2010, era il suo quinto album in studio, portava il titolo di Un giorno bellissimo, proprio come il singolo che abbiamo ascoltato. Adesso c'è Ligabue.

0: La domenica di Radio 3 con Little Italy sino alle 14, poi dalle 14 in avanti l'appuntamento con il mondo dello sport e i nostri due baldi giovani che incontreremo tra non molto, perché insomma le 14 ci giriamo dall'altra parte, ci siamo. E per il momento godiamoci però il mezzogiorno in musica e lo facciamo con i Decibel.
1: Vivo da re, non ho bisogno più di quello che facevi tu per me. Mi alzo alle 3.

0: giornata e Radio 3 te le suona. La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
1: Stanco delle solite pareti?
2: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
1: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
2: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
1: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
3: Cassoni Color.
2: Coloriamo i tuoi sogni.
4: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99%. E solo da Emil Frey in Oranco, con una nuova Jeep, hai le ruote invernali al 50%.
5: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
4: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
6: Quest'inverno da Caminada riscalda ti con pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7 franchi e 35, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda ti con pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa.
7: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: Linda è un nome comune nel mondo della musica italiana. Abbiamo infatti diversi brani dedicati a Linda, tra cui questo dei Pooh del 1976, che vedeva il brano pubblicato su un 45 giro dove c'era Linda e Donna Davvero, e l'album era un po' un gioco di parole. L'album si chiamava Pullover, proprio a firma dei Pooh. Adesso invece la macchina del tempo ci porta nel 2020.
1: Come

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Julie e Bresh, qui siamo nel 2026, dunque nel mondo dell'attualità contemporanea musicale. E beh, Little Italy ci fa viaggiare nel tempo. Dal 2026 vogliamo adesso al 1990.

0: questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3.
1: Amore, andiamo al salone del camper?
2: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
1: Davvero?
2: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
1: Wow, andiamo!
3: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch. Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1.000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
5: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
6: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
5: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
7: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99%. E solo da Emil Frey in Oranco, con una nuova Jeep, hai le ruote invernali al 50%.
8: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
7: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
9: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. 3 superfici, 5 campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
10: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.

Little Italy, buon appetito e soprattutto buona domenica. Grazie per averci scelto anche quest'oggi, grazie per essere con noi, per essere con noi a cantare. Abbiamo cantato con Bruno Risas, adesso invece è la volta di cantare con Giorgia.

0: cos'è.
1: Ti volevo dedicare, noi dedichiamo a voi, voi dedicate a noi, noi abbiamo la Little Italy e tante belle cose da fare in questo mezzogiorno in musica su Radio 3i. Ad esempio cantare con Lucio Battisti.

Lucio Battisti con La canzone del sole. Direi che adesso di sole, insomma, magari questa settimana non così tanto, però durante l'estate ne abbiamo visto tanto. Dobbiamo gridare un pochettino all'autunno, a questo mese di settembre ormai è entrato, già è inoltrato, perché cioè insomma siamo già arrivati al 20 e mancano 10 giorni, siamo praticamente alla fine. Si continua a cantare, lo facciamo con Edoardo Bennato, e proprio con Bennato siamo giunti anche alla fine della seconda ora dell'appuntamento con Little Italy.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
1: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
2: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
3: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.
6: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
7: Allora vuoi un HR-V?
8: Nuovo Honda HR-V, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: Sono innocente, ma chissà quante volte l'abbiamo pensato per non dirlo. Era Vasco Rossi, benvenuti, terza ora di Little Italy.
1: Tu non lo dici ed io non lo vedo.

0: il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Quando canta in questo sussurrato lascia veramente il segno. Stiamo parlando di Laura Pausini. Little Italy che continua con, secondo me, uno dei brani più belli reinterpretati da Loredana Bertè, perché la penna è quella di Enrico Ruggeri, il brano lo conoscete, si chiama Il mare d'inverno.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Cosa vede qui?
1: Un body check lungo la balaustra.
0: Un body che? E qui?
1: Un gol in power play.
0: E nient'altro?
1: Ah sì, era in fuorigioco.
0: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
2: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
3: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
4: Amore, andiamo al salone del camper.
5: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
4: Davvero?
5: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
4: Wow, andiamo!
6: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

Mary con i gemelli diversi, si chiamano, ci sono i gemelli diversi, ma i gemelli diversi, proprio parlando di musica in questo caso. Allora, Montagne Verdi, l'abbiamo già in sottofondo, siamo al Festival di Sanremo del 1972, brano diventato un'icona della musica italiana.

Gli anni 90, Radio 3 e Little Italy nel particolare. Ormai siamo quasi in conclusione, tra poco si parla di sport con Luca Ventura e Riccardo Vassalli. Prima però il tempo ancora di goderci un buon Antonello Venditti di qualche anno fa.

0: Giulio Cesare è un brano iconico per quanto riguarda appunto Antonello Venditti. Era il 1986, lui aveva all'attivo già 10 album, questo si chiamava Venditti e Segreti. È la volta di Ernia con Dedica.
1: Che nome dai d'un

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbag a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbag Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1.000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
3: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi. La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.

Marea, la voce di Madame su Radio 3 e così nel 2021. Pensate che solo in quell'anno conquistò 3 dischi di platino per le vendite nella vicina Italia. Adesso è la volta di Massimo Ranieri.

Arrivare al termine di Little Italy con questo acuto di Massimo Ranieri, permettetemi, è veramente tanta roba. Io vi auguro un buon proseguimento d'ascolto, tra poco c'è lo sport, noi ci ritroviamo puntuali con Little Italy tra 7 giorni.

0: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
1: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
2: Ad ottobre c'è aria di novità. Il garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Lo scegli perché è Chateau Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Chateau Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Chateau Dax, stay together.
4: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
5: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
6: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
7: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
6: Più stile, più comfort, più valore.
7: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
6: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
7: Vivi il cambiamento.
8: Cassoni Color.
9: Buongiorno a tutti, un minuto dopo le 14.
10: Su Radio 3 è il momento dello sport a 360 gradi.
11: A 360 gradi.
10: In onda con voi Luca Ventura e Riccardo Vassalli con Doppio Passo.
11: Doppio Passo.
12: Doppio Passo ancora. Nico Boss!
9: Buon pomeriggio, buona domenica. Riccardo Vassalli e Luca Ventura con voi in queste quattro orette, ma già lo sanno secondo me.
13: Sì, sono abituati. Buongiorno Luchino, buongiorno, buongiorno a tutti.
9: Come
13: domenica potrebbe andare meglio, eh. Sono un po', non so se si sente dalla voce, un po' toppato.
9: Un pochino si sente, sì, effettivamente sì. Vabbè, ma c'è
13: stiamo
9: in giro,
13: rimediando.
9: C'è in giro.
13: Stiamo rimediando.
9: E come stai rimediando? Dici. Pastiglie, ti stai curando.
13: Sì.
9: Bravo, vabbè, ma ormai è una certa, quindi devi.
13: Sì, non ho, come si dice in questi casi, non ho più il fisico.
9: Non hai più il fisico, però il fisico lo hai quando hai voglia tu, diciamo.
13: Sì, per le cose che voglio, sì.
9: Per le cose che servono. Beh, intanto, oltre a questo, Rick, oggi sei andato a seguire il Morbio questa mattina.
13: Sì.
9: Morbio che fa parte della seconda lega, quindi parleremo della seconda, della terza gruppo 1, terza gruppo 2, della quarta e poi tutto quello che sta al di sopra della seconda lega.
13: Verissimo, ma stai correndo un po' troppo perché come al nostro solito andiamo con la musica e poi torniamo a presentarvi il nostro menù della domenica.
9: Bravo, mi piace, menù della domenica che fa tanto cena magari dalla famiglia con arrosto, sai, quelle cose lì.
13: Sì, ma sei tu la mia famiglia perché vedo più te che loro.
9: Beh, per me è un piacere, eh?
13: Anche per me.
9: Assolutamente. I'm Like a Bird, questo è il primo disco che scegliamo per voi.

0: disco di Nelly Furtado si chiama I'm Like a Bird nella domenica pomeriggio di Doppio Passo. E allora, Rick, abbiamo gli argomenti pronti per essere spoilerati.
1: Ecco il nostro menu, chiaramente il focus sarà sulla partita tra Losanna e Lugano in programma alle 16.30. Per arrivarci però vi accompagneremo con aggiornamenti regolari dai campi regionali e da quanto succederà anche in Super League nelle altre sfide. Ovviamente lo abbiamo detto, c'è anche il calcio regionale, c'è la MotoGP in Austria in corso in questo momento con Martin al comando. E con noi invece qui in studio ci sarà Roberto Quadri, giornalista, e da, come possiamo dire, da poco ha rilanciato il portale Quel Diavolo di un Chiasso, ma ci faremo raccontare da lui come e perché. E poi al telefono avremo Carlo Regondi per parlare anche dell'Astra Lugano.
0: Esatto, esatto, lui presidente dell'Astra Lugano che partirà settimana prossima, per cui siamo un po' tutti in clima. Quelli che si stanno già allenando lo stanno facendo da un po' di tempo, almeno.
1: No, perché
0: immagino.
1: Mi guardi?
0: Perché tu avresti voluto farla,
1: sì.
0: Amico mio.
1: Sì, però obiettivo fallito.
0: Ma obiettivo fallito perché?
1: Ogni tanto è anche giusto riconoscere i propri fallimenti.
0: Sì, ma perché è fallito? Perché ti è arrivato un virus, non è
1: no,
0: che.
1: No, nella mia testa è vero, l'idea era quella di potermi iscrivere.
0: E poi?
1: E poi diciamo che la prima parte di estate c'è stato l'impegno per prepararmi a, e poi dopo ha vinto la pigrizia.
0: Adesso c'è un sacco di gente fuori che ha detto meno male che non c'è Ricky, così possiamo vincere.
1: No, non l'avrei fatta, cioè l'obiettivo sarebbe stato a finirla almeno.
0: Beh, finirla sono quanti chilometri comunque? Sono 20?
1: Sì, 21.
0: 21.
1: 21 che è la mezza maratona.
0: Sì, tra l'altro ti do una piccola info. In un tratto della Astra Lugano vedrai dei volti conosciuti.
1: Sì, ma
0: lo
1: ho
0: sai.
1: Visto il back.
0: L'hai visti?
1: Sì. Tra cui quello di Luca Ventura.
0: Ci siamo divertiti un casino quel giorno lì. Poi per i giorni successivi ho avuto un male alle gambe che... Neanche quando giocava a calcio, però ci siamo divertiti.
1: Beh, noi ci limitiamo a raccontarla o a farcela raccontare attraverso la voce di Carlo. Vediamo come proseguono un po' anche i preparativi.
0: Ah, poi vi racconteremo come siamo messi con il fantacalcio, dato che è un argomento che ci preme raccontare, e soprattutto è anche ben voluto dalla gente. Non so se ti sei reso conto,
1: sì.
0: Le varie emittenti che fanno vedere le partite adesso ti mettono anche il punteggio del fantacalcio. Questo vuol dire che incide tanto nella giornata sportiva.
1: Ah, è anche vero che poi ti trovi costretto a esultare su gol di squadre apparentemente nemiche.
0: Purtroppo è così, lo so.
1: E per l'assist di Thuram ieri a Lautaro, ma va bene così.
0: No, ma io ho esultato perché tanto è fratello del mio, quello che gioca alla Juve, quindi va bene lo stesso.
1: Dici, dai, contento uno, contento l'altro.
0: Esatto, però abbiamo esultato doppiamente per la Roma.
1: Sì, perché abbiamo con E.
0: Solo per dirvi, doppietta.
1: Occhio.
0: Doppietta. Chi l'ha messo?
1: Noi, gli unici.
0: Gli altri invece in panchina. A little

0: Elizabeth Taylor, la voce è quella di Taylor Swift, molto orecchiabile questo disco. Alle 14:12 minuti, un po' di pianificazioni a livello di orari, a livello di partite per quanto riguarda oggi, Rick.
1: Andiamo dal calcio regionale, partendo dalla terza lega. Nel gruppo 2 l'unica sfida in programma oggi è quella fra Monte Ceneri e Losone alle 3. Nel gruppo 1 invece si parte alle 4:30 con Bioggio Basso Ceresio, alle 5:30 Stabio Breganzona. In seconda lega Novazzano Valle Maggia e Sementina Solduno, una alle 2:30, l'altra alle 4:15.
0: Sì.
1: In seconda lega interregionale in campo anche il Malcantone e in prima lega alle 4 Mendrisio San Gallo Under 21.
0: Fantastico, una di quelle che ti sei appuntato, che seguirei più delle altre?
1: Tutte. No,
0: tutte,
1: vabbè, sicuramente il Mendrisio, anche perché lo possiamo dire. No, non è vero, aspettiamo le 4 per dirlo, non vorrei far figure.
0: Cioè?
1: Non vorrei far figure, anticipare qualcosa che non si può a poche ore da una sorpresa.
0: Me lo dici nell'orecchio?
1: Sì, adesso appena spegni i microfoni te lo dico.
0: Ah, io lo so, e voi no.
1: E poi alle 4 lo diciamo anche pubblicamente.
0: Va bene, intanto io ti faccio ascoltare un disco d'eccezione, quello di Michael Jackson, in questa domenica pomeriggio. Si chiama Rock With You.

0: In onda con voi Luca Ventura e Riccardo Vassalli con Doppio Passo.
1: Il benessere ha un nuovo indirizzo. Il 1 ottobre Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
2: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
3: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
4: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
5: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
6: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò.

0: Non facciamo social. Non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
1: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Misery nella discografia dei Maroon 5, la ricordiamo perché è stato uno dei singoli che sicuramente hanno dato più riscontro a quelli che amano i Maroon 5. Tu per esempio, Rick, quanti anni avevi quando hai iniziato a sentire parlare di loro? Quindicina più o meno?
1: Sì.
0: Beh, sì, eri
1: c'era una
0: piccolino.
1: Canzone famosissima loro, adesso non so dirti a memoria.
0: Makes Me Wonder.
1: Cantala.
0: Misery. Allora cantala. Non posso.
1: Però era famosa, adesso non mi ricordo onestamente il titolo.
0: Give a little more.
1: Dopo me la canti.
0: Dopo va bene. Microfono spento.
1: Quando me la canti so riconoscerla.
0: Vai in falsetto come Adam Levine, la vuoi. Se vuoi, se la vuoi così mi preparo.
1: Se sei capace, sì.
0: Vai,
1: è forse
0: pronto.
1: Meglio che parliamo di
0: calcio,
1: di sport. Super League, 28esimo fra

0: Aduzze Thun 0-0. Il programma, oltre al Lugano impegnato a Losanna alle 16.30, vedrà allo stesso orario in campo anche Basilea e San Gallo. In Serie A invece sta per terminare la sfida fra Fiorentina e Napoli sul risultato di 1-1.
1: Allora, parliamo un po' del Lugano in generale. Nelle ultime settimane il Lugano ha dimostrato e sta continuando a fare, a dimostrare che si può fare tanto di più. Anche la popolazione li sta aiutando da questo punto di vista. C'è una grande presenza allo stadio, alla IL Arena.
0: Sì, dice bene Mattia Crocitorti e tutti quelli che sostengono che effettivamente la IL Arena, in termini proprio di punti, sta dando qualcosa, perché giochi, non che prima non lo fosse, però giochi in uno stadio vero, caldo.
1: È chiaro che è un'altra cosa.
0: E questo sì. Fa sicuramente.
1: Assolutamente sì. I prossimi incontri del Lugano, che lo vedrà coinvolto, insomma, in campo alla IL Arena o meno, Rick?
0: Si torna dopo la pausa per le nazionali con la sfida fra Lugano e Lucerna. E poi a Lugano arriva lo Stella Rossa in Conference.
1: Beh, manca ancora un pochino però, mancano tipo, penso, da posto?
0: Sì.
1: Ok. No, mancano 20 giorni, 20, 25 giorni, non manca.
0: È un mesetto.
1: Pochissimissimo, sì. C'è tanto tempo per preparare questa sfida, sfida che ti porta un'eccellenza del territorio alla fine, no?
0: Eh sì, è una bella sfida.
1: Oggi Rick molla, mi sa che alle 4 va a casa. C'è in giro, come direbbe la mia nonna. C'è Shania Twain invece in giro in questo momento nella nostra playlist musicale, quella che scegliamo per voi per accompagnarvi in questa giornata particolare. 4 ore insieme, potete raccontarci dalla vostra come sta andando. I know.

0: Doppio Passo con Luca Ventura e Riccardo Gassalli.
1: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
2: Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Sagra dell'uva del Mendrisiotto, 70 anni di sagra, 70 anni di emozioni. Nel magnifico borgo ti aspettano musica, spettacoli, buon cibo e allegria. Una festa per tutti, amici, famiglie, giovani e meno giovani. Ti aspettiamo il 25, 26 e 27 settembre, 70 anni insieme e la festa continua. sagradelluva.ch.
4: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
5: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
6: A tutto Pilates. Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
0: Questa è Radio 3i.

0: Staying Alive, Bee Gees 77, Radio 3, doppio passo il programma che state ascoltando in forma radiofonica, perché poi domani ci ritroviamo su Teleticino a partire dalle 20.30 con Football. La sostanza è la stessa, cambia solamente la conduzione, in un certo
1: sì,
0: senso.
1: Sì, sì, è il tempo a disposizione che sono 25 minuti.
0: Giusto.
1: E andremo a fare un po' più dentro l'attualità con vari protagonisti, non spoileriamo chi sarà il protagonista di domani. Però possiamo
0: solo la squadra,
1: dire,
0: allora inizia per
1: R e sì, gioca in terza lega.
0: Ci sta, l'hanno già indovinato.
1: Ho già detto tutto.
0: Ce n'è solo
1: possiamo dire protagonista nel weekend.
0: Sì.
1: E quando dopo andremo a dare il quadro di tutto il weekend di terza, sarà anche più facile inquadrarlo. Intanto in MotoGP vince Pedro Acosta su KTM. Sono un po' spaventato perché guardando le immagini l'ho visto sdraiato a terra.
0: Perché?
1: E in realtà fa parte dell'esultanza.
0: Ah,
1: si
0: così
1: era preparato, sì.
0: Di far morire tutti gli altri.
1: si è sdraiato a terra e poi dopo si è lasciato andare all'esultanza. Allora, siccome tra poco avremo con noi Roberto Quadri per parlare di quel diavolo di un chiasso, quel diavolo di un chiasso ieri non benissimo, perché è stato sconfitto 1-0 in casa dal Red Star Zurigo per la seconda sconfitta consecutiva, quindi un avvio che vede i rossoblù con una vittoria, due pareggi e altrettante sconfitte. Può invece sorridere il Gambarogno, che ieri ha superato 1-0 Liebach con rete di Emanuele Guidotti.
0: Allora, però i ragazzi del Chiasso sono stati chiari sin dall'inizio: l'obiettivo principale non era quello di salire, di vincere insomma il campionato, ma era quello di ambientarsi un pochino in questa nuova lega per poi magari l'anno prossimo riuscire a fare qualcosa di più concreto, Rick.
1: Sì, vero, però dopo magari ne parliamo anche bene con Roberto. Ti chiami Chiasso, è vero che la seconda Inter è molto più difficile della seconda lega regionale, ci sono squadre sicuramente più attrezzati, quindi magari vincere il campionato quest'anno di sicuro vogliono provarci. E poi se non arriva, almeno queste le parole di Padula alla presentazione, se non sarà quest'anno ci proveremo l'anno
0: prossimo. Esatto, sì. Bene, allora noi cerchiamo di portare fortuna a questo Chiasso con la musica. Funziona la musica per te?
1: Certo.

0: My Set on You di George Harrison è il brano che abbiamo appena riascoltato. Rick, c'è qualche aggiornamento?
1: Aggiornamento nei campi di Seconda Lega, perché la sfida fra Novazzano e Valle Maggia si è da poco sbloccata col vantaggio del Valle Maggia.
0: Qualcuno invece ci chiede com'è andata la sfida questa mattina tra Morbio e Balerna, Rick.
1: 1-1 il finale, in una gara aperta e combattuta fino alla fine, letteralmente, perché il Morbio, dopo essere andato sotto nel punteggio al 40esimo, ha poi pareggiato al 93-94esimo con Mattia Giglio per un 1-1
0: beffardo,
1: non lo so, perché ci sono meriti e demeriti di entrambi in questa. Sicuramente il Morbio il primo tempo non meritava di perdere, andare alla pausa sotto, però poi è stato bravo a non uscire mai dalla partita. È vero anche che il Balerna ha avuto l'occasione per chiudere la partita e avesse trovato il raddoppio, probabilmente escludeva poi dalla gara il Morbio.
0: Tra poco arriverà Roberto Quadri in studio con noi.

0: Doppio passo con Luca Ventura e Riccardo Vassallo.
1: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi: solo fino al 15 ottobre la nuova C3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
2: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
3: Quest'inverno da Caminada riscalda ti con Pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7 franchi e 35, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda ti con Pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa.
4: Da oltre 50 anni, Bredobau Curvotecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.
5: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
6: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla.ch.
7: Sono le 15 e 2 minuti.
8: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4. Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
9: L'infotraffico.
10: Prestare attenzione a Morbio Inferiore tra la rotonda del Serfontan via al ponte, strada chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente.
9: Previsioni del tempo.
11: Per domani in tutto il paese sarà generalmente soleggiato nonostante qualche velatura ad alta quota, a tratti densa, temperatura al sud minima fra 13 e 17 gradi, massima fino a 28 con favonio a tratti moderato. Al nord la minima sarà sui 10 gradi, la massima toccherà i 23 gradi.

0: Di nuovo in diretta su Doppio Passo Radio 3i in compagnia di Roberto Quadri. Buongiorno Roberto.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Grazie di aver accettato il nostro invito. Allora, Roberto, giornalista.
1: Sì.
0: Anche con un passato qui da
1: sì, Ticino News.
0: Ticino News.
1: L'ultimo mio impiego.
0: Non eravamo qui a Melide
1: ancora, no? Muzzano.
0: Ah, Muzzano.
1: Muzzano, sì, sì.
2: Quindi in realtà era come adesso praticamente, solo che
1: sì.
2: Abbiamo adesso di differente c'è l'unione con...
1: Ecco, sì, sì. E poi partecipavo a Fuori Gioco, sono venuto forse 6-7 volte quando c'era Luca Sciarini.
0: Sempre a parlare di Chiasso.
1: Chiasso e Ambrì.
0: Chiasso e Ambrì.
1: I miei due amori sportivi ticinesi.
0: Allora, si parlerà tanto di Chiasso.
1: Sì.
0: Oggi la prima domanda è il Roberto, immagino bambino, come si appassiona al Chiasso?
1: Ci si appassiona che mio papà, essendo di Chiasso, poi trapuntato Lugano perché ha sposato mia mamma a Lugano, però mi ha subito influenzato positivamente già ai tempi dai Comacini. Io ho 4 anni, mi ricordo già la prima partita che avevo visto. C'era il Pucci, c'era Sogari, c'erano tanti giocatori che hanno continuato ancora dopo. E lo stadio era bello, era in mezzo alla città dove c'è adesso il Terzianium.
0: Sì.
1: E fino a 6 anni fa c'era ancora il vecchio orologio, quei bei orologi, non quelli elettronici.
0: Una volta.
1: Sì, esatto.
0: Quelli di una volta,
1: sì,
0: e
1: sì.
0: Da lì nasce un po' l'amore per il Chiasso,
1: sì.
0: Che all'attualità dà forma anche a, la possiamo chiamare, rinascita di quel diavolo di un Chiasso.
1: Esatto, esatto. Era qualche mese che mi balenava questa idea qui. Prima volevo quasi scrivere un libro, ma non come quello di Ruggero Glaus e Luca Ortelli, statistico, ma più basato su degli aneddoti, su delle storie che ho vissuto nelle trasferte da dirigente con mio papà, che era vicepresidente dal 76 al 92, gli anni del boom del tifo, perché si arrivava a 7, 8, 10 mila spettatori.
0: Vabbè.
1: Sì.
0: E cos'era quel diavolo di un Chiasso?
1: Quel diavolo di un Chiasso, praticamente, c'è stata solo un'edizione, quando il Chiasso è salito in Serie A nel 62, 61-62. L'anno che sono nato io in febbraio, il Chiasso il 3 giugno festeggiava il titolo svizzero di Serie B, battendo il Sion 4-3 al Neufeld di Berna nello spareggio.
0: Era un bollettino, diciamo.
1: Era sì, però c'erano altre edizioni che sono andate avanti per altri 7 anni, però questo diavolo del Chiasso qui... Diavolo d'un Chiasso, poi nota bene di apostrofo un, cioè la terminologia io l'ho tenuta anche giustamente per rispettare questo linguaggio che c'era in quegli anni lì. E dopo c'erano altre pubblicazioni, so che le aveva scritte un certo De Angeli, che mio papà conosceva, il suo amico. E però questo qui, in occasione della rinascita, della promozione in Serie A, si è chiamato così, con quella bella copertina che adesso...
0: Sì, che vediamo anche alle tue spalle. E tra poco Roberto ci racconterà invece cos'è oggi quel diavolo di un Chiasso. Però c'è la musica con Kate Bush.

0: ancora in compagnia di Roberto Quadri, si parla chiaramente di chiasso. Abbiamo parlato di quello che era una volta quel diavolo di un chiasso, oggi invece prende vita sull'online, giusto?
1: Sì,
0: un nuovo sito.
1: Sì.
0: Che cos'è, cosa vuole raccontare?
1: Vuole raccontare sicuramente il passato, in quegli anni che io ho vissuto, anni fine 60, 70, 80, tutto a seguire, e magari anche qualcosa prima. E poi chiaramente si occupa della squadra attuale, del campionato, con le cronache, le interviste a giocatori, dirigenti e qualche giocatore del passato. Ho già in mente di sentire Rafael,
0: giusto per aumentare un po' la nostalgia.
1: Sì, sì. Vorrei sentire anche Herbert Neumann, che ho tentato di cercarlo ma è difficile
0: contattarlo,
1: è difficile trovarlo.
0: E a me quello che mi ha colpito da subito, al di là di una veste grafica moderna, dinamica, che però richiama quel passato che penso sia voluto, no?
1: Questo. Sì, è voluto, volutissimo.
0: E quindi la componente che mischia attualità e passato, perché anche un po' i resoconti credo sia mi permetto di darti del tu, nel tuo stile.
1: Volentieri.
0: È bello leggere la cronaca o un pezzo di intervista attuale, però col taglio di una volta.
1: Esatto.
0: E questo è un esercizio per te naturale? O?
1: Sì, è naturale. L'ho sempre avuto già nelle mie esperienze sul Mattino della Domenica, sull'Eco dello Sport, tutti quei giornali per i quali ho collaborato, anche il GDP, il Corriere chiaramente, che è stato il mio ultimo impiego per il chiasso, perché poi è stato relegato in Promotion League e da lì via
0: non ci sono stati dei bei eventi.
1: No.
0: Però tu il chiasso l'hai sempre seguito?
1: Sempre.
0: E il chiasso di adesso ti...
1: Il chiasso da adesso, ti dico la verità, dopo il fallimento ho sofferto tantissimo. Non ci sono andato allo stadio per tutta l'andata della quarta lega. Poi nel ritorno ho cominciato, invitato da Luca Ortelli, il mio amico statista, come vede il chiasso, e altri, a seguirlo. E poco a poco ho ritrovato veramente l'entusiasmo. Anche di un tempo. Anche se il livello è differente, però bisogna ripartire da lì.
0: Certo.
1: E tre promozioni sono già state effettuate. Io speravo quest'anno magari di compiere, non c'è il 3 senza 4, però non sarà facile.
0: Anche perché adesso il livello, l'inizio, però è anche vero che siamo ancora all'inizio, c'è anche tutto il tempo di recuperare.
1: Sì.
0: Vero è che è cambiato verso l'alto il livello degli avversari.
1: Le squadre svizzere tedesche sono fisiche, sono organizzate, c'è qualche vecchio ex giocatore magari anche di Challenge League, e non è facile,
0: Però
1: 5 punti in 5 partite, una media di un punto, bisogna alzarla.
0: Allora, tu che sei hai sicuramente la statistica sotto mano, da quando non si perdeva in casa in campionato?
1: Ecco, io ieri sera l'ho scritto, era dal novembre 2022. No, aspetta, che cavolo dico? Sì, 2022, perché il fallimento è avvenuto in gennaio, il 27 gennaio del 2023. E lì ci fu la sconfitta contro il Born 0-2, che avevo visto la partita, arriva quarto, e da lì via, chiaro, quarta lega, terza e seconda, si era perso solo in Coppa Ticino tre partite, l'ultima delle quali col Vedeggio in finale.
0: Sì. E poi l'anno prima col Balerna,
1: e l'anno prima ancora mi sembra contro un'altra squadra, forse il Moderna, aspetta. E forse era il Moderna.
0: Adesso
1: la squadra del
0: Bellinzonese. Probabilmente sì, era la Moderna in Coppa.
1: Sì.
0: Ma si era forse anche piovosa.
1: Molto piovosa, grigia, autunnale.
0: Intanto in seconda lega è terminato il primo tempo fra Novazzano e Valle Maggia, col Valle Maggia in vantaggio alla pausa per 1-0. Tra poco invece daremo anche le formazioni del Lugano e torniamo in compagnia di Roberto.

0: competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
1: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
2: Beh, visto il costo della benzina.
1: Ah, passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
3: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Sagra dell'uva del Mendrisiotto, 70 anni di sagra, 70 anni di emozioni. Nel magnifico borgo ti aspettano musica, spettacoli, buon cibo e allegria. Una festa per tutti, amici, famiglie, giovani e meno giovani. Ti aspettiamo il 25, 26 e 27 settembre, 70 anni insieme e la festa continua. Sagradelluva.ch.
5: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
6: Marino Bernasconi.
5: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
7: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
8: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99%. E solo da Emil Frey in Oranco, con una nuova Jeep, hai le ruote invernali al 50%.
9: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
8: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
10: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
11: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
12: Questo mercoledì alla Splash Spa. Entrata 4 ore, a partire da 19 franchi, sia adulti sia ragazzi. Dai uno splash al tuo mercoledì. Divertiti, rilassati. E per maggiori informazioni, splashespa.ch.

0: Allora, ultimo con Vieni nel mio cuore, nel cuore di Roberto Quadri, c'è sicuramente il Chiasso. Fra poco invece daremo uno sguardo anche alle formazioni iniziali del Lugano, lo ricordiamo, in campo a Losanna fra un'ora. Ci collegheremo anche con Max Solari direttamente da Losanna. Allora, Luchino, noi, io e Roberto, a microfoni spenti, ci stiamo facendo delle gran chiacchierate sul Chiasso di adesso, su quello che era. Il tuo Chiasso preferito nella memoria qual è?
1: È quello della stagione 77-78, la stagione della promozione con Otto Lutro per allenatore, e della semifinale buttata alle ortiche contro il Servette. 1-0-1 immeritato, che oltretutto se fosse stata una vittoria in finale avresti potuto perdere anche da Grasshopper e andare in Coppa delle Coppe. Vabbè. Tanto per dire.
0: A altri tempi.
1: E poi dopo gli anni a seguire, i 4 anni di Serie A, c'erano giocatori come Hans Franz, il tedesco, Werner è arrivato dopo, c'era Michaelsen, Prosperi, Binetti, Salzgeber, che poi ha dovuto interrompere la carriera perché si è rotto il ginocchio, stava andando in nazionale. Cioè, ecco, quel Chiasso di quel periodo lì per me è stato quello più bello che ho visto. E poi quello di André, dell'ultima promozione in Serie A, 91-92. Sì, 91-92. A Vettingen ero presente con Luca Ortelli per scrivere l'articolo, io per il Mattino, lui per il Corriere. E lì sono bei ricordi. Sain fortissimo.
0: È il giocatore a cui sei più legato.
1: Più legato, che ho visto dal vero?
0: Sì.
1: L'ho visto dal vero. Beh, a me piaceva tantissimo Hans Franz, che poi secondi anni, dopo il secondo anno, non ha più reso come il primo. Però quando ci ha portato in A con 27 gol da mezza punta, averne. Poi dopo Herbert Neumann, che lo portò mio papà, che era vicepresidente dall'Olimpiakos Pireo. E poi un altro giocatore che portò mio padre fu Milton, Luis Milton dal Como,
0: sì.
1: Campione olimpico col Brasile.
0: Allora, abbiamo accennato di andare da Max Solari a Losanna, ce l'abbiamo. Ciao Max.
2: Ciao ragazzi.
3: Ciao Max, ben trovato.
2: Grazie a voi.
0: Max, si avvicina il fischio d'inizio di Losanna Lugano. Allora, in studio c'è Roberto che ti saluta.
1: Ciao.
0: In primis.
2: Grande.
1: Ciao,
2: voi. Max. Un abbraccio, leggenda.
1: Anche da parte mia. Ciao.
0: E ciao. Poi possiamo andare a vedere insieme, non so se ce l'hai sotto mano, la formazione, sì, del Lugano, perché sulla carta si presenta in che modo?
2: È una formazione intrigante, ti direi, perché c'è il duo sudamericano in fase offensiva, che non si era ancora visto sin qui, insomma Beckham Castro, che aveva giocato molto bene il recupero contro il San Gallo, e si rivede titolare Moncada, che invece non è sceso in campo contro il San Gallo in settimana. E quindi ecco questa coppia offensiva inedita, ma appunto molto, molto interessante, anche un po' da scoprire. E per il resto direi formazione abbastanza tipo, anche se c'è Karimov a destra e non Zanotti. E non, altra novità di rilievo è il ritorno di Pombalmos tra i pali, quindi insomma Gebhardt, che aveva fatto anche bene con il San Gallo, torna ad accomodarsi in panchina e si rivede il portiere titolare, ecco, che sarà anche il capitano di giornata, vista l'assenza, lo ricordo, di Steffen, che è infortunato, mentre Filstrom è squalificato dopo il percorso diretto di mercoledì.
0: Max, inutile sottolineare l'importanza di questa gara prima della sosta, andare alla sosta con 3 punti per godersi questo bel momento, quanto è importante, anche se sembra scontato dirlo.
2: Beh, importantissimo. Poi sai, ovviamente c'è un'aspettativa tale adesso sul Lugano, maggior ragione perché affronta un Losanna in grande crisi, insomma testa coda la Super League, prima contro ultima, e ovviamente ci si attende che il Lugano vinca anche questa partita per, come dicevi tu, ecco, chiudere questo primo spezzone di stagione davvero in modo quasi, quasi perfetto sostanzialmente, e con la possibilità tra l'altro di allungare ulteriormente, perché il Chiona ha pareggiato ieri, quindi vincendo Lugano sarebbe a più 6 sulla prima inseguitrice, lo Young Boys, ecco, più 6 insomma a metà settembre, direi che è già un'operazione molto molto importante e interessante che nessuno probabilmente si aspettava da questa squadra, nonostante le premesse positive. E quindi sì, ecco, andare alla sosta sapendo che poi insomma ci sarà un autunno davvero di fuoco con un'altra vittoria, con questa classifica, sarebbe superlativo per la squadra di Croci Torte.
0: Direi mica male, sfruttiamo la presenza in studio di Roberto. Roby, vuoi, hai qualche considerazione magari da condividere anche con Massimo?
1: Ma sulla partita di oggi o in generale?
0: Quello che vuoi.
1: Sì. No, devo dire che da tifoso esterno il Lugano quest'anno veramente mi sta convincendo. È solido in qualsiasi reparto, a partire dal portiere, da Fonbalmos, che trovo che oggi è importante che rientra. E quindi penso che quest'anno veramente ha la grande possibilità di staccare sto scudetto, come si dice in Italia, dopo diversi decenni. Io penso che anche Max è d'accordo con me.
2: Certo, l'occasione è ghiotta, anche perché insomma l'abbiamo visto cosa è successo lo scorso anno con il Thun, che era partito così bene, che si diceva che insomma sì, una partenza, però poi prima o poi crollerà eccetera, invece poi non è successo ovviamente, e lo sottolineiamo con 10 colori matite rosse. Ecco, c'è davvero l'incognita dell'Europa, ecco, per il Lugano che bisognerà misurare cammin facendo, è il grande punto di domanda, insomma, ecco, quello di capire se questa rosa, che comunque è di qualità e ha una certa profondità, saprà, ecco, gestire sia il primato in classifica sia ovviamente la competizione europea, dove il Lugano non vuole sfigurare.
1: Sì.
0: E allora noi, se il Lugano sarà all'altezza delle aspettative, lo scopriremo solo col fischio d'inizio, dove ritroveremo anche nel corso della partita Massimo Solari da Losanna. Grazie Max per intanto.
3: Grazie Max.
2: Grazie a voi, più tardi. Ciao.

0: Radio Passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: L'inverno sembra lontano? Meglio non lasciarsi sorprendere. Suzuki Piz Sulai, 4x4 al grip, ruote invernali premium incluse e fino a 3.300 franchi di vantaggio. Scoprila ora da Emil Frey in Oranco. Suzuki Piz Sulai.
2: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
3: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
4: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. 3 superfici, 5 campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
5: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
6: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99%. E solo da Emil Frey in Oranco, con una nuova Jeep, hai le ruote invernali al 50%.
2: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
6: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
7: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
8: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.

0: Sono gli America, quelli di You Can Do Magic, 15 e 50 minuti. Siamo ancora in compagnia di Roberto e stiamo parlando un po' qua e là del chiasso. Usciamo anche un po' dai confini ogni tanto, parliamo anche di altre cose. Sì. Ma ovviamente si capisce quanta esperienza tu abbia, Roberto, nell'ambito del calcio regionale, sì, no? In generale.
1: Svizzero e anche ticinese.
0: Sì. Qual è la tua più grande passione in generale quando vai a vedere quando tu consideri una partita, quando consideri una squadra, insomma, la tua passione dove la metti?
1: Ma la metto nello spettacolo che dovrebbe scaturire da una partita. Chiaro, dopo dipende dai livelli. Io sono anche tifoso del Milan.
0: Ah, male. Aspetta, Roberto, che ti chiudiamo il microfono.
1: Adesso sono molto deluso. La partita col Benfica, cioè una cosa
2: non propriamente aspettato.
1: No,
2: diciamo.
1: No. Cioè, puoi aspettare sempre il secondo tempo per mettere dei migliori invece di decidere la partita subito. Cioè, sì. Queste cose di taluni allenatori non le capisco. Però.
2: È il calcio di oggi.
1: Esatto.
2: Roby, tu ieri eri allo stadio, sì, Riva, sì, Quarto, sì, a registrare un video, sì, singolare.
1: Ieri mattina alle 7:30, io, Luca Ortelli, Lucas Schlegel, che è un bravissimo informatore, informatico, che ha disegnato il mio sito, e poi c'era un ragazzino del settore giovanile che vuole darmi un po' la mano anche col mio sito per il calcio degli allievi, e lui ci poneva delle domande. La più grande soddisfazione, la più grande delusione, queste cose, è venuto fuori una cosa carina.
2: Queste robe moderne, diciamo, per,
1: sì,
2: i social.
1: Sì.
2: Ma tu hai un rapporto buono con la tecnologia e social?
1: Sono buono perché, avendo lavorato a Ticino News dal 2018 al 2020, ho appreso la tecnica dal web. Io prima ho sempre scritto sui giornali e mi sono appassionato alla fine. Anche inserire i video, inserire le foto in una certa maniera. È interessante, trovo. È il presente e futuro del giornalismo. Quando ho iniziato nell'84 e non c'era niente di tutto questo, era tutta un'altra cosa.
2: Roby, tu mi dicevi che hai un classore con tutti, sì, i tuoi articoli,
1: sì. Sono sei classatori, da Grozzi, da A4, del Chiasso e dell'Ambrì.
2: Ok.
1: Quindi avrò visto migliaia di partite fra Chiasso e Ambrì.
0: Ma se dovessi scegliere tra Chiasso e Ambrì?
1: Chiasso.
0: Chiasso.
2: A botta
0: Chiasso.
2: Sicura.
1: Sì, sì, sì. Perché l'hockey mi piace, però... il calcio ci ho anche giocato e ce l'hai nel sangue. La mia generazione si giocava tutti a pallone, adesso giocano chi sa a rotelle, queste cose qui. I nostri ragazzi giocano meno al calcio, una constatazione mia.
2: No, quello è vero, è un dato di fatto.
1: Forse trova un poco spazio alto livello, dopo è così.
2: Sì. Una delle ultime domande, Roby, sì, il Cruz sulla panchina del Lugano da tifoso rosso-blu fa male o?
1: Sì. Sono contento per lui, però lui lo sa benissimo. Anzi, una volta mi chiese se avevo già preso la testa, gli ho detto no, guarda, gli ho risposto su Messenger, gli ho detto Cruz, io dal 66 che seguo il Chiasso, quindi sono uno di quei vecchi tifosi, vecchio stampo, però lo vedo con simpatia.
2: Sì, anche perché
1: ed
2: lui comunque
1: bravo.
2: Quando può,
1: sì,
2: una visita,
1: sì,
2: arriva,
1: viene,
2: quanto
1: viene a vederci, è bravo, sì. E poi chissà, mai un giorno,
2: chi lo sa,
1: se dovessimo risalire la china.
2: Chi lo sa. Ti chiedo, Roby, per chiudere, il derby a cui sei più affezionato tu, che c'hai, sì, il primo derby della tua memoria.
1: È quello di prima che ti ho detto, 77-78, Chiasso Lugano 1-0, decisivo per andare in A. Poi salimo noi al North Stern, Lugano salì l'anno dopo, e c'erano 12.000 spettatori, tanto per dirti, in Serie B, E al sabato, tre giorni dopo, ce n'erano 7.000 con il North End. L'anno dopo, la prima partita col Basilea, anche lì 8.000, la seconda col Servette 7.000. Cioè si andava una media in A di 3.500-4.000. Per una cittadina, che non è città, come Chiasso, che aveva 8.000 abitanti, trovo che... Ma venivano un po' da tutto il Ticino e da tutto il Mendrisiotto. Adesso purtroppo è cambiato un po' tutto.
2: Sono anche più squadre.
1: Più squadre, sta precipitazione nelle leghe minori. Ma già da prima c'era sto fenomeno un po' negativo. Speriamo. E sarebbe troppo bello arrivare a quegli anni con questi derby, anche col Mendrisio Star. 5-6 mila spettatori. Però è fantascienza, probabilmente.
2: E chi lo sa?
1: E chi lo sa?
2: La speranza è chiaramente quella sì, che si possa tornare a questi livelli. Ringraziamo Roberto Quadri, voce
0: grazie
2: e
0: Robin,
2: penna
0: grazie
2: di quel diavolo di un chiasso.
1: E seguitelo.
2: Seguitelo perché è fatto bene, merita, sì, scritto bene.
1: Spero, ecco, che vi piaccia.
2: E vi terrà compagnia.
0: Grazie Robby, un abbraccio.
1: Grazie
0: in bocca al lupo per
1: grazie
0: tutto quello che arriverà.
1: Grazie.
0: Ciao, a presto.
1: Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.

0: In onda con voi Luca Ventura e Riccardo Vassalli con Doppio Passo.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbag a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbag Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Stanco delle solite pareti?
4: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
3: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
4: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
3: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
5: Cassoni Color.
4: Coloriamo i tuoi sogni.
6: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
7: Casino Lugano.
8: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
9: Sono le 16 in punto.
6: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
0: L'infotraffico.
9: Sulla A13, praticamente tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo, il traffico è fortemente rallentato. Poi ci sono ancora disagi sulla strada tra la rotatoria del Serfontana, Morbio Inferiore, e l'entrata della rotonda di Via Al Ponte. In entrambe le direzioni la strada dovrebbe essere ancora chiusa a causa di un incidente. C'è la deviazione locale da seguire sul posto. Ci sono disagi ancora in direzione nord sulla 2, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, traffico bloccato per 4 km, ritardi fino a 40 minuti. Ricordo però che la corsia preferenziale Cupra è aperta.

non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Come me, Giulia e Coez insieme, quelli come noi invece non vedono l'ora che inizi la partita del Lugano, mezz'oretta, poco meno di mezz'oretta al fischio d'inizio a Losanna. Andiamo a rivedere le formazioni per chi si fosse collegato da poco, con Von Balmos in porta, Papadopoulos, Mai, Delcroix in difesa, Karimov, Dos Santis, Gergic, Bislimi, Cimignani, i cinque centrocampisti, Castro alle spalle dell'unica punta Moncada.
1: Sì, per Crocitorti appunto un 3-5-1-1, modulo che un po' stupisce, però modulo che può farci godere quest'oggi. A disposizione poi abbiamo comunque i soliti giocatori che possono fare bene, vedi Aieti che ultimamente è arrivato con una grande forza a Lugano, Marques che potrebbe Zanotti che potrebbe dare una mano, poi magari in sostituzione di Karimov.
0: Insomma, Marques c'è... fresco di rinnovo tra l'altro.
1: Giusto.
0: Fino al 2029, quindi altri 3 anni di contratto per il difensore portoghese, che ha fatto vedere cose molto buone a Lugano guadagnandosi il rinnovo. Peccato per quegli infortuni che hanno un po' rallentato il processo di crescita del giocatore, che però comunque sul campo si è guadagnato la fiducia della società.
1: Allora, c'è un bellissimo messaggio da parte di un'ascoltatrice che è Emily, spero di averlo letto bene, su WhatsApp, che dice: ciao Luca e Ricky, stamattina abbiamo mandato un messaggio a Maicolino perché stavano salendo per andare alla capanna del corno di Grie, spero di averlo letto bene. E sono Emily e Simona. Buona serata.
0: Ciao Emily, ciao, ragazzi. Ciao Simona, grazie di averci iscritto.
1: Mai stato tu da quelle parti?
0: No, mai. Non è troppo ripido quelle parti lì.
1: Ma sai che a me piacerebbe tantissimo andare.
0: Andiamo insieme.
1: Ma volentieri.
0: Io ti aspetto,
1: volentieri.
0: Se c'è una funivia ti aspetto lì, tu te la fai a piedi.
1: Ma dobbiamo salire in cordata penso, Non penso che sia così facile. Non lo so, però fateci sapere voi ragazzi. Che poi, tu pensa che bello, loro giovani stanno ascoltando la radio adesso per salire. Perché probabilmente gli diamo
0: la carica.
1: La
0: dici?
1: Carica, la carica.
0: Mi sa più la musica che noi, però magari sono affezionate, interessate allo sport e quindi
1: sono tue fan.
0: Eccoci qui.
1: Allora ragazzi, facciamo così: dato che voi in questo pomeriggio state sudando, state facendo veramente fatica, altro che io e Ricky che siamo qua in studio con l'aria condizionata, avete diritto a scegliere un pezzo,
0: giusto?
1: Va bene? Facciamo scegliere un brano a loro per la carica. Emily e Simona, grandissimi.
0: Intanto c'è Bon Jovi con Living on a Prayer.
1: Questo era il 1986, così facciamo parlare la musica, facciamo cantare una delle formazioni anche più amate dal pubblico di Radio 3. Oh, lo ricordiamo, è Riccardo Vassalli e Luca Ventura, il programma si chiama Doppio Passo.

0: doppio passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica.
2: Scoprila nelle giornate Open Doors del 25 e 26 settembre, presso il tuo concessionario Volvo, Autors, a Giubiasco.
3: Copra l'occhio sinistro. Cosa vede?
4: Tanti puntini a forma di disco.
3: E con l'altro?
4: Due bastoni che si incrociano. È grave.
3: No, signora. È ok.
5: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
6: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
7: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
8: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99% e solo da Emil Frey in Oranco con una nuova Jeep hai le ruote invernali al 50%.
9: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
8: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
10: Dal 17 al 20 settembre torna Autonas. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. Autonas, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
11: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mentrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: Diretta qui su Doppio Passo, questa volta cambiamo passo per andare a parlare della Stralugano in programma la prossima settimana. Noi al telefono abbiamo il presidente Carlo Regondi. Buongiorno Carlo.
1: Ciao Carlo, benvenuto. Carlo, sei con noi?
2: Sì, mi sentite?
1: Ah ok, adesso eccoci. Sì, perfetto.
2: C'è eccomi, stato buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, ciao. Benvenuto. Tutto bene Carlo?
2: Tutto bene, anche perché abbiamo visto le previsioni meteo, per cui siamo contentissimi
1: di annunciare che la Stralugano si farà al 100%.
2: Vabbè, si farà a prescindere, però si farà sotto il sole, per cui ecco. Questo ci aiuta molto e soprattutto ci lascia un po' più asciutti.
0: Carlo, che edizione 2026 si prospetta, quella della prossima settimana? Perché un po' il, diciamo, il feedback che io, almeno personalmente, con amici e conoscenti, non ho mai avuto così la sensazione di così tanti iscritti alla Stralugano.
2: Te lo posso confermare, andremo penso verso, penso sicuramente verso un nuovo record. Le 8.000 persone le dovremmo aver superate e ci stiamo avvicinando ai 9.000 presenze per tutto il weekend.
0: Bellissimo, bellissimo. Carlo, per chi magari non fosse a conoscenza di cos'è la Stralugano, come la possiamo riassumere?
2: Beh, è il più grande, diciamo, evento sportivo popolare della Ticino, per cui appunto avremo per questo weekend 9.000 persone per le strade di Lugano che potranno misurarsi prima di tutto con se stessi nelle corse competitive, ma soprattutto vivere un momento di sport in compagnia, visto che abbiamo anche diverse corse, quale la Run for Charity o la 5 km che è alla portata di tutti, dove il tempo più di tanto non conta, ma sicuramente conta stare insieme, divertirsi e passare un bel pomeriggio all'aperto, sport e compagnia.
0: È una bella gara che chiama a sé tantissime persone, ma quanto lavoro c'è dietro per organizzare tutto questo e quando parte soprattutto?
2: Allora, ti dico che nel mio computer ho già aperto la cartelletta 2027. partirà la nuova edizione praticamente 3 settimane dopo che si chiude la prima, perché è un lavoro veramente che occupa tutto l'anno. Un comitato di ristretto di una decina di persone durante l'anno, e poi si fa sempre più grande, coinvolge sempre più persone, fino ad arrivare al weekend delle gare, dove di volontari più personale qualificato quale polizia e Croce Verde andiamo oltre le 250 persone impegnate per assicurare tutta la sicurezza e lo svolgimento delle gare.
0: E è un'edizione, quella alle porte, molto importante perché è il vostro 20° anniversario.
2: È un'edizione particolare perché spegniamo 20 candeline e ci piace farlo con questo nuovo record di presenze, per cui siamo molto contenti, riconoscenti a tutti gli iscritti che credono in Stralugano e soprattutto anche a tutti i nostri partner e sponsor che ci supportano in questo grande evento, in primis la città di Lugano.
0: Carlo, correggimi se sbaglio,

0: Però è anche un'occasione sia per, passami il termine, i dilettanti, come magari potrei essere io, gli amatori, no? Per stare in forma, correre, stare in compagnia, ma anche a livello agonistico è una tappa importante.
1: Sicuramente, noi parliamo sempre dei grandi numeri, in realtà Fraugano è sempre stata caratterizzata come una delle gare più importanti dal punto di vista podistico in tutta la Svizzera. Tra l'altro quest'anno la Half Marathon sarà valida per il campionato svizzero di mezza maratona, per cui chi vincerà, la Svizzera e la Svizzera, che vinceranno la Half Marathon a Lugano saranno i campioni svizzeri di mezza maratona. Inoltre, oltre a una fortissima presenza svizzera, perché avremo almeno un rappresentante da ogni cantone, avremo anche diversi atleti internazionali che si contenderanno invece il podio assoluto di tutte le gare. Le più importanti sono la 10 km e appunto, come detto, la Half Marathon.
0: Grazie mille Carlo, noi ti auguriamo già da adesso una edizione straordinaria, o per dirla come lo direbbe Alfa, bellissimissima.
1: Vi ringrazio e vi aspetto.
2: Ci vediamo a Lugano, Carlo. A prestissimo.
1: Volentieri, vi aspetto.
2: Ciao.
1: Grazie.
2: Buona domenica, grazie a te.
1: Buona giornata a tutti.
3: Come stai? Che diventa questa sera? Cosa fai? Che diventa? Le spendiamo il ciel. Stiamo

0: Passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
3: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Alcuni esempi? Solo fino al 15 ottobre. La nuova T3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
2: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
3: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
4: E i consumi?
3: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
4: Capisco. Auto potente e portafoglio coraggioso.
5: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
7: Questa è Radio 3i.

0: Boogie Wonderland, il disco degli Earth, Wind and Fire, è doppio passo il programma in questo momento che vi sta accompagnando all'inizio della partita, anzi sì, ai primi minuti iniziali della partita tra Lugano e Losanna, anzi Losanna Lugano. Stiamo giocando alla Tuyer e il risultato è ancora di 0-0, vero Rick?
1: 0-0 dopo 18 minuti, al momento gioco fermo per un infortunio a un giocatore del Losanna. Lugano che ha iniziato meglio questa partita rispetto al Lugano, partita da subito vivace perché nei primi 7 minuti sono stati estratti già 3 cartellini gialli, 2 nei confronti dei giocatori del Losanna, 1 nei confronti di un giocatore del Lugano, nella fattispecie Cimignani, però gioco ancora fermo e quindi possiamo andare a fare una rapida carrellata di risultati invece dal calcio regionale, perché prego. È terminata la partita fra Novazzano e Vallemaggia con la vittoria del Vallemaggia per 3-2. E invece è iniziata da poco Sementina Solduno, con Sementina già sul doppio vantaggio con le reti di Zumbaré, doppietta.
0: Basta,
1: non è vero, il Mendrisio sta perdendo 1-0 col San Gallo Under 20.
0: Ok, se avete qualcosa da aggiornare anche voi, comunicatelo allo 079-449-9537 su WhatsApp. Con noi il nuovo disco di Malika Ayane, è detto tra noi. Strano che

0: Passo. Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1.850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
0: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
2: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
3: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
4: Sono 2 minuti dopo le 17.
5: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4. Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID Polo di Volkswagen.
6: Infotraffico. Sulla 2, prima del portale sud della galleria del San Gottardo, ci sono 4 km di coda con attese di circa 40 minuti tra Quinto e Airolo.
7: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. da oltre 75 anni. Molinari Pittura, passione e professionalità. Info su molinari.ch.
8: Previsioni del tempo.
9: Domani in tutto il paese sarà generalmente soleggiato nonostante qualche velatura ad alta quota a tratti densa. Temperatura al sud minima fra 13 e 17 gradi, la massima fino a 28 con favonio a tratti moderato. Al nord minima 10 gradi, la massima toccherà i 23.

0: Di nuovo in diretta qui su Doppio Passo, siamo entrati nell'ultima ora di questa domenica ricca di sport, ma vi dobbiamo un aggiornamento della sfida fra Losanna e Lugano. Quando siamo al 40° minuto, pochi minuti fa ha sbloccato la gara Hannes Del Croix per il vantaggio del Lugano, che dicono i numeri certificato. Lo chiediamo a Massimo Solari da Losanna. Max, un vantaggio meritato, ci viene da dire.
1: Il Lugano sta facendo la partita dal sicuro inizio e sta rischiando solo qualcosina, diciamo così, in fase di ripartenza da parte del Losanna, e quindi sì, come dicevi tu, un gol che era un pochino nell'aria. Solo un minuto prima Giorgio ci aveva impegnato il portiere del Losanna con una bella punizione, e sempre lo stesso Verdic era stato il primo ad andare vicino alla rete dopo un paio di minuti. E quindi ecco che sì, la rete di Del Croix, gli sviluppi di un calcio d'angolo di Beckham Castro, e tra l'altro non sembrava, ecco, uscito così bene, però ha premiato la squadra di Mattia Crocitorti, che si sta legittimando questa superiorità con questa rete che sicuramente mette il match un pochino in discesa.
0: Eravamo curiosi o attratti da questa coppia d'attacco Moncada Beckham Castro. Come sta funzionando bene, Max?
1: Ti direi così, diciamo che Moncada, un po' come gli è accaduto spesso, giocando da prima punta, che non è il suo ruolo naturale, lui è, diciamo così, un esterno, al massimo una seconda punta che ama cercare la profondità, in questo caso, ecco, spalle alla porta, è sempre un pochino sacrificato, e anche oggi un pochino sta soffrendo questa, diciamo così, questo ruolo non suo. Si impegna sempre, ha avuto un paio di conclusioni dal limite, però anche il dialogo con Beckham Castro, ecco, diciamo così, non si è sviluppato in modo particolare, perché Beckham Castro tende un pochino a stare più largo sulla destra, mentre, ecco, forse è più vicino a lui Dos Santos, e i due, ecco, come dire, fin qui hanno convinto a metà, ecco, mettiamola così.
0: Quindi, Max, verosimile, se non abbastanza sicuro, mi viene da dire, l'ingresso di Aieti nel corso della ripresa, se non prima, comunque presto o tardi arriverà.
1: Sì, è un po' la carta che il Cruz tende a tenersi per la partita in corso, ecco, è sempre stato così da quando è arrivato l'ex attaccante del Basilea, e tra l'altro anche funzionato con due reti pesanti firmate appunto da Aieti, come ben sottolineavi. Sì, immaginiamo che sarà uno dei primi cambi eventualmente proprio per permettere a Moncada di magari un pochino beneficiare di altri spazi e altre dinamiche, ecco, non da prima punta, che in quel caso sarebbe un ruolo ricoperto poi da Aieti, appunto.
0: Da Losanna è la voce di Max Solari, giornalista Corriere del Ticino. Grazie, Max, per il puntuale aggiornamento. A risentirci.
1: Grazie a voi.
2: Grazie, Max. A dopo. Ciao.

0: Doppio passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
3: Da oltre 50 anni, Bredobau Curvotecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.
6: Amore, andiamo al salone del camper.
7: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
6: Davvero?
7: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
6: Wow, andiamo!
8: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
0: Infotraffico.
9: Sulla 2 ancora un po' di traffico alla galleria del San Gottardo con 3 km di coda, attese di circa mezz'ora tra Quinto e Rolo in direzione nord.

0: Si chiama Late Night Talking, Harry Styles su Radio 3. Siamo a metà dell'ultima ora di questo pomeriggio domenicale, quello di Doppio Passo. Lo sapete che noi vi parliamo di sport, in questo caso il focus è sul Lugano, che è negli spogliatoi alla Tuyer di Losanna, dove per noi c'è Massimo Solari del Corriere del Ticino per questa super redazione allargatissima che abbiamo noi, e quindi si collabora anche molto meglio. Lui ci ha raccontato, Rick, pochissimi minuti fa, sì, quello che è stato il primo tempo e il gol del Croix.
1: Sì, un primo tempo positivo per la squadra di Mattia Crocitorti, meritatamente in vantaggio e in completa gestione della partita e del vantaggio. Con eravamo curiosi, era sicuramente la novità di questa giornata, la coppia d'attacco tra Moncada e Castro. Abbiamo chiesto a Max: sta funzionando questa coppia? Ci ha risposto testuale: così lo dicono anche i numeri. Sto dando una rapida occhiata sulle statistiche, su quanto è emerso in questi primi 45 minuti. Effettivamente Moncada lo danno non solo tra il peggiore del Lugano, ma di tutto il campo, e Castro, per quanto prodotto a livello numerico, siamo lì. Invece spiccano chiaramente le prestazioni del Croix, il solito Gurgic e Cimignani.
0: Altre partite da citare: sicuramente il pareggio momentaneo del Basilea con il San Gallo in casa del Basilea. Ricordiamo che il Thun si è portato a casa i tre punti.

0: punti contro il Vaduz. Sconfiniamo, andiamo nella vicina Italia, lo sappiamo, l'anticipo delle 12.30 è terminato 1-1 tra Fiorentina e Napoli. Il Frosinone invece incredibilmente si porta a casa i tre punti, vince 2-0 contro un Como abbastanza sottotono. Il Parma vince 2-1 contro il Genoa, aspettando poi la partita delle 18 tra Juventus Atalanta e il match di questa sera alle 20.45 tra Milan e Lecce.
1: Frosinone che, udite udite, al momento occupa il quinto posto in classifica, sinonimo di Europa League.
0: Sì,
1: è il nuovo Como,
0: se
1: secondo te?
0: Beh, allora è un po' presto sicuramente per dirlo, però ci sono degli elementi che ci fanno ben sperare, tipo Vernazze che segna sempre, tipo Calò, in questo caso anche lui nelle marcature. È un Frosinone che funziona, è un Frosinone che gira bene, soprattutto in casa.
1: Beh, no, per essere una squadra che punta chiaramente alla salvezza, un avvio di stagione direi da incorniciare, sconfitta di misura con la Juventus, poi la vittoria con la Fiorentina, Venezia, il pareggio col Genoa e oggi la vittoria contro il Como. Sicuramente complimenti a loro. E ti segnalo invece in Spagna il derby di Madrid fra Atletico e Real Madrid, siamo al 53esimo, 1-0 Atletico Madrid.
0: Un po' di spirito dal 1995, quello dei Litfiba.

0: E porta bene la canzone Spirito, perché il Lugano ha ritrovato lo spirito in campo. Subito dopo la ripresa ha trovato anche il raddoppio sul campo del Losanna, raddoppio che arriva dalla doppietta di Del Croix, quindi sono il difensore a portare sul doppio vantaggio il Lugano, che ha certamente iniziato la ripresa con il piglio e lo spirito giusto per portarsi su il 2-0 nei confronti del Losanna. Non ci sono stati cambi nella ripresa, quantomeno nelle file del Lugano. Il Losanna sì, ha cambiato un uomo. Noi da Losanna abbiamo Max Solari per raccontarci questo raddoppio.
1: Max, a te.
2: Un gol, si potrebbe dire, copia e incolla, corner di Betan Castro, e appunto Del Croix che è svettato su tutti e ha infilato un pesantissimo 2-0. A questo punto il Losanna sarà costretto a scoprirsi ulteriormente, e immaginiamo, ecco, che soprattutto per Moncada potrebbero venirsi a creare degli spazi interessanti. Partita appunto, e attenzione, segnala un cartellino rosso per una bruttissima entrata ai danni di Gergic, viene espulso il numero 80 del Losanna, Tomé, che è entrato a gamba alta e in modo sicuramente pericoloso. L'arbitro Schmider non ha avuto dubbi, cartellino rosso diretto, vediamo se interverrà il VAR eventualmente per correggere la chiamata, ma sembrava effettivamente un brutto intervento. Ovviamente se il Losanna dovesse restare in 10 a questo punto, il Lugano avrebbe, come dire, il match in cassaforte o quasi. 2-0 al 50esimo, un uomo in più, sì, la partita è decisamente su i buoni binari.
0: Max, si sta scaldando qualcuno? Vedi qualche movimento nella panchina del Lugano? Per ora è tutto come è adesso.
2: Sì, hanno preso a scaldarsi Aiesi, Zanotti, Kelvin, Marquez, che tra l'altro rientra dopo il rinnovo di contratto appena comunicato dalla società, e anche Kendusi, immaginabile che appunto, come dicevamo prima, Aiesi, probabilmente Zanotti, perché Karimov oggi non è impeccabile, e se la partita dovesse essere un accesso bene, forse anche Kendusi, per permettere a Gergic o Bislimo di ricettare, potrebbero trovare spazio a gara in corso.
0: Grazie Max, da Losanna, lo ripetiamo, Losanna 0 Lugano 2, attenzione,
2: e indovinate chi segna ancora lui, Hannes Del Croix, oggi intrattabile difensore da Isi, terza inzuccata, no, seconda inzuccata, perché prima era una zampata alle Inzaghi. Comunque terzo gol, ripletta clamorosa del difensore di Haiti, che si è fatto trovare alla perfezione dopo cross dalla destra, Lugano davvero intrattabile, anche qui alla Tuyère direi che il match è insomma deciso, i bianconeri si avviano verso una sosta felicissima in testa alla classifica.
0: Ma siamo sicuri, Max, che sta giocando in difesa e non sta facendo la punta del Croix?
2: Beh, diciamo che è sempre un giocatore che nelle scorse partite è andato vicino al gol, ci ricordiamo diversi pali, un paio di insomma colpi di testa che erano stati sventati dalle parate del portiere avversario. Oggi evidentemente diciamo così ha trovato la giornata fortunata e tutto gli sta riuscendo. 3 gol, sicuramente una partita indimenticabile per il giocatore bianconero.
1: Max, secondo me è Luca Mossi che da quelle parti porta fortuna,
2: Sì, sì, assolutamente. L'ho abbracciato apposta prima della partita, sapendo di questo suo potere, diciamo così, negativo rispetto alla tua nuova squadra.
1: Salutacelo tanto. Max, noi ti salutiamo, ti auguriamo una buona serata qualora non dovessimo più risentirci. Nel caso, a tra pochissimo.
2: Buona serata a voi. Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: onda con voi Luca Ventura e Riccardo Vassalli con Doppio Passo. Passo. Sagra dell'uva del Mendrisiotto, 70 anni di sagra, 70 anni di emozioni. Nel magnifico borgo ti aspettano musica, spettacoli, buon cibo e allegria. Una festa per tutti, amici, famiglie, giovani e meno giovani. Ti aspettiamo il 25, 26 e 27 settembre, 70 anni insieme e la festa continua. Sagradelluva.ch.
1: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
2: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answerlift.
3: Answerlift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
4: Ad ottobre c'è aria di novità. Il garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
6: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.

0: Ragazze facili, il disco di Cesare Cremonini, quello con il quale vi salutiamo, Rick.
1: Sì, vi salutiamo con una bella notizia: il poker del Lugano in casa del Losanna.
0: Esatto, sì. Ci diamo appuntamento quando, Rick?
1: Domani con Football su Triticino 20 e 30 e poi domenica prossima su Doppio Passo.
0: Yes, vi aspettiamo, domani sera, fate i bravi. Ciao. Da Riccardo
1: e Luca
0: è tutto, ciao.
2: In onda con voi Luca Ventura e Riccardo Vassalli con Doppio Passo.

0: Questa è Radio 3i. Quest'inverno da Caminada riscalda ti con Pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7 franchi e 35, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda ti con Pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa.
1: Dal 17 al 20 settembre torna Autonass. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. Autonass, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
2: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto! Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
3: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
2: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
0: Uno di ieri. Il nuovo che suona. Il classico che emoziona.

0: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
1: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
2: Allora vuoi un HR-V?
3: Nuovo Honda HR-V, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
5: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
6: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

questo mercoledì alla Splash Spa. Entrata 4 ore a partire da 19 franchi, sia adulti sia ragazzi. Dai uno splash al tuo mercoledì. Divertiti, rilassati. E per maggiori informazioni, splashespa.ch.

0: Questa è Radio 3, Radio 3. Telesuona.
1: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
2: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
3: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
4: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
5: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
6: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
9: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

0: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.
1: The Biggie Duets.
2: Oh,
1: Jazzy Fizzle.
2: Fizzle.
1: Jagged Edge.
2: Biggie Smalls.
1: Ladies and gentlemen,
2: I got.

0: Cosa vede qui?
1: Un body check lungo la balaustra.
0: Un body che? E qui?
1: Un gol in power play.
0: E nient'altro?
1: Ah sì, era in fuorigioco.
2: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
3: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
4: Ad ottobre c'è aria di novità. Il garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: A tutto Pilates!
6: A tutto Pilates!
5: Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
7: Uno di oggi, uno di ieri, solo su Radio 3i.

0: Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: L'inverno sembra lontano? Meglio non lasciarsi sorprendere. Suzuki Piz Sulai, 4x4 al grip, ruote invernali premium incluse e fino a 3.300 franchi di vantaggio. Scoprila ora da Emil Frey in Oranco. Suzuki Piz Sulai.
3: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
4: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
3: Marino Bernasconi.
4: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
5: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
6: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
7: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99% e solo da Emil Frey in Oranco. Con una nuova Jeep hai le ruote invernali al 50%.
3: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
7: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
8: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
9: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mendrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, The Art of Gaming.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica.
3: Scoprila nelle giornate Open Doors del 25 e 26 settembre, presso il tuo concessionario Volvo Autors a Giubiasco.
4: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
5: Il benessere ha un nuovo indirizzo. Il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
6: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
7: Gorla c'è!
0: Uno di ieri. Il nuovo che suona. Il classico che emoziona.

0: può cambiarmi l'atmosfera.
1: Vivi l'energia di oggi, riscopri le emozioni di ieri. Uno di oggi, uno di ieri. Solo su Radio 3i.

0: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
1: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
2: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.

0: occhi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
2: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
1: Più stile, più comfort, più valore.
2: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
1: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
2: Vivi il cambiamento.
3: Cassoni Color.
4: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

0: Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite, più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Questa è Radio 3i. Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Ehi, hey Marco, ma che ci fai con un cammello?
1: Beh, visto il costo della benzina.
0: Ah, passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
2: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Ad ottobre c'è aria di novità. Il garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: qualcuno di ieri.
1: Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

0: Giornata e Radio 3 te le suona. Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
1: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch. Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
2: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
1: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.

0: questa è Radio 3i. Radio 3i. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
3: E i consumi?
2: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
3: Capisco, auto potente e portafoglio coraggioso.
4: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tuac un premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
6: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
5: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
0: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.